Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma. Think it's

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4.

0: best sound. The best sound from the past. From the past. The best sound. The best sound from the past. From the past. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Eccoci. Radio Studio
2: Più. Un'altra ora.
1: A belli.
2: Energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
1: Ci siamo? A belli. E si parte, signori. Buon giovedì 4 giugno a tutti, ragazzi. Si parte. Andiamo, andiamo, andiamo. Facciamo l'appello, ragazzi. Andiamo. Cristiana Belfiore, il Baita da Bergamo, Mogna. Loli da Edolo, direzione Parma. Alan da Quizzano, Salvatore da Cerea. Mike e Stefina Salò. Sul volume, si parte. E il Gallinero.

0: Al Galinero!
1: Teglio col gallo che manda!
0: Angelo da Milano, buongiorno!
1: Levantanze!
0: Fabio da Pozzaglio! Ciao Ugo, ci vediamo questa sera a Marmirolo, certo, l'Andrea Catavolo Show sarà a Marmirolo, alla festa del risotto stasera. E domani ragazzi, occhio, amici di Bellaria, domani siamo da voi.

Carlo Dalavis, ben arrivato. Pippo e Fede da Casteldazzano, Roberto e Gloria da Castanedolo, Moreno e Gabriele da Piattelli Pool, Luca l'operatore ecologico da Gallipoli, Equilibrio da Cerrusco sul Naviglio, Francesco il Barba, Picchio

Laura da Bobarno. Signori Ramirez con il Gallinero per aprire ufficialmente questo giovedì 4 giugno 2026, le 5.46 in questo momento. Ben trovati, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Ragazzi, abbiamo il nostro momento delirio adesso, poi tre momenti assolutamente imperdibili, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Vi stavo ricordando che questa sera, ragazzi, saremo alla festa del risotto con l'Andrea Catavolo Show. L'ingresso è libero, alle 7 aprono gli stand, quindi si cena e poi alle 21.45-22 inizia lo spettacolo, quindi siete tutti invitati questa sera a Marmirolo alla festa del riso. Siamo nell'area feste dietro al Rossetto. Mentre domani sera, ragazzi, andiamo a chiudere l'80 voglia di Andrea Catavolo Show, il tour teatrale, e saremo a Bellaria Igea Marina. Va bene, ragazzi, allora siamo pronti? Io direi di partire col treno della felicità. Sul volume si parte. Sentite il ciuff ciuff? Andiamo.

0: Andiamo, Ale da Fiumicino. Tullio. Giancarlo Daloni, consegna frutta. La Lilli da Molinetto. 338 14 11 001.
1: Bonjour.

0: Milena e Giovanni di Ricolanti di Cuzzago, ben arrivati. Forza, tutti in carrozza. Abbiamo Daniele da Francavilla al Mare. Ciao Dani.
1: Buongiorno.

Abbiamo Mauro da Sfortolatti da Cabriago, poi Beppe da Savona. It's in my mind and right on time. Bonjour. Domenico da Montecosaro, ben arrivato. Non è ancora finita, siamo ancora solo all'inizio, eh.

0: Siamo per salutare prezioso Marvin e in arrivo ci sono i Modò. Hans vai polizai. 2 minuti e 20 di puri raggi laser, di pura follia. 1994.
1: Zwei Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht. Eins, zwei Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht,
0: gute Nacht.
1: Eins, zwei.

E in arrivo ci sono, anzi c'è lui, c'è Gabri Ponte con Time to Rock. Dato Andrea da Falconara, direzione Porto di Ancona, buongiorno. 338 14 11 001. Gabri Ponte in arrivo, it's time to rock.

Stiamo per salutare Gabri Ponte, in arrivo ci sono loro, i Cappella, occhio. Move on baby. Cominciamo ad alzare il ritmo, signori, alziamo il ritmo. 1993, i Cappella, Move on baby. Andrea da Fermo, buongiorno.

Move on, baby. Ne abbiamo ancora, occhio. Fabio da Corezzana, buongiorno.

stiamo per salutare i Cappella, in arrivo ci sono loro, gli Zombie Nation. Kencraft 400. Sentila come si infila. 1999.

si vola in questo giovedì 4 giugno, andiamo. È arrivata da Vobarno anche Ornella.

0: Zombie Nation.
1: Zombie Nation.
0: Abbiamo il Bicio da Poggio Rusco. Buongiorno Bicio. Non è ancora finita? Dai, dai! Abbiamo Marzia Cesare da Peschiera Borromeo.

Stiamo per salutare anche i Zombie Nation. In arrivo c'è Anthem numero 3, Floor Fill. Occhio, qui siamo nel 2000 giusti, 2000 spaccato, 2000, Floor Fill, Anthem numero 3. Abbiamo Marco, il bus driver di Pescara, abbiamo...

Antonio dalla provincia di Mantova. Gli amici di Mantova, ci vediamo questa sera a Marmirolo, festa del riso, l'Andrea Catavolo Show sarà lì. Arriva la ciliegina, signori, arrivano i Brooklyn Bounce 2001, Club Bizarre. È arrivata anche la Mary.

Renato da Folgaria, Demis da Canneto, Emanuele da Carpinetti. The place where it can be free.

I Brooklyn Bounce. Alberto da Mottichiari presente. Ciao Alberto. È arrivato anche Mirko, buongiorno. Angelica da Rozzano.

0: Abbiamo Simone, camionista di Tolentino, percorrendo la 14 direzione Rimini. Younes da Marrakesh, ben arrivato. Signori, con i Brooklyn Bounce, con Club Bizarre, andiamo a chiudere il momento delle cadonate che torneranno domani, e domani è venerdì, ragazzi. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Siamo tutti in carrozza, signori. Questo è Milky insieme a David Guetta. Just the way you are. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Partiamo con il primo dei tre momenti che andremo non solo a riascoltare, ma anche a rivedere. E partiamo con questo. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: E dimmi una canzone dei Rolling Stones, dai, sentiamo. Vai, dimmi una canzone dei Rolling Stones. Te lo immagini? Achille che entra in un negozio di dischi e cerca un disco particolare. Dica, che disco vuole? Me la può cantare? Uguale.
4: No, allora ho sbagliato. Il titolo è Satisfaction.
3: Satisfaction.
4: Però stavo dicendo il coso, il ritornello che fa again get no satisfaction.
3: Ma proprio così, aspetta che vado a cercare, vado a cercare.
4: Tu cerca satisfaction.
3: Satisfaction.
4: Secondo me è satisfaction.
3: Lascia sta dando, lui corregge. Satisfaction.
4: Quindi, eccolo qua.
3: I can't get no.
4: Cioè non posso
3: prendere.
4: Non posso prendere il no, forse.
3: Ma il no, non posso prendere il no.
4: I can't, non posso.
3: Non posso prendere il 6 meno, se no mi abbassa la media. Dai, andiamo avanti, dai. Comunque si chiama gabbietta quella dello spumante, ci hanno scritto, l'hanno scritto in 150, vabbè, la gabbietta, abbiamo imparato un'altra cosa. La gabbietta! Quella di ferro, di coso, come si chiama? Filo spinato, sì.
4: Però scusami.
3: Filo di ferro, mi guarda male. No, ma tu aspetta. mi guardi male.
4: Ti sto dicendo.
3: Ma guarda me, prova a dire la gabbietta, come si chiama la gabbietta quello dello sfumante. Prova.
4: Si chiama la gabbietta quello dello sfumante.
3: Sembra che non capisci.
4: No, ho fatto così.
3: Hai fatto così. Ma io lo trasmetto con una all'altra parte, con la faccia da salame affumicato. Tu sembri un pezzo, sembri veramente un pezzo di carne affumicata. E quest'altro mi guarda così, cioè è impossibile.
4: Sai perché allora?
3: Dai.
4: Perché quando tu hai detto gabbietta, mi muto a pensare, aspetta.
3: Affogati con la panna montata.
4: No! Ci sono alcuni vini, alcuni spumanti.
3: Sì, ho un'immagine bellissima di Ugo davanti al frigo con la mutanda quella dove si vedono tutta la ciccia che esce di fuori, le 7-8 pance, davanti al frigo in piedi con la ciabatta quella con le unghie di fuori. Che prende la boccia della panna montata. E se la mangia così, questa immagine meravigliosa. Dimmi. Anche perché la panna mondata va mangiata così, ragazzi. Davanti al frigo in piedi, fino a affogare.
0: Allora lo fai!
3: Sì, lo faccio. Allora, tutto il resto sono sovrastrutture, cioè non servono a niente. Dimmi, 1, 2, 3, 4!
0: Basta così. Andrea, posso dire una cosa riguardante i podcast di
3: prima? Aspetta, vado a cercare.
0: Allora, mentre tu cerchi, io lo dico. Allora, sul sito nuovo.
3: Sì, attenzione. Allora, lui quando non capisce le cose che dico fa questa faccia qua. L'altro invece, quando sa una cosa, sgrana gli occhi. Cioè io vedo anche il colore, perché fino a quel momento io non riesco a definire il colore degli occhi di Ugo, perché sono tutti stretti. Sembra un cinese che ha preso i pugni in faccia. E invece quando sa le cose sgrana, sai che Johnny Facce qua, trasmetto con Johnny Facce. Dimmi.
0: Sul sito nuovo, Andrea, ci sono tutti i podcast, quindi sull'app non ci sono, però sul sito nuovo è tutto regolare.
3: Non ho capito niente, tu hai capito?
0: Achille ancora non c'era, ci hanno detto perché mancano i podcast dell'1 e del 2 giugno sull'app, e ho detto non lo so perché. Sono andato a vedere per curiosità sul sito nuovo invece,
3: sì?
0: Nella sezione podcast, e lì invece ci sono tutti, Andrea.
3: Ah, ok.
0: Il nuovo, l'app forse un po'...
3: Vabbè, continua a non capire, ma non fa niente. Io non devo capire tanto. Ma è arrivato il pensionato!
0: Eccolo!
3: Il pensionato!

0: questa è la classica camicia a manica corta col taschino da pensionato.
1: Da Lumarell.
0: Cosa ti porta da queste parti?
1: Niente, a riprendere la vita di prima, perché mia moglie va a 7:15 e mi ha detto dove vai?
0: Infatti non vai più a lavorare, cioè non c'è più la scusa.
1: Dove vai? Anima in pena.
0: Sai che io sono entrato nel tuo cervello per un attimo, ho preso paura. Sono uscito subito. Sono entrato anche nel cervello di Achille una volta. Che sensazione!
1: C'era l'eco.
0: Mamma mia, oh!
1: Però, sai, è una. Non è una bella sensazione.
0: Tristezza. Per favore, va via. E allora... fuori da casa Polloni. Allora, come mai? Come ci si sente da pensionato?
1: Ci si sente
0: che sei inutile, non serve a niente.
1: Non bene.
0: Vedi, è il momento di candidarsi come sindaco.
1: Bravo,
0: di De Senzano. Vedi?
1: Adesso tutto il
0: fino
1: tempo
0: a ieri ti sembrava una cosa impossibile perché volevi stare con la famiglia, con i figli. Adesso che stai con i figli e la famiglia e basta, tutto il giorno ti sei reso conto che forse devi impegnarti un pochettino. Altrimenti invecchi.
1: Giustamente,
0: cioè, ti vedo arrivare col bastone qua nel corridoio della radio.
1: No, anche perché adesso mi continuano a chiamare.
0: Sì.
1: E sto facendo.
0: Ma dove? All'ospedale?
1: I cittadini con le varie problematiche che ci sono in giro, e sto facendo il difensore civico.
0: Difensore civico sarebbe tipo.
1: Difensore civico quando c'è un contenzioso col comune.
0: Chiamano te.
1: Una volta c'era il difensore civico, poi è stato eliminato.
0: Sì.
1: E lo faceva a spese del comune, veniva stipendiato ogni comune, stipendiava il
0: l'hanno tolto civico, giustamente.
1: Era una persona esperta in diritto amministrativo,
0: sì.
1: E qualsiasi contenzioso problematica si rivolgevano a lui i cittadini, e lui si rivolgeva all'amministrazione scrivendo quello che
0: però sapeva che non funzionava. Cioè, lui prendeva i soldi, questo qua, dal comune, e doveva andare contro il comune. Cioè, capisci che è un ruolo che non aveva senso.
1: Anche perché
0: l'hai capita, Achille?
2: Esatto.
0: Ti vuoi svegliare? Sei rimbambito.
2: La veniva pagato dal comune.
0: Sembri la penna che manca dal taschino di sai che nelle camicie col taschino c'è sempre la penna che esce fuori, no? Non ce l'hai. Lui sembra la pinna, sembra. Sei magro come la pinna.
1: Anche perché tante persone anziane non hanno una mail, non hanno la PEC, eccetera, e allora chiamano
0: me. I più fortunati non hanno neanche la moglie, cioè. No, scherzo.
1: Ho fatto anche l'anniversario. Oltre il compleanno, venerdì.
0: Sì.
1: Oltre la pensione.
0: Sì.
1: È il 31 maggio.
0: L'anniversario
1: matrimonio.
0: Cioè, tre sfighe così attaccate, ragazzi, ma neanche chi è nato a Natale. Cioè, sai quelli sfigati che nascono il 25 di dicembre? Un regalo solo, ma come? Cioè, sei nato il 25 dicembre, mica è colpa mia. Cioè, non
1: è la fortuna della mia vita aver incontrato mia moglie.
0: Io non ho capito, scusa.
1: La fortuna della mia vita aver incontrato mia moglie.
0: Vado a cercare un attimo. Vado a cercare su Google. No, vabbè, sei fortunato perché hai trovato quella giusta, no? Quella che vabbè, andiamo avanti.
1: Oggi
0: gli viene da piangere.
1: Oggi il compleanno di mio figlio.
0: Pure.
1: Infatti all'1:30 mi sono alzato, l'ho sentito che è rientrato. Abbiamo festeggiato.
0: Nostalgia, cara. Già è triste. Sente il figlio che torna all'1:30, lui è andato a dormire alle 8:30. E dici, mamma mia, che bello quando tornavo anch'io all'1:30 di notte.
1: Ho preparato la torta, il regalo, eccetera.
0: E lui se ne è fregato proprio.
1: No,
0: all'1:30 avete fatto la sorpresa.
1: E via.
0: Ho capito.
1: E oggi riprendiamo la solita vita.
0: Sì, però sta tristezza. Non mi piace sta tristezza. Allora, distruggiamo la tristezza con una barzelletta. Vai, secca.
1: Te la racconto sull'ospedale?
0: Quella che vuoi. Poi
3: è allegra anche questa.
0: Allegra anche questa. No, sei partito con l'ospedale, voglio dire. Se no, buttati sulle ciabatte della suora. Dai.
1: No, che c'era il ponte del 2 giugno.
0: Uno ha scritto: mi date il numero di Rino, ho bisogno di aiuto.
1: C'era il ponte.
0: Cercatelo su Facebook, Rino Polloni. Vi aiuta veramente, vi aiuta.
1: C'era il ponte del 2 giugno, no?
0: Sì.
1: E perciò tanti partivano. E io venerdì sono passato su in ostetricia in ginecologia.
0: Sì.
1: E c'era un ostetrica.
0: Che bel reparto, eh!
1: C'era un ostetrica che conosco. E gli ho detto: ma cosa fai il ponte? Sai cosa mi ha detto? Parto.
0: Mamma, mamma, l'ha capita anche Sille, anche la penna l'ha capita. Mamma. Puoi tornare e uscire e rientrare nel forino, perché questa modalità tristezza non è riuscita a fare neanche il tempo comico. Cioè non, Rino aspetta solo la morte. No, dai, no. Non dite così. Via. Mi date il numero, tutti che vogliono il numero di Rino, cercatelo su Facebook e poi votatelo, però quando si presenterà, perché io lo costringerò a presentare, votatelo, non fate solo quelli che ho bisogno quando avete bisogno, poi quando non avete bisogno non gli girate le spalle, e non è bello, non è bello, non è
1: pensa
0: bello.
1: Che settimana prossima, domenica, dovevo partire per andare al mare.
0: Sì. Domenica questa?
1: Domenica prossima.
0: Vai al mare?
1: Sì, ma parto un giorno più tardi perché c'è un'udienza lunedì a Brescia.
0: Sarà contenta tua moglie. Pensa alla moglie, cioè per un cretino che devi aiutare, io devo partire il giorno dopo. Che no, mi ero già organizzata.
1: Lei parte il giorno stesso in camper con gli amici, con Scontrino e Giovanna.
0: Ah, lei parte da sola.
1: Parte da sola.
0: Frega, se ne frega proprio. Cioè, stai lì, non ti preoccupare, che io parto.
1: Vado a bere il caffè con gli amici.
0: Con i pensionati,
1: no, con gli amici.
0: Con gli amici pensionati. No. All'ospedale vai lo stesso.
1: Sì, sì,
0: vai sul posto del delitto. Lì, come si dice? Mario, sul posto. No? Quando sai che l'assassino torna sempre sul posto del.
3: Sul
0: luogo del delitto. Lui torna sul luogo del delitto.
1: Perché
0: anche
1: è il mio punto d'incontro lì. In ospedale, arrivano tutti.
0: Sì.
1: E io, se sto lì all'entrata, mi conoscono tutti.
0: Ma ti danno, prendono i bigliettini o tu dovresti mettere una rotella con i bigliettini?
1: Bravo,
0: la metti all'ospedale con scritto Rino Polloni, problemi Rino Polloni, uno prende il bigliettino e fa le cose.
1: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Grazie,
1: ciao
0: Rino. Grazie,
1: è importante iniziare la giornata con un sorriso con voi.
0: È importante avere anche un lavoro.
1: Un abbraccio.
0: Ciao Rino.
2: Ciao
0: fratello.
4: Su Studio Più, Andrea Catavolo Show.

0: Topic A7S con Breaking Me. Ed eccoci ancora, buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Il primo momento l'abbiamo non solo riascoltato ma anche rivisto, ne abbiamo altri due assolutamente imperdibili. Prima di andare in pubblicità vi ricordo ancora questa sera l'appuntamento con l'Andrea Catavolo Show. Sarà a Marmirolo in provincia di Mantova alla Festa del Riso, risotti a tutta birra, quindi vi aspettiamo, l'ingresso è libero, dalle 7 si può già cenare, poi 21:45, massimo 22, inizia lo spettacolo. Quindi vi aspettiamo questa sera a Marmirolo. Mentre domani, ragazzi, venerdì 5 giugno, per gli amici di Bellari e Giamarini è arrivata la grande data. Ci vedremo per la chiusura del tour 80 voglia di Andrea Catavolo Show. Ci sono ancora un po' di posti, ragazzi, per gli amici di Bellaria, quindi fatevi sotto, qui dovete chiamarmi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Il numero comunque lo trovate sui nostri social. Dai amici di Bellaria, che ci vediamo domani sera con voi al Teatro Amici di Bordonchio, mentre questa sera per gli amici di Marmirolo saremo alla Festa del Riso. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: che tiene palante. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cantavolo Show ancora fino alle 7, praticamente ancora una ventina di minuti più o meno, e poi dall'altra parte del vetro con Andrea Cantavolo e Achille Ferrari fino alle ore 9. Scaricate l'app, ragazzi, per non perdervi nulla, mi raccomando, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Adesso il secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Cantavolo Show su Studio Più.
2: Ho scoperto un nuovo pesce, ha la bocca strana, non lo guardare tu.
3: Non lo sto guardando.
2: Riparte la gabbietta dello sfumato.
3: Non lo sto guardando.
2: Infatti, allora, guardalo ma così. E ti giri subito, basta. La faccia di Achille. Ah. Recentemente scoperta una sorprendente nuova specie di pesce a largo della costa del Venezuela, ma il processo di classificazione scientifica è ancora in corso. Non ha ancora ricevuto un nome, anche se, voglio dire, dalla bocca voi siete dei maialini e pensate male.
0: Ah, noi!
2: Che io!
0: Noi.
2: Tu non hai manco visto il pesce.
0: Ma immagino!
2: È un pesce donna, è una specie, diciamo, di... Che fai, continui a guardare?
3: No, allora.
2: Non guardare! È una non è una platessa. Comunque c'ha la bocca strana, dai, ha la bocca strana. Io non è una platessa, è una plafe, è una non è una platessa. Comunque c'ha la bocca strana, dai, ha la bocca strana. Io non è una platessa, è una plafe, è una... Andiamo avanti, andiamo avanti. Comunque,

0: cioè nel senso che sicuramente la bocca, cioè tutto il contorno delle, cioè è una bocca particolare, capito?
1: Era tanto bella la battuta, era finita.
2: Infatti era finita, la battuta la vuoi rovinare. Cioè, quando la battuta va, che è simpatica, è bellina così quella. Se tu azzecchi parole, rovini quello che abbiamo fatto, capito?
0: Sì, no, no, no, no, non volevo.
2: E lei non me l'hai fatto.
0: No, no.
2: Adesso ne esci fuori tu, dai.
0: Allora, il pesce. Il pesce, io a volte.
2: Devi fare una battuta più bella della pla, capito?
0: Faccio la battuta.
2: Certo, se tu ti è, devi. Devi superarla, poi, capito?
0: Che pesce cola, il pesce luna.
2: Stai distruggendo tutto, capito?
0: Allora, cioè, da battuta.
2: La prossima volta che lo fa, io esco e me ne vado e ti lascio così, capito? Non ti aiuto nemmeno.
0: Siamo al Venezuela. Siamo
1: al Venezuela.
0: Nel Venezuela,
2: sì.
0: Attenzione, mi hanno suggerito. Mi hanno filtrato una notizia.
2: Sì.
0: Dei venezuelani hanno fatto una ricerca. C'erano i pescatori? No, i pescatori del Venezuela.
2: Momento veramente imbarazzante questo. Lo so se. Non so se possiamo classificarlo solo imbarazzante o qualcosa di più. Cioè non.
0: Allora, aspetta.
2: Cose da non fare in radio. Cioè, di no. Allora, sai, un catalogo di cose che uno non dovrebbe fare per fare lo speaker radiofonico.
0: Facciamo innanzitutto un'analisi.
2: Sì.
0: Allora, parliamo di quello che riguarda. Notizia. Notizia, analizziamo la notizia. Notizia.
2: Cioè, mi sente quando Gatto Silvestro si arrampica sul vetro che scivola giù perché il cane gli ha buttato sopra l'olio. È bollente anche. Lui cerca, ma scivola. Uguale.
0: No, è come se fosse una piccola lezione
2: per gli
0: altri, capito?
2: Sì.
0: Allora, analisi della notizia. Situazione.
2: Sì.
0: Siamo in.
2: Accorcia però perché se lo ti prendo a pugni, giuro.
0: Venezuela.
2: Pronto?
0: Yeah. Sì, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Anche lei è una pasta dal mare.
0: È una pasta dal mare?
3: Sì.
0: È una pasta del mare.
2: È una. Ti stiamo suggerendo, è una pasta del mare.
0: È una pasta del mare.
3: Passera del mare.
2: Ti ha suggerito la battuta. Grazie. Ciao fratello.
1: Che tristezza.
2: È una passera di mare. Passera di mare. Esiste il pesce passera di mare, capito?
1: Sì, esatto, sì.
2: Vai, allora fai finta che sia tua. Vai. Ah, un pesce in Venezuela che non ha ancora il nome, c'ha la bocca. Vai.
0: Allora,
2: che tristezza, ragazzi.
0: Ma sai che questa notizia qua del Venezuela, no? Questa qua del Venezuela dove dei tipi hanno trovato
2: non so se ridere o piangere, cioè non c'è quell'imbarazzo strano.
0: No, questi qui no, che hanno trovato
2: Achille sta soffrendo, sopprimetelo. Vuoi arrivare alla battuta o no?
0: Sti sub qua. Sti qua che erano
2: sotto. Ma che sub, buon pescatore.
0: Ma erano pescatori.
2: Pronto?
4: Achille.
0: Sì.
4: Sai come si chiama il pesce di prima?
0: Come si chiama?
4: Pesce suppa.
2: Cosa ha detto? Stuppa, ha detto
1: Suppa.
2: Vabbè, andiamo.
0: Comunque, in Venezuela,
2: Achille, mi cala la palpebra. È una donna che te lo scrive, cioè, mamma. Vorrei raschiarmi, no, andiamo avanti. Sempre donne.
0: Comunque, qua in Venezuela,
2: abbattilo, cadavolo, sta soffrendo.
0: Sì. Dei tipi hanno trovato un nuovo pesce.
2: Sì, tu hai trovato solo quello padulo, vero? Così ne usciamo, capito?
0: Okay.
2: Dai, continua!
0: Sì.
2: Giuro che lo annaffio adesso!
0: Hanno trovato questo pesce qua.
2: Sì, c'ho un bicchiere d'acqua pieno, glielo tiro in faccia.
0: Hanno trovato un pesce.
2: Sì. Okay,
0: con una bocca molto particolare.
2: Particolare, sì.
0: Che è un po'.
2: Ma non c'è bisogno di descriverla.
0: Però stanno ancora.
2: Non l'ho mai vista voi. Descrivi qualcosa che. Vai a cercare.
0: Hanno un dibattito sul nome.
2: Non è un dibattito, non gli hanno ancora dato il nome, non c'è nessun dibattito.
0: Hai capito? Allora mi hanno scritto, mi hanno chiesto a chi? Ma tu che. Come lo chiameresti? E gli ho detto, Potto, io lo chiamerei la passera di mare.
2: Che bella battuta!
1: Bravo!
2: Ragazzi, che tristezza!
1: Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità, Andrea.
2: Ah, ok. Vabbè, potevi dirlo prima, così evitavamo tutto sto casino.
1: No,
2: cioè
1: non mi hai sentito.
2: No, non ho sentito. Quando l'hai detto?
1: Ho detto, mentre stava parlando a chi, ho detto, Andrea, c'è la pubblicità.
2: Vabbè, ma sgrana un po' di più gli occhi, altrimenti non.
5: Andrea, cavolo. Show!

0: Il Supermod con Tell Me Why. Eccoci qua, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cantabolo Show. Manca poco, manca l'ultimo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, e poi si parte dalle 7 alle 9. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo, state lì, andiamo.
1: Andrea
2: Cantabolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: E ci siamo con il terzo momento in arrivo. Andiamo.
1: Show su Studio Più.
2: A proposito di macchine, c'è uno che ha scritto: puoi dire a Katia di non starmi attaccato al sedere con la macchina e che l'amo tantissimo. Bella sta cosa. Si vede che sono usciti di casa, no? Lui davanti, lei dietro, nel senso con sì, due macchine, sì, sì. E lei gli sta appiccicata, è innamorata, capito? Sì, non riesce a staccarsi da te, capito? Levati, levati! E mi stai troppo attaccato. Anche Ugo, per esempio, sta sempre attaccato alle macchine. Sei innamorato degli automobilisti.
0: No.
2: Lui gli va proprio sotto che prima o poi sbatterà il muso, prima o poi sicuramente, prima o poi uno basta che fa una mezza frenata, tu gli vai addosso, cioè non senza problemi proprio. Vabbè fa niente, chi se ne frega, voglio dire, tanto no. Buongiorno Catavolo, io vorrei fare uno scherzo a mio fratello, ha una Ducati, inventa te. E in che senso?
0: Cioè, abbiamo capito solo che ha la moto.
2: Ha la moto, la Ducati però, Panigale, la Ducati Panigale. La Panigale è quella quella là, insomma. Sì. Allora, se mi dai un po' di indizi, magari lo scherzo lo faccio, ma se che mi invento? C'ha la Ducati Panigale. Allora, non lo so, è andato da qualche parte nel weekend, non lo so, per dire la lascia in garage, faccio finta che gliel'hanno rubata, dove c'è la parcheggiata, un po' di vizi, ragazzi, un po' di fantasia. Non è che posso inventare cose che poi non sono reali, poi ci sgamano, già ci sgamano. Se invento cose che non sono reali, che non appartengono alla realtà delle cose, poi è un casino. È perché ha paura che controlli dove va, ma tanto io sono arrivato al lavoro. Katia, questa è la fidanzata, capito? Quella che stava dietro, appiccicata. È perché ha paura che controlli dove va, ma tanto io sono arrivata al lavoro, Katia. Quindi non ho capito, non
0: c'è amore proprio.
2: No, nel senso che lui non vuole che lei gli stia attaccata al sedere della macchina, perché ha paura che lei lo controlli dove va. Ma si può controllare anche a distanza, anche con dei microchip. Certo. Quando uno vuole sapere una cosa, basta che mette una cosa e è fatta, non scendiamo in particolari. È bello sapere di essere cornuti, no? È bello sapere, ma perché uno è cosciente perlomeno, capito? Tu lo sai e allora combatti con la stessa moneta.
0: Certo.
2: Tu, certo, non è che stai lì con le mani in mano. Tu hai lanciato il sasso, che faccio io? Faccio il portiere, faccio. Tu lanci il sasso, lo lancio anch'io. Lo lanciamo in due. Magari ci incontriamo, credo. Non si sa mai, Catavolo, commenta questa. Miliardario che si autodefinisce il primo padre della Cina avrebbe avuto centinaia di figli. Ma in che senso? Non ho capito.
0: E questo miliardario, Andrea, padre della Cina?
2: Ma che padre della Cina? Padre della Cina?
0: Sì, hai detto.
2: Ma no! Il primo padre della Cina!
0: Il primo padre della Cina?
2: Ma in che è il primo padre nel senso che c'ha più figli di tutti. Non è che è il padre della Cina.
0: Vabbè.
2: Chi è? Xi Jinping?
0: Chi è?
2: Che ne so? Come si chiama il presidente della Cina? Come si chiama?
0: Non lo so.
2: Dio. Allora, Xi Jinping, non cambia niente, non lo sa nessuno. Xi Jinping. Vabbè, se n'è andato. Dimmi.
0: Questo qua.
2: Quando non capisci le cose, tu.
0: L'ho capita.
2: Allora adesso l'hai capita.
0: Questo miliardario ha 100 figli. Dici di avere 100 figli. È quel primo padre della Cina.
2: In che senso il primo padre? Adesso l'hai capita.
0: Perché c'ha 100 figli?
2: Ma prima non l'avevi capito.
0: L'avevo capita, mancava
2: mancava qualcosa.
0: Mancava l'articolo. Primo padre.
2: Il primo padre. Nel senso che si sente, capito? So io quello che. Capito?
0: Sì, sì.
2: Il piuttosto di tutti. Sono io il. Lentidur.
0: Sì,
2: Lentidur. Non lo so. Comunque c'ha 100 figli. Vabbè, prima cosa devi mostrare che sono tutti tuoi. Lui ha detto mi assomigliano. Assomigliano anche a tua zia, a tuo fratello, al vicino di casa, alla zia del vicino di casa. Sono tutti uguali. Come fa a dire sono miei? Bella forza. Sono tutti uguali. Che poi per noi sono tutti uguali i cinesi, ma non sono. Per loro no, capisci? Cioè, nel senso che se tu vai in un ristorante di sushi, per esempio, no? arriva il cameriere, dici vuoi e ordini qualcosa così. Ne arriva un altro, dici scusa, ma il foglio che ti ho dato prima, lui fa, ma non ero io. Come no? Siete tutti uguali, vestiti uguali, la faccio uguale. Per te sono tutti uguali, non cambiano. Per loro invece che si vedono, che loro che vedono le differenze.
0: Certo.
2: Pensano, non gliel'ho mai chiesto. Io glielo devo chiedere. Io glielo voglio chiedere. Se la prossima volta che vado, dici, ma voi notate le differenze? Perché io non le noto. Cioè, pensa, sai quei giornali che fanno nota la differenza, che ci sono, c'è il disegno e nell'altro disegno ci sono 5-6 cose che mancano, no? Tipo il fungo, Biancaneve, il cappello di Pinocchio e via dice, i puntini della zebra per dire per dire, no, nell'altro disegno non ci sono. Ecco, la stessa cosa dove vorrei fare con, faccio due foto di due cinesi, nota le differenze. Diventa difficile, diventa. Per quelli, sai, quelli che prendono quella settimana enigmistica, quella tosta, quella per super professionisti, quelli con la sigaretta in mano sotto l'ombrellone, che stanno lì tutto il giorno a fare quella cosa là. Dici, ma perché vai al mare per la settimana enigmistica? Ecco, l'ultima difficoltà, nota le differenze tra due cinesi. Cioè, non è male.
1: Cattavolo Show su Studio Più.
3: Andrea Cattavolo Show.

0: ci siamo, ragazzi, ci siamo. Manca il meteo, manca il meteo.
1: Manca il meteo. Allora, se manca, allora niente. Non, manca. Inutile. Manca? Non c'è?
0: Manca nel senso che manca da sentire il meteo.
1: Ah, manca da sentire. Pensavo, manca. Non si è presentato stamattina, quindi non. Mi dispiace per il meteo che non sta tanto bene, ragazzi.
2: Ma chi?
3: A tavolo, show.
1: Manca il meteo.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani inizialmente bel tempo sull'Italia con ampi rassellamenti, cielo sereno poco nuvoloso, una bella giornata gradevole con massime mediamente tra i 25 e i 30 gradi da nord a sud. Poi domani sera peggiora a partire dall'arco alpino e dalle regioni nord-occidentali con piogge temporali, peggioramento che venerdì notte si estenderà anche alle regioni di nord-est e alla Toscana. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
6: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Grazie Tiziano, grazie.
1: Ma chi è?
0: Beh, Ferro. È Tiziano Ferro. Lo ringraziamo, grazie. Che deal, proprio. Facci la sigla, cioè. Tanta roba, ragazzi. I could have it all if only you were here. Per la gente triste.

0: Buongiorno a tutti e bentrovati, ragazzi.
1: Ma che è sta canzone, ragazzi? Che è sta canzone?
2: Andremo.
1: Ma poi c'è il panno verde dietro.
2: Sì, ho già chiamato, non si vedono.
1: Che è successo?
2: Non si vedono.
1: Ah, non ci vediamo?
2: No, noi sì. Ah. Dietro non vedono. Dietro.
1: Sembra un giocatore del Subbuteo. Se non è... Del calcio balilla. Vabbè, giochiamo a pallone dopo. Allora, di nuovo così, mi muovo. Ehi.
2: Cos'è?
1: E tiro una pallonata. Tiro una pallonata. Va bene, buongiorno, senza sfondo oggi.
2: No, lo sfondo nostro c'è, è quando vanno le canzoni che non si vede, Andrea.
1: Ma anche adesso.
2: No, adesso sta ancora andando la canzone.
1: Andrea. Ah, e allora dillo, la taglio la canzone. Tac, tagliata, vediamo. No. Niente, non c'è niente.
2: No, è sempre verde.
1: È sempre verde. È sempre verde. Va bene, mettiamo tutte canzoni col verde, che ne so, quelle degli anni 60.
2: L'Evergreen.
1: No, l'Evergreen. Quelle come si chiamano? Il Prato Verde, che giustificano lo sfondo, capito? C'ho quelle canzoni.
2: C'è un grande prato verde dove nascono speranze.
1: E quelle canzoni li mettiamo. Dove c'è il verde? Allora la verde. Mettiamo. Va bene, ma sei in un campo di calcio, è tutto verde, vedi? Sì, sono nel campo del Subbuteo. Il Subbuteo, per le donne, lo diciamo, che magari le donne non sanno cos'è il Subbuteo, è un panno verde. Infatti questo è il panno proprio del Subbuteo. Gli hanno cancellato le righe bianche. Comunque si giocava con dei soldatini che avevano la base di cemento.
2: Di cemento?
1: Sì, era tipo i cosi che trovi per non parcheggiare. Cioè, sai quando parcheggi la macchina che ci sono i panettoni di cemento e poi c'è lo stecco sopra, no? Ecco, i giocatori erano fatti grosso modo così, sotto più grossi di sopra, per stare in equilibrio. Tu gli davi la schicchera, questi partivano. Io ne ho tirato uno a Bergamo, l'ho trovato. A Bergamo, è arrivato fino a Bergamo. Al casello, fermo al casello. Vabbè, comunque dopo sistemeranno verso le 9,
2: sì, sì,
1: 9 meno 4.
2: Sì, certo.
1: Questa canzone la potresti usare come introduzione alle 7. Michè, quale canzone?
2: Quella che è andata prima, forse.
1: Come introduzione alle 7? Sono le 7, non
2: infatti, l'abbiamo usata.
1: Abbiamo messo alle 7.
2: Sì, certo.
1: Ma perché dice sono le 7? Dice.
2: No, la dovevi mettere, vabbè, non ho capito. Comunque è questo che volevo
1: dire. Ha detto, la potresti mettere come introduzione alle 7.
2: E alle 7 è andata.
1: Alle 7 è andata.
2: E c'è fu.
1: La domanda che ti ho fatto io, perché dice sono le 7 la canzone?
2: No, non dice sono le 7.
1: Ma sei
2: la
1: connesso?
2: La canzone non dice sono le 7.
1: Sì, ma tu non sei connesso. Che problemi c'hai oggi?
2: Ma mi fai domande difficili.
1: Difficile, ma
2: tu volevi sapere se nella canzone venivano citate le 7. No.
1: Questo ti ho chiesto io.
2: Bastano formulare bene la domanda.
1: Giovane indiano vuole fare causa ai genitori per averlo messo al mondo senza il suo consenso. Mi sembra anche giusto. Non ho chiesto di nascere perché dovrei lavorare, giustamente. Allora, io prenderei questo come spunto per fare proprio un partito o una CGL. Tutti i figli che non vogliono lavorare possono fare causa ai genitori.
2: Ma cosa?
1: Non è male come cosa. Secondo me prendiamo un sacco di voti. Prendiamo il partito, non ho voglia di fare un vabbè, comunque non spargete la voce, ragazzi, magari è bella sta cosa, non,
2: certo.
1: Uno non vuole lavorare, fa causa ai genitori, i genitori perderanno tutte le cause, i genitori. Io non ti ho chiesto di farmi nascere, non te l'ho chiesto io, è stata una tua decisione, ma io non volevo, quindi questa cosa la puoi dire ai genitori di oggi. Se la dici, se l'avessi detta ai genitori degli anni 70-80, ti avrebbero ammazzato.
2: Certo.
1: Ma io non volevo, morto. Secco, morto, non c'è più, non ci sei più, no, secco, sei morto, non volevi nascere, non ci sei più. Vabbè, mi hanno mandato.
2: Andrea, scusa, a proposito, vedi, degli anni 70-80, mi posso collegare velocemente, Andrea?
1: No, non ti puoi collegare, ragazzi.
2: Per ricordare due cose importanti.
1: Ma no, lascia stare. No.
2: Che questa sera siamo alla festa del riso a Marmirolo.
1: Questa sera siamo alla festa del riso a Marmirolo, ma non ci sono gli anni 70, però.
2: Non
1: c'è musica anni 70?
2: No, ci siamo solo noi, non c'è musica.
1: Siamo noi anni 70?
2: Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi. Senza musica, veramente?
2: Senza musica, siamo solo lo spettacolo.
1: Ma come non c'è la musica?
2: Non c'è la musica, siamo solo noi.
1: Vabbè, ma ci sarà un DJ che mette qualcosa?
2: No, sentito Andrea, che saluto, che è l'organizzatore, ha detto: mettiamo noi la musica con la chiavetta, poi ci siete voi.
1: Ah, ok, facciamo tutto noi, facciamo. Sì, sì. Vabbè, potresti mixare tu qualcosa.
2: Se c'è la chiavetta faccio finta.
1: Ma sì, Achille che balla, insomma, qualcosa ci mettiamo. Certo. Allora, questa sera a Marmirolo c'è il... chiaramente non si mangia il riso, ve lo dico subito.
2: No,
1: sono spaghetti di soia e basta.
2: Ma non è vero.
1: Non è cicciato il riso quest'anno.
2: Ma la festa del riso.
1: Quando non c'è la pietanza base, diciamo, si sostituisce tutto con la soia. Quindi cappuccio di soia, la pasta di soia, i spaghetti di soia, il tofu di soia. La soia ha preso la... come si dice? È la panchina della pietanza buona. Cioè quando... è il panchinaro, quello che... il panchinaro. Dici, ma non c'è... fammelo di soia. Non ci sono gli spaghetti, fammeli di soia.
2: Certo.
1: Vabbè, non puoi mangiare la soia. Vabbè, comunque, questa sera c'è il risotto, chiaramente il risotto varie cose. risotto, si mangia solo risotto. Quindi non...
2: No, risotto, ci sono altre cose. La pietanza principale è la festa del risotto.
1: Il risotto.
2: Alle 7 aprono gli stand, Andrea.
1: Aprono alle 7 gli stand, noi saremo lì alle 7, infatti.
2: Andiamo a mangiare,
1: mi sembra giusto.
2: E poi alle 22 inizia lo spettacolo.
1: E alle 22 inizia lo spettacolo e finirà alle 22.05. Quindi fate presto, insomma. Dura poco. Va bene, vi aspettiamo.
2: Aspetta, Andrea, domani.
1: Ho capito, ma sta calmo. Mamma, quindi stasera stavo dicendo, vi aspettiamo a Marmirolo.
2: Domani invece, Andrea,
1: adesso puoi entrare.
2: C'è la chiusura collegata a quello che hai detto prima delle robe anni 70-80. Andremo a chiudere il tour dell'80 voglia di Andrea Catavolo Show. E poi, se Dio vorrà, ripartirà l'anno prossimo, come sempre.
1: Se Dio vorrà, in che senso se Dio vorrà?
2: Io non ci potrei più essere, per esempio.
1: Ah, per questo, no, perché Dio non c'entra niente, è la SIAE che decide. Non... Vabbè, comunque, domani sera siamo a domani sera siamo a Bellaria, siamo a Bellaria in provincia di Rimini, vi aspettiamo, grazie per tutti i cosi, l'amore che mi avete manifestato quest'anno, insomma, in tutte le serate, grazie veramente di cuore. Ultimo sforzo di Ugo, ragazzi, dai, poi dopo lo mettiamo in una cassa e basta. Non... sì, sai, come i canotti, li metti via d'estate, a fine estate, no? Li sgonfi, li metti in una cassa.
3: Lo show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Questa canzone è molto bella. Mamma. Equivocando. Mamma, ma che bello! Ma tu sei Achille Ferrari?
1: Sì, Aziz, buongiorno.
0: Ma quello riccio, quello... Riccio Pestato?
1: No, Riccio Pestato in che senso?
0: Tu sai quando va a macchina, no? Dici,
1: sì.
0: Riccio Pestato.
1: Ah, quello lì di strada?
0: Come?
1: Il riccio di bosco.
0: Riccio del bosco.
1: Perché
0: c'è il riccio di mare anche.
1: Beh, certo.
0: Ah, è vero, c'è il riccio di mare.
1: Certo.
0: Riccio di mare fa diverso rumore. Tu pesti il riccio di mare fa... Ma no, riccio, tu fa... Pestato invece... Niente, non...
1: Sì, perché poverino a volte passa le macchine.
0: Come?
1: Passa il riccio,
0: sì.
1: E non riesce a fare bene lo slalom delle macchine, capito? Si vede che non ha fatto lo sci, capito?
0: Lo sci.
1: Eh sì, sai che se
0: ci sono vari... proprio, veramente così.
1: No.
0: Tu sei fatto così proprio.
1: Sì.
0: Sì,
1: no.
0: Sì.
1: No, perché se avesse praticato magari riccio
0: lo sci o rollerblade lì.
1: Eh sì, bravo, rollerblade, allora magari avrebbe...
0: Fantastico, bello. Bello parlare con uno scemo come te, bello. Molto bello. Tu scemo di paese? Tu paese scemo? Tu sei presidente dei scemi del paese?
1: No,
0: tu sei l'unico scemo del paese.
1: Se è una scemità positiva, sì.
0: Mamma, stavo dicendo, io esco dal personaggio, ragazzi, perché non è, cioè, è impossibile, veramente non ce la faccio, veramente è impossibile. Queste musiche latine mi hanno rotto i no, non cominciamo con queste critiche personali, ragazzi, non le canzoni le fa Achille di notte, le canzoni latine le fai tu, no? Di notte ti metti lì,
1: vabbè, allora
0: ballando sulla dente.
1: Ah, cioè, ci sono alcune che secondo me sono positive, perché tipo questa qua di Carol G, insomma, mi porta...
0: Stasera c'è anche Achille, posso portare la fionda? Certo! Allora, questa sera a Marmirolo ci sarà anche Achille, quindi potete portare tranquillamente la fionda e fiondargli quello che volete, non so, cosa preferisci?
1: Ma una cosa che si deve appiccicare al corpo?
0: No, una cosa che ti deve colpire la faccia, cioè qualcosa che ti deve colpire con la fionda, non è che... La fionda!
1: Sì, sto capendo una
0: cos'è
1: cosa.
0: Cos'è che stai capendo? Se uno ti colpisce con la fionda, di solito ci metti i sassi sopra, no?
1: No. Mettiamo le ciliegie però snocciolate.
0: Snocciolate. Se no solo il nocciolo. Gli tirate i noccioli. O i semi d'anguria, quello che volete. Achille è ricco. Ma dove è ricco? È povero in canna. Non, vive con la mamma, come fa? Sei ricco dentro, tu volevi dire.
1: Ma ricco dentro, ma avrei tanto da dare, però ho capito che tanto nella vita
0: Mi hanno mandato la foto di un riccio, scusa, non volevo interrompere quello che tanto non ha senso che dici. No, è un riccio, vicino casa, uno ha fatto la foto di un riccio, è un riccio, no?
1: Sì, questo qua è un riccio...
0: Che poi si chiama riccio, ma c'ha i spuntoni, non ho mai capito perché si chiama riccio, cioè il riccio di solito è riccio. Il ricciolo, no?
1: Perché tu dici che
0: i capelli, quando uno ce l'ha ricci, si definisce riccio uno con i capelli ricci, no? Ma sono, come si dice, sono, hanno le curve, come si chiama?
1: Sì, sono
0: i boccoli, come si chiamano?
2: Arrotolati.
0: Senti quell'altro, vuoi fare la pasta fresca? Lui pensa sempre a cose da mangiare, incredibile.
2: Ma io ce li avevo.
0: I cannoli, capito? Mi sono di mente tutti, non ho capito che c'avevi.
2: Avevo i capelli ondulati.
0: Tu ci avevi i cannoli in testa.
2: Ma hai visto tu con i capelli lunghi? Erano mossi ondulati.
0: Ho rimosso il ricordo, l'ho completamente rimosso. Non mi ricordo. Ci avevi i capelli lunghi.
2: E come non ti ricordo?
0: E non mi ricordo. Non,
2: ma qua ce l'avevo.
0: Ma non ti guardavo.
2: Erano
0: non,
2: ondulati.
0: Girava sempre di spalle. Non so come mai. Vabbè, comunque, chissà perché si chiama riccio che non è riccio. Invece dovrebbe essere, ma mi capite quando parlo?
1: Certo.
0: Mi capite, sì. Mi guardate come due ebeti, cioè non...
1: No, perché ti spiego, perché secondo me magari può arrivare dal latino.
0: Ma ogni volta che uno non capisce una cosa arriva dal latino o dal greco.
1: Fratello, guarda che la maggior
0: parte... Ma guarda il fratello, che siamo fratelli,
1: guarda,
0: siamo.
1: Che se tu ci fai caso, tutti i nomi di pianta, animale, così, arrivano da...
0: Sì, ma
1: latino.
0: Non c'entra niente. Riccio, non è che arriva da Riccios.
2: Ma che riccio?
0: Riccio.
1: No,
0: Richard Gere.
1: No, adesso non so.
0: Vado a cercare.
1: Non sarai il riccio.
0: Siete troppo ignoranti.
1: Non è che potrei essere il riccio. Riccius, che
0: Riccio, deriva
1: perché?
0: Sta buono.
1: Hai capito? Perché avrebbe gli aculei.
2: No, gli aculei infatti sono quelli del Riccio. Anche il Riccio di
0: il Pare, tema Riccio deriva dal latino Ericius.
1: Hai visto?
0: Oh, io pensavo fosse scemo, ma tu non sei scemo, sei solo scemo. Cioè, è incredibile.
1: Ma no, ma secondo me...
0: Che identifica originariamente il piccolo mammifero terrestre spinoso. Da questa radice, per via della forma irta e spinosa che ricorda gli aculei dell'animale. Ah, vabbè, capito?
1: Sì, e qui praticamente...
0: Io no, sinceramente io no. Non so cosa hai capito te, ho letto anche male.
1: No, perché...
0: Dimmi, uomo arrugginito, dimmi.
1: Perché, quindi... Allora,
0: ma c'hai la ruggine tu?
1: No, ruggine.
0: Neanche nelle mutande? Andiamo avanti, sai quando il ferro non... Vabbè, andiamo avanti, non...
1: Si
0: arrugginisce.
1: Ho delle magliette che hanno delle puntine di ruggine, perché magari in villaggio c'erano
0: ma
1: le...
0: Ma che c'è, le magliette? Lascia stare, andiamo avanti. E cosa vuol dire? Quindi riccio deriva dal latino
1: Ericius,
0: sì.
1: Perché
0: come le acciughe? Non ci sono le acciughe, Ericius. Ci sono?
1: Sì, c'è,
3: dai, che c'è! È vero, le Arici!
1: E no, perché se no, perché hanno la forma dell'aculeo.
0: Ma che cerchi? La Alice? Ma che c'entra? Mi stanno chiamando, aspetta. Pronto?
4: Buongiorno Andrea, ho un quesito dopo che ho sentito la storia del Riccio e di Ugo che avevi i capelli mossi, ma Ugo avevi i capelli?
0: Sì, è nato con i capelli, ma dopo sei mesi l'hanno rasato.
4: Ah, ok, l'ha rasato a sei mesi, pensavo fosse nato pelato.
0: No, è nato pelato, c'aveva i capelli. Ciao fratello, ciao. La gente veramente quando ci vede, no, pensa che noi siamo nati così, cioè tre cretini così, no? Invece no, siamo peggiorati negli anni, no? Cioè io ero molto meglio prima, cioè non
2: no, tu sei molto meglio adesso.
0: Ma non fisicamente, mentalmente.
2: Ah, okay.
0: Mentalmente io ero molto meglio, capisci? Sono peggiorato. Anche tu!
1: Anche io? Vabbè, ma perché?
0: Tu prima non parlavi proprio, cioè non...
1: Vabbè, io lo metto...
0: Ed era meglio, capisci? Sei peggiorato perché hai preso possesso della parola. Fino a quant'è che non si parla? Tre anni? Un anno? Due anni?
2: Le donne, cioè le bambine iniziano prima a parlare, sono più precoci.
0: E smettono anche dopo, cioè non... cioè, la donna inizia prima e smette dopo, cioè una roba incredibile. L'uomo verso i 60, 70, 75 non parla più, cioè perché ogni volta che dice una cosa viene cazzo. E che dice, ma non parla più verso i 70-75. Ho smesso di parlare. La donna continua fino ai 90-95. Anche dopo, sottoterra lì.
2: Sottoterra?
0: Parla nella bara. Senti. Dice, ma è morta? Sì, continua a parlare, ma è morta. Dimmi. Non ce l'ho con voi, donne. Ci mancherebbe.
1: Stava parlando della prima parola. La prima parola è per me dopo il primo anno di vita. Perché aspetti il primo compleanno, prima candelina, e da lì. Parte.
0: Tu non servi a niente, lo sai perché? Sai perché non servi a niente? Perché è una cosa che abbiamo già commentato, finita, non... è finita, quella la gag serviva prima, cioè la informazione serviva prima.
1: Informazione.
0: Ho fatto la domanda prima, a quanti anni si inizia a parlare e lui ha risposto. La donna inizia prima e io...
2: Finita la gag.
0: Vuoi tornare sul delitto?
1: No. Se torni sul delitto è perché pensi di aver dimenticato.
0: Vedi, le acciughe Delicious, la marca Delicious esistono, vedi che... anche se non è Delicious ma è...
1: Ericius
0: è dal latino, si vede. Anche questo è del latino, Delicious, delizia vuol dire.
1: Bravo,
0: latino.
1: Bravo.
2: Comunque, vabbè. Ragazzi, voi non sapete una cosa: c'è un grande massiccia presenza di ricci.
0: Sì.
2: Sai in quale paese?
0: Si stava perdendo una massiccia. Dove?
2: C'è una grandissima popolazione di ricci. Dove? Vicino a casa tua, Andrea, ad Ariccia.
0: Non ce la possiamo fare.
2: Ariccia è vicino Roma?
0: Ariccia, sì.
2: Vicino, ok.
0: Sì. C'è anche la cosa di Ariccia, no?
2: La pasta, credo.
0: Ma quale pasta? La pasta. La pasta di Ariccia. No, c'è una pietanza. Andiamo a cercare. Ariccia. Ah, ragazzi, meno male che c'è Google, altrimenti saremo rovinati proprio completamente. Ariccia. Ariccia. Ariccia.
5: in bocca, ariccia in bocca, ariccia, ariccia, la porchetta, vedi?
2: Ah, la porchetta di ariccia.
5: Vabbè, andiamo avanti.
2: E poi in estate sai dove vanno? Questo è facile. Sai dove vanno in estate?
5: Dove?
2: A Riccione. Era facile questo.
5: È bello però che lui fa le battute e tutti e tre vanno. Ah, però, che ci vede in televisione
2: a tempo, aspetta, a Riccione.
5: Non ce la possiamo fare. Mi hanno mandato la foto di Robert De Niro rumeno.
2: Ma chi è? Sì.
5: Cioè è il sosia di Robert De Niro ed è rumeno, è Roman De Niro. Roman De Niro c'era una volta a Bucarest. Vabbè, comunque non è male, non è male. Il Padrinescu. Vabbè, ringraziamo Fabio, Marco e Federico, che sono gli autori delle battute. Fabio Energy, Marco Ital Market e Federico Fasulo.
2: Ma chi sono? Ma
5: sono i nostri autori. Cioè, allora, non citiamo mai gli autori, li citiamo. Insomma, le schifezze che sentite non sono nostre, sono sempre degli autori. Così ci mettiamo le mani come si dice, in faccia. Ci mettiamo le mani avanti.
1: Avanti.
5: Avanti.
1: Procapiti.
5: Grazie, ragazzi, no? È un programma inascoltabile. Non c'è niente di italiano in questo programma. Cioè proprio... Ci stanno chiamando. Pronto? Pronto?
2: Passa la radio.
6: Buongiorno Andrea.
5: Ciao. Che hai mangiato? Un riccio hai mangiato?
6: Sì, tanti. Tanti ricci.
5: Riccius. Tu potresti fare
6: troppo forti.
5: Grazie. Sputa il riccio. C'ha un ericius in bocca.
2: Un ericius.
5: Superman. Questa sera vi aspettiamo a... non mi ricordo dove.
2: Marmirolo.
5: A Marmirolo Mantova. E domani sera a Bellaria Rimini. Dai secco. Questa è bella, oh!

0: Non so se Ugo o Achille.
1: No, era lui.
0: È Achille. L'imitatore di Achille.

0: Allora, attenzione, che c'è uno che è passato vicino a casa mia, Fabri, si chiama Fabri, e mi ha mandato la foto. Io ho messo fuori la portella della macchina, quella di Boy Duke, quella delle gag, sì, che dobbiamo portare domani sera, no? Domani sera, giusto?
1: Sì, domani, domani.
0: Domani sera la carichiamo in macchina, facciamo l'ultima gag e poi la abbandoniamo per strada.
1: No,
0: no, no, no, no, no, no, no, io la tengo con me. L'ho messa fuori per caricarla, no? Domani, non vorrei che me la portassero via.
1: Ma chi è che
0: sono? Uno, vabbè, infatti, uno che si porta via la portella della macchina. Vabbè, comunque, la portella della macchina è fuori casa mia, è appoggiata fuori, e uno è passato a fa Fabri, è passato, ha fatto la foto. Ma no, non la devo, come si dice,
2: smaltire.
0: Smaltire, la devo, l'ho messa fuori per caricarla meglio, capito? Perché pesa, capito? Un pochino. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Buongiorno Achille, come stai? Io sono in viaggio per Vicenza, per lavoro. Potresti salutare il mio caro amico? Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, niente, una cosa che lui fa sempre, insomma, è un amico d'infanzia che non dite parlarci, ragazzi, perché qua siamo in un programma protetto, protetto dalla WWF, ok? La WWF. Ecco, se dovessimo essere tre animali, tu che animale vorresti essere? Già lo so, il ghepardo, dai.
3: Sì, sì.
0: Non lo dico, ma cambia animale, dai.
2: Allora,
0: cambia animale. Comunque il ghepardo ci sta, per le macchie ci sta, cioè, nel senso che sei tutto macchiato, quindi,
3: no, allora, vabbè, il sogno sarebbe quello di volare.
0: Volare. Quindi un uccello.
3: Quindi sarei il corvo.
0: Il corvo, perché è nero.
3: Il corvo
0: non è un bel animale, cioè sono tutti belli gli animali, però il corvo tra gli uccelli non è proprio il più bello, cioè non è,
3: vabbè, allora,
0: è cattivo il corvo,
1: è un uccello
0: poi
1: scuro,
0: è scuro, cioè,
3: ma perché mi ricorda
0: l'Africa?
3: No,
0: il Senegal.
3: No, mi ricordo,
0: stiamo prendendo una brutta piega,
1: Andrea,
0: io lo
1: c'è
0: sapevo.
1: La pubblicità,
0: cioè, meno male, ci salviamo, dai, pubblicità, qua siamo.
4: Andrea
1: da tavolo
4: show su Studio Più.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: La canzone è molto bella, anche lei è molto bella. Che fine ha fatto la Swift qui?
1: Ammazza se lavora, questa è la più, credo abbiano detto, Andrea.
0: Sì.
1: Che sia una.
0: Puoi riformare la frase.
1: Credo hanno detto,
0: sì.
1: Andrea.
0: Credo hanno detto.
1: Credo, cioè,
0: sì.
1: Nome, perché non posso anche sbagliarmi.
0: Io alzo le mani così.
2: Tu?
0: Alza le mani così si capisce meglio.
1: Alzo le mani.
0: Ammazza che cicciotte che sono le mani. Come mai?
1: Sono da più.
0: Ma che mangi la crusca?
1: La crusca.
0: No. Sembrano due piedi di porco.
1: Ma non è vero. Cioè... Ma sono sottili, guarda.
0: Andiamo avanti, dai. Due piedi di porco. Mettili nei cartoni a Natale. Andiamo avanti, dai.
2: Ti stava dicendo che lui ha le mani da pianista.
1: Pianista.
0: Sì, quando ha iniziato a suonare, poi gli hanno chiuso il piano.
1: Bravo!
0: Sono rimaste monche, capito? Ecco perché c'ha le mani così.
1: Comunque non mi
0: hai detto niente, corte.
1: Non mi hai detto niente del look, Andrea.
0: Del look, te sei rasato, te sei pulito.
2: Certo, ieri ti hai
0: massacrato.
2: Oggi
1: c'è un motivo. Perché questa sera siamo a Marmirolo e domani a Bellaria.
0: Ma tu vivi solo per le serate e basta, cioè nella vita normale.
1: No, sono paparazzato.
0: Tu sei come Superman, no? Esatto. Cioè, nel senso che se serve, lui si veste, se no è uno sfigato ragioniere con gli occhiali. Okay.
1: Infatti, i capelli me li taglio girandomi dalla cabina telefonica.
0: Ma. Aspetta, rifalla, vai.
1: Infatti,
0: vai.
1: Io mi cambio girandomi nella cabina telefonica. È meraviglioso!
0: Io voglio sto pezzo!
1: È meraviglioso!
0: Questo pezzo qua, per favore, come replica, ti prego! Rifallo, che la gente registra, vai!
1: Pronti?
0: Vai!
1: E io mi cambio! No, sono partito male!
0: Troppa enfasi, un po' meno, vai!
1: Infatti io vado nella cabina... No, la cabina viene prima!
0: Vabbè! Ma tanto fa schifo la battuta, non è che c'è bisogno di...
1: Infatti io vado nella cabina... Vado nella cabina telefonica, mi giro e mi cambio!
0: Vabbè,
1: c'è troppo rumore di sedia. Si sente poco.
0: È vero. E sono io. C'ho la sedia con la rotella rotta. E andata. La rotella, sai dove devi appoggiare i piedi? Si è sbullonata praticamente. Non. La rotella sotto delle sedie quelle da ufficio.
2: Il poggiapiedo.
0: Andiamo avanti. Vabbè, cosa stavo dicendo? Non
1: di
0: mi ricordo.
1: Taylor Swift. Che stanno dicendo, cioè dicono che sia una delle cantanti più famose del mondo. Questa
0: sì. Aspetta un attimo, dopo ce lo dici che è più importante.
1: Basta,
0: questo. È più importante lui, pronto!
1: Yeah.
0: Non so chi
3: sia. Non si entri nella cabina, sfighe.
0: Ha ragione, non c'entri nella cabina.
1: No,
0: tu.
1: Devo lasciare una portella aperta.
0: No, di profilo. Senti di profilo, fai la chiamata così di profilo, mezzo corpo fuori e mezzo corpo dentro. Non è male. Vabbè, sì, quello ce la fa.

0: casa, guardate la posizione, sono inclinato, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Pronto? Pronto? Ciao, ciao, dimmi tutto. Faccio anche la seconda voce.
1: Ah, ok, va bene, va bene.
0: Pronto? Dimmi tutto. Ciao Ugo, senti, ma allora mi sai dare quella risposta per oggi? No, senti, così, su due piedi, non te lo so dire.
2: Che cambio di voce, non so se hai sentito. Cambio di voce! Che cambio di voce!
1: Cambio di voce, bellissimo. Cioè, sembrava proprio un'altra persona.
0: Allora, sembrava un'altra,
1: no.
0: La rifaccio.
1: No, prego.
0: Pronto, pronto, ciao.
1: Pure tu, dai.
0: Pronto, ciao, dimmi. Ciao, ciao. Dimmi, per oggi riesci a darmi quella risposta? No, vai, veramente così, su due piedi non riesco.
1: Ma che c'hanno i due piedi?
0: Due piedi fuori dalla cabina, perché non entro nella cabina.
1: Su un piede dovevi dire allora. Un piede ce l'hai dentro, un piede fuori.
0: Scusa.
1: Che fai, stannutisci?
2: Mi
1: e ti perdi la gag, ti perdi.
0: Ciao, dimmi tutto.
1: No,
0: questo è un altro.
1: Sì. Mamma
0: ragazzi. È un altro in coda. Che sai dirmi per oggi? Beh, così, no, no, no, così su un piede solo non riesco a dirtelo.
1: Vabbè, era meglio prima, insomma. Non
0: fatti sciotolotolo,
1: fa schifo in ogni modo.
0: Quello non è vero.
1: Anche sulle unghie fa schifo. Va bene.
2: Comunque, sai che Ugo ha parlato della cabina telefonica.
1: Sì.
2: E mi è venuto in mente di una cosa che ho visto la settimana scorsa.
1: Sì, ce la vuoi raccontare?
2: No, perché ho visto...
1: Che sfiga, ragazzi.
2: No, una cosa...
1: Ma non puoi girare bendato te, così non vedi niente.
2: No, perché è stata una bella idea. Ho visto una cabina telefonica di quelle vecchie, vecchia scuola del telefono.
1: Sì.
2: Però praticamente che è stata riciclata in che modo? All'interno hanno fatto degli scaffali.
1: Degli scaffali?
2: Hanno aggiunto degli scaffali.
1: Sì.
2: Dove praticamente hanno messo dei libri.
1: Ah, era, che bello.
2: Era posizionata all'interno di questo parco.
1: Sì.
2: È una cosa. No, però.
1: Bello, sì.
2: Hai capito?
1: Così la gente va al parco e legge, no?
2: Non
1: fantastico.
2: È una brutta, cioè, anziché se c'è la cabina telefonica prenderla e smaltirla.
1: No, no, no, no.
2: Rivederla come per dire, cioè comunque.
0: Achille, quelli non erano libri, quelli erano le pagine gialle.
1: Che c'erano le pagine gialle?
0: Nella cabina le trovavi, ti ricordi?
1: Ma che c'è? Non fa ridere però, non...
0: Vabbè,
1: non è che ogni volta che fai una, dici una frase devi batterti la coscia.
0: Ma infatti,
1: come se facesse ridere.
0: Non ho battuto.
1: Ma quali pagine gialle? Quelle erano le cartine dei tossici. Erano messe lì, apposta nei parchi, pieno di tossici ormai. Tu non trovi più uno normale che va al parco per leggere un libro o una cosa o per baciarsi. Nei parchi ormai trovi tutta gente, cazzo vuoi bello? Cioè, tutta gente così. Cioè, non è che... Una volta i parchi erano belli, curati, ci andavano gli anziani. E invece adesso no, non... Adesso è territorio di nessuno. Cioè, non... È territorio da conquistare. Riconquistiamo i parchi, sarebbe bello fare un altro partito. La riconquista dei parchi. Andiamo là, capito? E mandiamo fuori tutta la cassa. Facciamo guerra, bottiglie, cose infuocate.
0: Ma che bottiglie?
1: E poi li come siamo lì, cioè anche li mettiamo a controllo con le sentinelle, facciamo le torrette di controllo i coccodrilli intorno.
0: Ma quali coccodrilli?
1: Facciamo tutto un coso di acqua sotto, di coccodrilli, caimani, le cose. Vabbè, era un'idea, ragazzi.
0: Che idea è?
1: Se non vengo apprezzato, ditelo. Non mi candido.
2: No, è come la vecchia Camelot, è bello. La vecchia Camelot con il fossato, è bello, c'hai capito? La rivisitazione. Cioè, Rito, la radice non sparisce. La radice non sparisce. Rito, è perché è uscita così la rima. Però...
1: Ho un vecchio fucile da caccia di mio nonno. C'è ancora un proiettile dentro. Se vuoi, oggi passi da me, te lo regalo.
2: Amica, un segno di
1: è un segno che devi che devi andare è ora, cioè non...
2: devo fare il tiro piattello.
1: Tu fai il piattello. Aspetta che mi stanno chiamando. Pronto?
3: Achille.
2: Uè, buongiorno.
3: Buongiorno, sei un gran patacca.
1: mamma, che bello sentire la Romagna che ti avvolge. A proposito di Romagna, stavi dicendo questo. A proposito di Romagna, noi domani sera saremo a Bellaria,
2: terra che ci andrà ad ospitare. Per l'ultima tappa, un po' come
1: stasera siamo a Marmirolo, Mantova, e domani a Bellaria. Poi chiudiamo e ce ne andiamo in pensione, ragazzi. Pronto?
3: Domani a Bellaria, poi chiudiamo e ce ne andiamo
1: sono
3: in
1: io,
3: pensione.
1: Sono io. Pronto?
3: Achille.
1: Wey.
3: Shitto sangue danga.

0: No, questo è pugliese.
1: Questo è pugliese. Un santo. Non si può tradurre.
2: Un santo nella canna.
1: Sei
2: un santo nella canna.
1: Sei un santo nella canna. Sei San Paese. Andiamo avanti, dai.
2: Per domani sera devono chiamare Ugo.
0: Sì, esatto, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825.
1: Puoi ridire per favore 34?
0: Ti piace?
1: Sì, mi piace.
0: 389.
1: No, solo 34.
0: Solo 34. 34.
1: 34. Questo com'è?
2: Puoi dire 34? 389.
1: No, sembri.
0: Scusa, il numero inizia da mix sono 34.
1: Ma che scena, a me piace quando dici 34.
0: 34.
1: Quando pubblicizzeremo le serate, tu di solo 34.
0: 34.
1: Perfetto. Allora, dove saremo domani sera?
0: 34.
1: Va bene, siamo a Bellari domani sera.
0: 34.
1: Ok. Volevo dire un'altra cosa, ma non mi ricordo più. Mi è passata di mente completamente. Vabbè, fa niente. Vabbè, niente.
2: Un pensiero su Ugo?
1: No, un pensiero su Ugo, no.
2: No, perché mi ha parlato di canna.
1: Ma perché stringi gli occhi? Perché strizzi gli occhi? Non c'è nessuno dietro, tranquillo.
2: Ma sai che stamattina mi sono svegliato con l'occhio un po' destro, un po' gonfio.
1: Non dormire da solo. questo è il problema. Cioè non, lasciatela accesa la luce, perché un attimo.
3: Su Studio Più.

0: Che fai, batti?
1: Viviva l'istinto.
0: Ah, ok, ok. Ma lui si batte davanti, cioè, perché non c'è niente. Cioè, tu, ho visto che lui si batte sul fianco, sulla coscia. Tu batti davanti invece.
1: No.
0: Batti davanti perché non
1: è l'interno.
0: Non senti nulla, non senti.
1: No,
0: faccio vedere. Sei qua... tutto piatto, sei. No. C'hai un tamburello nelle mutande, praticamente.
1: No, allora, cioè, guarda che non serve mica male. Cioè,
0: cosa? Sei... avere un tamburello nelle mutande? Ma cosa stai dicendo?
1: Hai con te sempre la musica.
0: Ok, vabbè.
1: Cioè, scusami.
0: Le battute di Ugo sono come il prurito post depilazione del sotto. No, vabbè, ragazzi, andiamo avanti. Le tue battute sono come il prurito post depilazione del sotto. Del sotto base lì. Del sotto base. Ma la rubrica Ugo Lamento Show, che fine ha fatto?
2: La mattina la facciamo.
0: Ah, la fai la mattina?
2: Certo, c'è gente sempre che ha voglia di lamentarsi.
0: Ah, ok, ok.
2: Il primo sono io, quindi parto io e partono tutti.
0: Ah, tu parti col primo lamento e poi.
2: E poi chi vuole sia a casa.
0: Si aggancia. Perché non hai portato la portiera di Hazard a Brescia? Perché doveva portarla Ugo, ma ci ha detto che è tutto pieno in macchina, non c'entra la portiera. Dovevi staccare la tua e mettere quella, la saldavi, poi la dissaldavamo e certo. La usavamo, no? Perché mi guardi così? Perché mi stai guardando così?
1: No, ti sto guardando.
0: Perché mi guardi? Oh, non mi devi guardare, ok?
1: No, ti sto
0: scuro. Sono scuro?
1: Sono abbronzato.
0: Parlo swahili. Andiamo avanti, non l'ho capito.
1: Lingua del Kenya.
0: Basta.
1: Chi non lo sapesse?
0: Sembri un chilo di frumento.
1: Ma fa bene il frumento. Va bene il frumento.
0: C'ha sempre da ridire, c'è una roba brutta. È un po' come quando la mamma ti picchiava e tu dovevi dire l'ultima parola, boom, l'altra botta. Vuoi sempre dire l'ultima parola, bam, fino a quando non è morto il bambino. È morto, non dice più niente. Achille, stenditi in un campo di frumento e aspetta l'arrivo della mietitrebbia. È un invito.
1: Sono un humus.
0: Sei.
1: Sono il consumatore.
2: Non è tanto bello l'humus, insomma.
0: Che l'humus è buono. L'humus.
2: No, l'humus non è il letame, scusate.
0: Ma no, no, che scende? È il letame, quello sei tu, non.
2: E il letame fa bene, dal letame nascono i fiori, ricordate.
0: Oh, uno ha scritto: non l'ha fatta la rubrica stamattina. Che bugiardo, non l'hai fatta stamattina?
2: Io parto sempre.
0: Ugo perché... Lamento Show, non l'hai fatto.
2: Allora, io parto sempre col lamento. Chi si associa, si associa. Stamattina sono stati pochi, non è che non l'ho fatta, Andrea.
0: Ah, ok. Sei andato in modalità protezione, come mai?
2: Perché c'è gente, ora si attacca e rompe i maroni.
0: Però la gente dice la verità come
2: magari
0: me.
2: Magari non si è trovato in quel momento.
0: Ma cioè, tu l'hai fatta, sei onesto? Onesto?
2: Da quando me l'hai detto.
0: L'hai fatta?
2: Da quando me l'hai detto, okay. La faccio sempre, io parto sempre.
0: Tu l'hai fatta? L'hai fatta?
1: E che cosa?
0: Andiamo avanti.
1: L'ho fatta.
0: Ragazzi, sono un po' preoccupato io, sinceramente. L'avete viste voi?
2: Cosa?
0: Le zanzare, l'avete viste?
2: Io sì.
0: Ah, le viste?
2: Sì, sì.
0: Sono arrivate?
2: Sì.
0: No, perché io non ho ancora viste, cioè siamo, cos'è, il 4 giugno, ragazzi, ancora non ho viste le zanzare, cioè è preoccupante la cosa.
1: Io ne ho vista ieri sera una.
0: Ah, ne hai vista una?
1: Mi è entrata in macchina.
0: Sì.
1: E l'ho soffiato.
0: È morta.
2: L'ho soffiato!
1: E poi era lì!
0: L'ho abitata, è morta. Cosa hai mangiato? L'humus.
1: No, questa cosa qua delle zanzare anch'io l'ho notata.
0: Che non ci sono.
1: Bravissimo, l'ho notata tipo io nelle.
0: Cioè, anche io l'ho vista un paio ieri che sono entrato in casa, ma non vanno punto. Cioè, o sono le prime quelle che vanno in avanscoperta, sai, come i soldati, no? Dice, dai, qui c'è da ciucciare, per dire. Le zanzare si chiamano così, non è che. Vabbè, quelle andavano in guerra, qui c'è da. Capito? C'è oro, c'è. Le zanzare invece a quelle e dicono, oh, qui c'è da ciucciare, capito? Come nei alcuni locali. Andiamo avanti, andiamo avanti. Basta, non scendiamo in cose idrorepellenti.
1: Io l'ho pensata quando è stato l'altro sabato o domenica.
2: Comunque, quelle che pungono saranno state maschi, Andrea, perché quelle maschie fanno solo i giri, sono le donne quelle che mangiano.
0: che mangiano,
2: quelle che,
0: che ti mangiano il braccio, ti mangiano.
2: No, dico quelle che succhiano.
0: Quelle che succhiano. Dirlo, non volevi dirlo.
2: Le zanzare femmina.
0: Le femmine.
2: Sono le femmine che succhiano.
0: Ma si vede quando si legano i capelli. No, andiamo avanti. No, non volevo farla questa. Bruttissima cadavolo brutta. Anche perché non c'hanno i capelli, c'hanno le ali. Sono... Vabbè, andiamo avanti. Basta, che cretino che sei, cadavolo. Mi vergogno di me stesso. Uno zoo inglese è stato costretto a sperare. Te lo immagino che con le ali tutte. Dici che fai? Dici, mi preparo. Uno zoo inglese è stato costretto a separare 5 pappagalli perché incoraggiavano tutti gli altri ad insultare i visitatori.
2: I numeri uno.
0: Che bello, fantastico, capito? E li hanno separati. Cioè i talenti così
2: vengono
0: separati. Ma perché, voglio dire? Ma io vorrei andare in uno zoo dove tu arrivi il pappagallo e testa di bellissimo. Cioè non è bello, non.
1: Sì.
0: Io amo gli insulti, insultatemi, è bellissimo, no? Te ne immagini? Vai con tuo figlio, chi è quello? Sicuramente non è figlio tuo. È bello, no?
2: Bello,
0: invece l'hanno separati, pensate che poveracci, c'è una... vabbè, so cose cattive, insomma. Comunque, allora, questi qua insultavano perché erano in uno zoo inglese, questi pappagalli insultavano i visitatori perché erano in uno zoo inglese e gli lanciavano cibo inglese, è per quello che questi pappagalli... E insultavano, cioè non
2: scusa,
0: capisci?
2: Scusa. Cioè,
0: fa schifo. Cos'è che non capisci?
1: Sì,
0: la battuta di Marco Calderoni. Cioè, si chiama Marco Calderoni. È bella, perché non l'hai visto? Non l'hai capita?
1: No, perché sono
0: il cibo inglese fa schifo per antonomasia. Si
1: sì,
0: sa.
1: Questo è vero.
0: Allora i pappagalli insultavano i visitatori perché gli lanciavano il cibo inglese. Se il pappagallo italiano allo zoo in Italia. Tu gli lanci una matriciana,
2: la matriciana,
0: un abbacchio, un profiterol, quello è grassi, bello, sì, bello, c'è una bella faccia, mamma, chi è tua moglie quella, bella signora, via melanzane, capito? Bello so inglese, gli lanciamo gli spaghetti con la marmellata, l'uva pesta con la senape così, e i pappagalli, chi te stramutti, e mi stai lanciando, fa schifo sta cosa, c'ho le ali tutte infeltrite, capito?
1: Certo.
0: Lo capisci o non lo capisci? Adesso no. L'hai capito?
1: Certo perché...
0: E tu sei nufetese!
1: No, perché adesso...
0: E tu sei nufetese!
1: No, ho sentito che c'è anche...
0: Ma che c'è? Che c'è?
1: Hanno un sangue...
0: Ma quale sangue?
1: Sono italo-inglesi!
0: Non lo capisce niente! Perdonalo, Calderoni, perdonalo!

0: gancio veramente. Vai, fai questo pezzo e come provino per RDS. Secondo me ti prendono.
1: Allora, con The Regos, 24.000 baci, è arrivato il momento di andare in pubblicità, che durerà esattamente 34 secondi.
0: Che bravo!
2: Su Studio Più. Spot.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Ciesilin.
2: Il vicepresidente della commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie, con quali risorse Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
1: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti, tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump, la Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassim. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Birreria Tre Corone.
3: Andrea.

0: Allora, bella canzone questa, canzone mette un po' di tristezza questa canzone, però molto bella, molto bella, un po' come la tua faccia, diciamo, ecco, molto bella come la tua faccia. Come si dice, meglio una gallina oggi che un uovo domani, no?
1: È giusto?
0: Chi l'ha detto, il gallo? L'ha detto il gallo, perché non meglio una gallina oggi che un uovo domani, giustamente il gallo dice, che mi fai, mi dai l'uovo, cioè non... e che ci faccio? Non... Beh, dammi una gallina, una bella gallinotta. Andiamo avanti, dai. No, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. L'ha capita anche Achille, non fa niente.
2: Certo, perché giustamente il gallo guarda.
0: Sì. Cosa ha fatto ieri l'Italia? Perché ieri ha giocato l'Italia?
1: Non ho idea proprio, Andrea.
2: Allora, io allora l'Italia.
0: Ma non sapete niente voi, ma dove vi vedete? Ma che c'è? La nazionale, dai. No, allora... Ma non siamo ai mondiali, non ci siamo ai mondiali, no?
1: Ma, no.
0: Ma quando inizi i mondiali? Ma non sappiamo niente.
2: Ah, no.
0: Noi siamo tre ignoranti. Allora, non ci fate domande. Non ci fate domande.
2: Quello che io so.
0: Dimmi, Vasellina.
2: Allora, i mondiali di calcio inizieranno a giugno. Però
0: sì.
2: Io so anche che ci sono in ballo i mondiali di calcio femminile. E lì l'Italia, se non dico una cavolata, è già.
0: In finale.
2: Sei già qualificata. Sei
0: per
2: già
0: la finale.
2: No, li devono iniziare. Mondi-
0: allora, mondiali di calcio. Io che vi consiglio quelli femminili perché, insomma, sono più belle le partite perché fanno 7-8 gol. Quelle dei maschili sono sempre stitici di gol. Tutta tattica, tecnica, non si capisce niente. No, ti annoi. Vabbè. Mondiali di calcio. Femminili. Vediamo. Mondiale di calcio femminile 2027. Che c'entra? Nel 2027.
2: No, e allora cosa? Ma
1: sì, si sono già messi a. Sono già preparato.
2: No, camminare. Sai perché? Perché
0: vanno a piedi, vanno.
2: No, perché ho visto un articolo dove parlavano appunto della nazionale italiana. Che doveva fare queste due.
0: Vediamo, mondiale di calcio 2026. Ah, la prima partita è Messico-Sudafrica. Pensate, il Messico si è, e il Sudafrica si sono qualificati e noi no, cioè incredibile. Cioè, una volta era impensabile una cosa del genere. Cioè, l'Italia era l'Italia nel calcio, no? Adesso siamo delle fetecchie pazzesche. Il Canada, la Corea del Sud.
1: C'è l'Iran, Andrea.
0: C'è con tutto il rispetto per le nazioni, per queste nazioni che stiamo citando, però una volta, insomma, l'Italia era Brasile, Italia, Argentina, insomma, c'era, e invece adesso c'è il Qatar si è qualificato. Ma pensa te, mamma.
1: Anche il Qatar, Andrea.
0: Haiti, no, non ci credo.
1: Haiti.
0: E dove sta Haiti? Vicino Rimini.
1: Ma quale Rimini?
2: Non mi ricordo se fa parte delle Hawaii o Haiti fa parte della parte opposta, tipo
0: Curacao.
1: No.
0: Curacao,
1: no.
0: Germania Curacao finirà 18-0. Vabbè. Ecuador, vabbè, ci può stare l'Ecuador. Capoverde già è un'isola, Capoverde. Pensate, quanti abitanti fa? 100.000 abitanti.
2: No, guarda chi ci sono stato, Farà secondo me sui 200.000 abitanti.
0: Meno di Brescia, praticamente. Sì. Praticamente. Se andava al Brescia si qualificava, secondo me. Secondo me se andava una squadra di Serie B o di Serie C si qualificava. Vabbè, la Giordania. Io penso solo al fiume e basta. C'è un fiume, no, in Giordania?
1: Credo di sì.
0: Il Giordano.
1: Il fiume Giordano.
0: Che giocava anche nella Lazio, se non
1: certo.
0: Andiamo avanti. L'ignoranza latente proprio. Vabbè, niente. Vabbè, l'Italia non c'è. Comunque, la prima partita la fanno l'11 giugno. L'11-6. È l'11 giugno, quindi fra una settimana.
2: Settimana prossima.
3: Sì,
2: finisce a scuola.
0: Ieri, però, c'è stata, ci dicono, l'amichevole. Ah, c'è Curacao e l'Uzbekistan.
1: Ma per piacere.
0: No, c'è l'Uzbekistan. Non so neanche dove sia l'Uzbekistan.
1: È lo stato più piccolo della terra, credo.
0: No, ma cosa stai dicendo? No, c'è San Marino, il più piccolo. Mi fate fare sempre queste ricerche su coso.
1: È piccolo comunque lì.
0: Il volley femminile Italia ha vinto 3-0. 3-0. Romano da Rovereto scrive questa cosa che forse è confuso il volley femminile col calcio femminile.
2: No, perché si stava parlando di mondiali, anche studi dei mondiali. Io so che invece poi c'è l'Italia femminile e anche maschile per quanto riguarda la pallavolo che devono fare gli europei gli europei però sono solo quando inizia.
0: Allora, abitanti Uzbekistan, vediamo, la popolazione Uzbekistan ha raggiunto la soglia di 37 milioni di abitanti. Ugo,
1: allora l'ho confuso con Liechtenstein.
0: Ma è Liechtenstein,
1: ecco, sì.
0: Ah, ieri l'Italia ha vinto contro il Lussemburgo 1-0. Vabbè, è qualcosa, è un amichevole. Anche il Lussemburgo è poca roba, insomma, pochi abitanti, sarà 300.000 abitanti, 400.000.
1: Non lo so,
0: vabbè, non sapete niente, siete troppo ignoranti. Io non posso trasmettere con tre ignoranti.
2: Io so che la
1: io so, Andrea, che c'è il blocco corto adesso.
0: Vabbè, è come le tue gambe praticamente. Tu non devi dire più blocco corto, perché diventa una cosa fastidiosa. C'è il blocco come le mie gambe, devi dire. Prova a dire, prova.
1: C'è il blocco come le mie gambe.
0: Ah, perfetto.
3: Tavolo. Show. Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Spot.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon!
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: canzone non è male, ragazzi.
1: È andata Dami, eh?
0: Eh?
1: È di Damiano.
0: È bello. Cioè, volevo dire che questa canzone, tra l'altro, è una delle mie canzoni preferite. Cioè, l'originale. Ma devo dire che Damiano gli ha dato una sua ripresa. Com'è? Ma bella, eh? Lui annuisce, ma non sa neanche di cosa sta parlando la cantante.
2: Cioè, tipo che? Il cantante, il cantante.
3: Sì, lui il cantante.
0: È il cantante.
2: Take it one.
1: Sì.
2: Take it one.
0: Lascia, sì, take away. Lascia.

0: Allora ragazzi, Tanky One è il titolo, no, è il cantante, Tanky One, e Footstep sono le impronte che tu lasci sulla spiaggia, no?
1: Giusto, le impronte.
0: Le impronte, vabbè, in questo caso sulla spiaggia.
1: In questo caso sì.
0: Sulla sabbia, sulla battigia, sabbia. Sul bagnasciuga. No, sul bagnasciuga no, perché sul bagnasciuga sono le footstep.
1: No, perché scompaio?
0: Andiamo avanti. Il miglior portiere che possa avere la nazionale è la... Perché è la patata? Perché spingi, ma andiamo avanti. Ma io non capisco, perché mandate questi messaggi che sono incomprensibili?
2: Perché secondo me magari questo qua è...
0: Ma
2: è
0: che c'era la patata? Che c'era?
2: Sarà un messaggio spezzato, cioè nel senso...
0: È spezzato come te, no, il tuo cervello si è spezzato, lo dobbiamo rimettere insieme, non è facile, ci vuole l'attacco, ci vuole l'attacco. Vorrei salutare Valentina Perone che è venuta a vedersi a Brescia ed è una... critica dei comici, quelli famosi del mondo dello spettacolo Business First Frights, e dice: cavolo, tu sei un qualcosa di peggio, molto peggio. Sei proprio una chiavica, cosa? Sei il peggiore di tutti i comici che abbia mai visto io. C'era proprio una schifezza umana. E vuole vedermi a rivedere, vuole tornare a rivedermi, perché dice che proprio una cosa così brutta non l'aveva mai assistita. Grazie di cuore. Buongiorno Andrea, potresti chiamare mio amico Nicola e fargli una pernacchia? Ancora con queste pernacchie? Ma che facciamo le pernacchie noi? Facciamo le pernacchie.
2: Facciamo le pernacchie noi?
0: No, ma lo devi chiedere.
2: Ma noi Andrea facciamo le pernacchie.
0: Io sì, tu le fai le pernacchie.
2: Ogni tanto.
0: Prova a fare una pernacchia. Ma che brutta.
2: Ma non esiste.
0: Guarda la salamella in mezzo, guarda la salamella che esce. Che esce dalla bocca di Moby Dick. Guarda, vai. Bruttissimo. Sembra Moby Dick. Con la lingua di fuori. Allora, aspetta un attimo. Ringrazio la critica d'arte. Grazie.
2: Ringraziamo la critica d'arte. Che
0: no, aspetta, non ti arrovellare.
2: Si arrovella.
0: Allora, aspetta, facciamo la pernacchia. Sennò poi uno ci rimane male, no? Aspetta, così, giusto per essere cretini fino in fondo. Cioè, non. Perché essere cretini a metà, fino in fondo?
2: Ma la fai tu la pernacchia o la faccio io?
0: Ma la faccio io. Pronto? O vuoi falla tu.
2: No, per sapere...
0: Come ti risponde, tu vai con la pernacchia.
2: Ma com'è? Corta, media o lunga?
0: Ma che ne so, vai la Galif!
1: Falla!
0: Come si chiama questo?
3: Pronto?
0: Nicola?
3: Chi è?
1: Non la sente.
3: Mi parla più.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sei Nicola?
3: Sì.
1: Non la sento.
3: Sì, sono io.
0: Nicola!
1: Ma perché? Ma non la sentiva.
0: Allora io non capisco. Cambia amici, perché non capisco veramente come ha fatto a non capire. Cioè non... Allora io devo dire una cosa, però, a una signora che ieri ho beccato al supermercato, tutta vestita di marca Louis Vuitton, tutte le marche Louis Vuitton, Missionario.
1: Ma che cos'è?
0: Dolce e salato, era praticamente tutta coperta di marche costosissime, e tirava via le foglie dal cavolfiore affinché pesasse meno. Cioè, adesso sinceramente, no, è chi te stramurte, cioè avrai 7-8 mila euro di roba addosso e stai lì a togliere le foglie dal cavolfiore e farlo pesare meno. Ma sei veramente gli ho strappati i vestiti.
1: Ma cosa?
0: Lei strappa le foglie, io gli ho strappato i vestiti. Mi fa: ma cosa fa? Così pesi meno, costi meno. E vada via il che. Ma come si permette? Vada via il che. Andiamo avanti. Allora, mi hanno mandato due foto di due pappagalli, cioè la foto di un pappagallo. Scusa, non volevo evitarti. Siccome prima abbiamo parlato di pappagalli, uno ci ha mandato una curiosità sui pappagalli, che sono belli i pappagalli, sono verdi, gialli, azzurri, rossi, sono colorati, no? Sembrano, sai quando prendi gli Uniposca o tutti i pennarelli della Carioca
2: sì.
0: e li mischi insieme e fai quello scarabocchio sul muro che papà aveva appena dipinto di bianco, sì. Che tu lo fai tutto. È bello perché quando c'hai meno di un anno tu puoi fare qualsiasi cosa, puoi insultare la mamma, il papà, puoi disegnare sui muri, questo stato di libertà dura poco, quando cominci a essere, diciamo, come si dice, grandicello, tutto ciò che prima potevi fare non puoi più fare, cioè prima potevi anche rubare i soldi al papà, mangiarti i soldi, dire che mamma ti ha fatto le corna, papi, cioè non, qualsiasi cosa, ma lui la prendeva sempre a ridere, che bello, il cornuto. Che bello. E niente, non è... Vabbè, comunque, perché ho detto questo? Non mi ricordo più.
2: Perché stavi parlando dei pappagalli.
0: A differenza di molti altri uccelli, i pappagalli afferrano il cibo con una zampa mentre mangiano, proprio come farebbe una mano. È una bella curiosità questa.
1: Bella questa.
0: Dove siamo? A Focus. Che ci mandano cose. Ma noi siamo ignoranti, non so perché ci mandano queste cose. Perché almeno diamo anche delle informazioni, insomma, non... Capisci? Non siamo proprio beceri. Diamo un'informazione sul pappagallo che in effetti quando afferra il cibo lo afferra con la zampa come se fosse una mano, poi se lo porta alla bocca e lo mangia, no? In effetti gli altri uccelli col becco.
1: Esatto.
0: Cioè, il piccione è così, sembra Ugo, no?
1: Ma chi?
0: Beh, tu muovi sempre la testa avanti e indietro. E invece il pappagallo l'afferra, se la... E mi stavo immaginando il papà con la mano.
1: Dai!
0: Magari, no, ma si gratta, si fa le
1: cosa?
0: Magari fa le carezze alla pappagalla.
1: Ma
0: che ne so, non. Se che mica la usa solo poi come forchetta, non. La zampa. Vabbè, comunque. Sai la differenza tra il pappagallo maschio e il pappagallo femmina? La differenza la sai?
2: La differenza è
1: devi dire sono sì o no.
0: La sai o non la sai?
2: Allora
0: fammi la domanda.
1: No, ti prego, Andrea,
0: uno non può rispondere così. Fammi la domanda.
1: Chiedilo a me.
0: Io faccio te, dai, vai. Vai.
2: Ma a chi? Ma la sai?
0: Vai.
2: A chi? Ma la sai la differenza tra il pappagallo maschio e quella femmina?
0: E addirittura la casa dei mostri. Vai a Gardaland. È una domanda semplice. Se la sai, la sai. Se non la sai, dici non la so.
2: Presumo, allora, l'istinto mi direbbe la dimensione.
1: Ma lascia l'istinto, sì o no?
0: Che dimensione? Jafar.
2: Perché magari il pappagallo maschio è un po' più grande rispetto a quello di quello femmina. Del femminile.
0: L'unica differenza c'è tra il maschio del pappagallo e la femmina, che il pappagallo maschio ripete esattamente quello che dici. La femmina invece contraddice. Capito? L'unica differenza è quella. Qui dici ciao a chi è salutato. No, devi dire ciao a chi, che sono pappagallo. Io sono pappagallo. Buongiorno a Soreta. La tavoletta la devi alzare. Ma che c'entra? Io ti ho salutato. Alza la tavoletta. È l'unica differenza.
4: Su Studio Più.

0: Qualcuno ha scritto: Andrea, se vai avanti così balbetti più di Achille. Può essere, può essere, può essere, può essere. Allora, se vedete gente dietro di noi, no, siccome la foto non andava stamattina, c'era solo il panno verde, abbiamo preso un po' di gente per strada, l'abbiamo messa dietro, così sembra che non siamo soli, capito? Non funziona. Oggi non funzionava la schermata dietro.
1: Non funzionava la schermata dietro.
0: Ma mi guarda sempre male.
1: Oggi
0: la schermata i Vazzaricchi sono.
1: No, perché? No. Dai. Oggi il panno verde, c'è il panno verde, ma non vale.
0: Andrea, sei sicuro di voler portare Achille in Sardegna? Vuoi proprio rovinarti le ferie? Sì, lo voglio portare. Lo voglio portare. Ce le meritiamo un po' di ferie, no? Ce le meritiamo.
1: Eh beh, ci vuole un po' di mare. Ci vuole.
0: Allora, sono venuti a trovarci come tutti i giovedì e mattina i pazzi di rugby. Allora, il presidente dei pazzi di rugby lo facciamo accomodare. Si accomodi.
2: Grazie. Ciao.
0: Ciao, come stai?
2: Andiamo avanti.
0: Tutto bene?
2: Dai, è duro, fratello.
0: È dura?
2: È dura, ma si cavalca l'onda.
0: Si cavalca l'onda. Vabbè, questo è un test preso da un film hard. Jean. Allora, Jean, chi è? Ciao, Jean, ciao. Lo facciamo dire a Ugo. Chi è Jean?
3: È il presidente dei pazzi di rugby. Sì. Dopo tanti anni ha avuto la presidenza con tanto orgoglio.
0: Sì. Ha eliminato tutti gli altri. L'ha uccisi proprio. Non...
3: E quindi lui di cosa si occupa dei pazzi di rugby?
0: Niente, non fa niente.
3: Si occupano di fare del bene, sì, aiutando tante associazioni che hanno bisogno. E ogni giovedì lui ci viene a proporre.
0: Che associazioni? A delinquere?
3: No, associazioni benefiche.
0: Benefiche.
3: Associazioni benefiche. E ogni giovedì ci porta un'associazione, un paio di associazioni da aiutare.
0: Grande.
3: Quest'oggi chi ci ha portato, Gianluca?
4: Via Etica, un'associazione di Brescia.
0: Stava uscendo, via Etica, se ne stava andando.
4: Via Etica.
0: Via Etica.
4: Via Etica. Arici, grande rugbista.
0: Vieni, c'è un rugbista di quelli tosti,
4: quelli veri,
0: di fama mondiale,
4: di quelli che hanno vinto il campionato. Faccio sedere a lui?
5: Universale.
0: Fallo sedere perché è grosso, mi fa impressione. Siedi.
5: Grazie.
0: Ciao, come stai?
5: Io perfettamente, sono un uomo fortunato.
0: Sei fortunato?
5: Sì.
0: Come mai sei fortunato?
5: Non lo so, sono nato così.
0: Ok. Come tutti i rugbisti però hai mezza orecchia, no? Cioè un'orecchia un po'... sì, i rugbisti li conosci perché hanno... l'orecchio masticato.
5: Sì,
0: ma come mai si spacca le orecchie?
5: No, io non mi sono spaccato, mi hanno sparato.
0: Ti hanno sparato?
5: Sì, durante un stavo mercanteggiando, compravo della droga, sai.
0: Ok.
3: Tipo tranquillo.
0: Dopo il rugby si è messo a spacciare. È anche simpatico, ragazzi.
5: No, sono antipatico. È per quello che mi ha sparato.
3: Secondo me è vero.
0: Può essere. Con chi hai giocato a rugby?
5: Ho giocato a Brescia, ho giocato a Milano, ho giocato a Borgo Poncarale.
0: Borgo
5: Poncarale, gloriosa squadra della provincia bresciana. Sì, gloriosa. Adesso insieme con Fiumicello ho giocato
6: con Pego.
5: Ho giocato con tanti Bonetti, con tanti giocatori, ho giocato a Milano, con Campese, con Bonomi. Tu forse non saprai questi
0: nomi. No, non li so, però fa niente, chi se ne frega. Io annuisco e basta. Cioè non,
3: e ti spara.
0: Vengo pagato per annuire. Se non mi spara, veramente. Ci tengo le mie orecchie a punta. Senti, ma no, a parte gli scherzi, perché l'orecchio, perché c'avete il caschetto, cioè nelle mischie?
5: No, questo è stato un'operazione, avevo un problema qui, è stato un'operazione, l'ho tagliato.
0: Ok, però perché i rugbisti, ti rifaccio la domanda?
5: Non tutti,
0: però alcuni.
5: Una volta chi giocava in seconda linea aveva il classico orecchio a cavolfiore, perché nelle mischie c'era lo sfregamento eccessivo sui pantaloncini.
0: E c'era la signora che tirava via le foglie dall'orecchio. Sì, sì. No, vabbè, comunque.
5: C'è quello classico orecchio,
0: sì, sì.
5: Così, detto a cavolfiore,
0: perché si gonfia.
5: Si gonfia, sì. Caratteristico, okay. Sta molto bene, tra l'altro.
0: Non sta bene, no?
5: Non sta bene.
0: Però, sta bene, si può mettere i piercing, non è male. No? Senti, ma tu eri il pilone?
5: No, io giocavo in terza linea.
0: Terza linea.
5: 1, 2, 3.
0: Sì, non c'ero arrivato fino a...
3: Non lo contraddire.
0: Io fino a 5 ci arrivo.
5: Perché? No, prima linea...
0: La prima linea chi sono? Quelli...
5: Sì, sono quelli che entrano in contatto con gli altri giocatori.
0: Quelli grossi, quelli più grossi?
5: Ma sono tutti abbastanza grossi.
0: Ah, diciamo. Okay.
5: La prima linea sono quelli più attrezzati per sopportare il contatto, con gli altri giocatori.
0: Ok. La seconda linea?
5: Era lui che forse è meglio.
0: Il seconda linea?
5: La seconda linea normalmente sono una volta, perlomeno, erano quelli che saltavano in tuscia.
0: Quindi assaltavano quelli più agili?
5: Sì, adesso non si salta più perché... solleva,
0: adesso si solleva il compagno. Ok,
5: la terza linea
0: ma che pisello piccolo. Se lo sollevi
5: me lo dicevano sempre,
0: te lo dicevano. Ma ti sollevavano
5: per quello sotto in terza linea,
0: per non farti vedere. No, mi fate una visita prostatica per favore, grazie. Vabbè, bello rugby, sport bellissimo, ne parliamo sempre.
5: Sono divertito come un mazzo.
0: Senti, uno sport che possono fare i ragazzi, i giovani, tutti. Anche le ragazze.
5: Ora è finito il campionato di 6 nazioni femminile, sì. E quindi c'è la nazione maschile. Poi.
0: Ok, ma l'Italia come va? Come va l'Italia?
5: Va bene, direi, dai, bene, compatibilmente con il movimento che è quello che è, che stenta a crescere, nonostante ci siano ormai delle spinte date dalla pubblicità, dalle 6 nazioni e dai risultati della nazionale, però stenta un po' a crescere, però si sopravvive, direi.
0: Si sopravvive,
5: bene.
0: Vabbè, comunque, non siamo andati male quest'anno, no?
5: No, siamo andati
0: qualcosa
5: bene.
0: Abbiamo vinto, cioè qualche partita l'abbiamo vinta.
5: Abbiamo vinto qualche partita, i ragazzi sono, l'allenatore è molto motivato, i ragazzi sono...
0: Ok, i giovani perché devono intraprendere questa attività invece del calcio, altri sport per esempio?
5: Ti dico quello che ho provato io quando sono entrato in campo, quindi è quello che ho cercato di trasmettere, perché secondo me è uno sport un po' più libero dal punto di vista, diciamo così, motorio. Tu entri, corri, cominci a correre e apprendi subito.
0: Ah, ok.
5: Tu prendi la palla, la prima cosa che fai devi correre con la palla in mano.
0: Con la palla in mano. Anche questo sembra una parte del film Harder. Corri con la palla in mano. Sono testi strani.
5: È ricorrente questo qui. Sì, bello, poi la
0: infatti, non è... siamo un film Harder, sta diventando. No, bello.
5: No,
0: e poi c'è quella cosa del tutti insieme alla fine.
5: Sì, poi c'è il terzo tempo.
0: Ma è vera sta cosa? Del terzo tempo?
5: Quando giocavo io credo sia ancora. Ma non così accentuato come una volta, ovviamente i tempi cambiano.
0: Ah, okay.
5: Sono professionisti, allora non eravamo professionisti, eravamo professionisti, finti professionisti.
0: Finti professionisti.
5: Finti non professionisti, perché in realtà tanta gente prendeva soldi, però non era così, cioè non era così. Adesso il professionismo ovviamente ti obbliga a una condotta diversa.
0: Cioè prima invece tutti al bar a bere, ci divertiamo, ridiamo, scherziamo.
5: Anche durante la partita.
0: Anche durante la partita. Veniva sollevata la pinta di birra invece del cine.
5: Sì, il terzo tempo è una caratteristica fondamentale, è il motivo per cui tante persone sono arrivate. Vabbè, non solo per bere,
0: chiaro,
5: perché è molto importante.
0: È fondamentale, direi.
5: Però per la comunione che si creava tra la squadra.
0: Bello, bello.
3: Grande, bravo.
5: Si era amici, insomma. Non dico, anche in altri sport sarà lo stesso.
0: No, è uguale anche negli altri sport. Diciamo che si sparano negli altri sport. Ecco, proprio non è. No, nel calcio non c'è questa cosa, questa fratellanza. Negli altri sport sì, ma nel calcio forse un po' meno.
5: Nel calcio forse un po' meno.
0: Un po' meno. Il terzo tempo lo fanno sui social. Lo fanno
3: allora,
0: bastardo, perché non era rigore. Vabbè, comunque,
5: no,
0: mi ha fatto piacere averti qua, fratello.
3: Grande, caro, bravo.
0: Aspetta, fermo.
2: Noi siamo qua per un'altra cosa.
0: Ah, siamo qua per un'altra cosa. E infatti, perché siamo qua?
2: Per via etica.
0: Via etica. Lui è via etica.
5: Io sono.
0: Ah, tu sei la via etica. Ah, ok, via etica. Cioè.
5: È un'associazione che hanno creato qualche anno fa. Io sono in Africa dal 1982.
0: Tu vivi in Africa?
5: Adesso non propriamente, però vado avanti e indietro.
0: No, aspetta, non parlare bene troppo dell'Africa, perché lui è innamorato dell'Africa. E quindi ha sgranato gli occhi come hai parlato Africa.
1: Allora, perché anche in Africa ci saranno grandi rugbyisti, grandi piloni, no?
5: In Kenya dove vado io
1: sei stato in Kenya?
5: Sono stato a Watamu, ma io sono a nord verso l'Etiopia, oltre il monte Kenya. Sai che è molto popolare in Kenya il rugby, no? Rugby a 7,
0: sì.
5: E fa parte di un circuito che si chiama Seven Rugby, e il Kenya è una delle squadre migliori di questo circuito a 7.
0: L'Italia
5: non c'è per dire,
0: ma, okay.
5: È molto popolare,
0: e tu cosa fai lì in Kenya?
5: Io, diciamo, non posso dirti, mi ha sparato.
0: No. Chiaramente non sei sposato.
5: No, sono sposato.
0: Ah, sei sposato? Tua moglie qua e tu in Kenya?
5: È per quello che va.
0: Ah, ok, è per quello che vai in Kenya. È la moglie che gli ha sparato allora.
5: No, nel senso che non è che vivo costantemente lì, però.
0: Vai avanti e indietro.
5: Abbiamo sede.
0: Volontari.
5: Nel Monte Kenya, io organizzo viaggi di turismo.
0: Ok.
5: Organizzo, siamo a contatto con delle associazioni, con delle comunità, e promuoviamo queste comunità, facciamo pozzi, facciamo microcrediti, sostegno alle donne in difficoltà, perché lì la situazione femminile non è Florida qui,
0: no.
5: Ma là è molto peggio. E quindi sono delle comunità di donne che si aggregano e che insieme cercano di condurre una vita che al di fuori della violenza.
0: Okay, okay.
5: Sono molto comuni e quindi niente, noi aiutiamo queste persone e la nostra caratteristica è che lavoriamo senza nessun intermediario, ah. Cioè non c'è nessun europeo, nessuna associazione, nessuna religione, nessun gruppo,
0: okay.
5: Solo noi con la comunità abbiamo creato degli omologhi lì, abbiamo formato delle persone, ragazzi che adesso lavorano per noi la comunità e insieme cerchiamo di crescere.
0: Bello, bello,
3: bravo,
0: questa
3: bravo,
0: cosa.
3: Bravo.
0: Per trovarvi per
5: viaetica.org, no, viaetica ETS. Via.
1: Aspetta, ha chiesto un aiuto. Memoria esterna, dica. Via.
6: Etica deve ricordare un evento di lunedì.
0: Ah, sì, ah, ok, lunedì. Ma no, sì, aspetta, no. viaetica.org.
5: Sì, dovrebbe essere viaetica.org.
0: Dovrebbe essere, ragazzi.
5: Cercate viaetica.
0: Via Etica, sì, sì. Lo trovate.
5: Siamo in ETS comunque, entra nel terzo settore, quindi via Etica credo che sia un
0: Ok. Lunedì c'è un evento?
5: Sì, lunedì c'è un evento per ricordare il figlio di due nostri di persone che sono
0: scomparse.
5: Legate a via Etica, queste due ragazze sono scomparse in circostanze tragiche. Allora ogni anno facciamo un evento per ricordarle, suoniamo anche, facciamo della musica e così.
0: Ok, dove?
5: San Barnaba Brescia.
0: San Barnaba Brescia.
5: San...
0: Cos'è?
5: È un teatro.
0: Ok, San Barbara non lo conosco. San Barnaba Brescia.
5: A Brescia. Ci troviamo e poi insomma, se volete lì possiamo, ci sono io, ci sono altre persone.
0: Ok.
5: Io non sono presidente, io sono vicepresidente, dottor Marco Capretti, maestà Sire.
0: Ok.
5: Dottore Sire. Marco Capretti.
0: Ok.
5: Sua santità.
0: Va bene.
5: Marco Capretti è lui il presidente, ben insieme abbiamo creato.
0: Ok, va bene.
5: Basta,
0: grazie qui. Fratello, grazie.
5: Grazie a te.
0: Grazie, fammi vedere la mano. Una bella mano grossa. C'è il manone. Grazie fratello, grazie. L'orecchio lo trovi alla cassa, all'ingresso. Pezzo anche. Grazie.
3: Bravo.
0: È bello parlare con un rugbista, ti mette un po' di inquietudine perché è talmente grosso che dici adesso se dico una cosa contraria magari mi sotterra. E invece no, è andata. Dimmi.
7: Altri amici musicisti.
0: Allora mettiamo una canzoncina, esatto, così la gente respira un po', perché sennò siamo veramente confusion, sì, e poi dopo facciamo apri le finestre che non si respira più, fa un caldo pazzesco, sto perdendo le orecchie ragazzi.

0: Allora c'è un sacco di gente oggi. Facciamo un urletto così. Beh, giusto per... C'è il casino, ci piace. Allora noi invitiamo... Che è successo? Ci hanno schiacciato un callo.
1: Bravo.
0: Vabbè, un urlo. Sei tipo Hitchcock, sai? Sì. Ma come mai noi sono tutti di qua e tu sei da solo di là?
2: Ah, vengo di là allora.
0: No, no, mi fai tenerezza.
2: Ma scusa, vengo
0: sei
2: di là
0: l'appestato, sai quello...
2: Ma vengo di là.
0: No, no, no, rimani lì.
2: Vengo.
0: No, no, stai lì. Ma perché ho detto sta cosa, ragazzi? Già non si respira. Ma per... No, ma...
2: Siamo in tanti. Vado di là perché c'ho la regia.
0: No, ma soprattutto perché c'è la maglietta bucata.
2: È già così, eh.
0: Hanno sparato all'orecchio a lui e hanno preso te alla pancia.
2: È già così, eh.
0: Lì, vai di là, vai di là, vai di là, vai di là, vai di là, vai di là. Vai di là. Vai, vai, vai, vai! Allora, Gian, presentaci.
3: Allora, Emilio Landi, che è il nostro
0: Emilio Landi?
3: Coordinatore artistico.
0: Cioè, Gardaland, base... Emilio Landi. poi.
3: E dopo ci sono loro.
0: No, ma presentali, ci sono loro. Riccardo? Che sono gli più sfigati.
2: Giovanni.
3: Come si chiama?
2: Banchi nomi,
0: ma come si chiama? Fatti presentare a lui, dai.
4: Fai tipo in ordine. Di
5: abbiamo Franco. Franco.
1: Franco.
0: Franco.
3: Marco.
5: No, Franco. La chitarra e Roby al caiolo.
3: Roberto.
0: Allora Franco è alla chitarra e Roberto al sul caiolo. Comodino
2: al caiolo.
0: Al caiolo. Il caiolo è quello caso... strumento figo che tu vedi nei negozi di musica che dici ah lo compro, lo tieni a casa e poi ci metti la baciurra e cose perché non... è difficile da suonare, sembra facile ma
5: il buco.
0: Non ho capito.
5: C'è il buco dietro.
0: Puoi usarlo anche come bidet, voglio dire. Non è male. Caiol, si chiama Caiol. Allora, perché ci hai portato questi musicisti?
3: Lui perché viene tutto quello che ha fatto la canzone della.
0: Ma lui è il fidanzato di tua figlia? Lo porti sempre con te così non è con lei? Fantastico. C'è il padre che si porta indietro il fidanzato della figlia. Lui non vorrebbe stare con la figlia, ma lui se lo porta dietro perché dice almeno so che è con me e non è con lei. Vabbè. Perfetto. Va bene, vai, ecco, vai. Allora, no, ma spiega chi sono.
3: Sono quelli che hanno creato la canzone dei passi di rugby per la giornata del cuore di quest'anno.
0: Sì, ok. Sì, sì. Sì, mi è piaciuta.
5: Puoi anche dirlo che non ti è piaciuto.
0: No, fa cagare, però. Sempre di sì. No, è bello.
3: Oggi le porto di qua perché così fanno una cantata anche loro. E ti sì. Sentire come live, il famoso live che mi chiedevi sempre.
0: Ah, il live, io mi piacciono le canzoni live. Gli artisti vanno sempre premiati, gli sforzi vanno sempre premiati. Allora, che canzone ci fate sentire?
5: Facciamo L'isola che non c'è.
0: L'isola che non c'è. Ah, è quella canzone che non volevo sentire.
2: Vabbè. Dai! No.
0: L'isola che non c'è di... Oh, fai quel presentatore di Sanremino, dai.
2: L'isola che non c'è quella
0: di... Lui è il presentatore Sancremino.
2: Sancremino.
0: Vai.
2: Bennato, giusto? Allora, signore e signori, qui nell'Andrea Cantavolo Show con Amy alla chitarra e altri due che non mi ricordo i nomi.
0: No, vabbè, no. Claudio e Roberto.
2: Allora, Amy alla
0: Claudio
2: chitarra.
0: Claudio alla chitarra. Ma
2: Franco.
0: Chi è
2: lui?
0: Chi è Franco?
5: Franco alla chitarra.
2: Amy è lui.
0: Franco. Sembri calabrese tu. Sei calabrese?
3: No.
0: C'hai la faccia da o sardo calabrese. Io mi aspettavo le pecore fuori, invece non era. C'ha la faccia un po' da... Dai, dimmi.
2: Allora, signore e signori, benvenuti nell'Andrea Cantavolo Show con Amy alla voce, Claudio alla chitarra e Franco con il caiol, scritta da Edoardo Bennato, L'isola che non c'è.
0: Beh, bravo. Vai, Sancremino, bravo!
2: Sancremino.
0: Vai. E one, two, three, four. Non si sente la chitarra, aspetta, ripartiamo.
2: Alzati con la chitarra, avvicinati al microfono.
0: Devi alzarti. Ah, ok, mi avvicino io, vai. Così si sente, vai.

0: vita.
1: Applauso!
2: Bravi! Bravi! Bravi, bravi, bravi!
1: Assumi di chitarra, vai!
2: Yeah.
1: Comodino, vai, comodino, assoluti, comodino. Yeah. Grandi, grandi.
2: Bravi.
1: Grazie per questo. Grazie. La musica dal vivo va promossa, ragazzi. Bravo. Dei locali va promossa, delle radio. Vabbè, lo fa. Chi lo fa lo fa, chi non lo fa chi se ne frega. Va bene, ringraziamo grazie i pazzi di rugby, ringraziamo
2: grazie
1: tutti.
2: Grazie.
1: Grazie di cuore e alla prossima. A giovedì prossimo.
3: A giovedì prossimo.
1: Ciao, grazie. Grazie. Ciao, grazie. Grazie.
2: Ciao,
1: grazie
2: a voi. Ciao.
1: Allora, abbiamo altri ospiti.
2: Certo.
1: Abbiamo una biondina qua che voleva conoscerti, vuole fare la foto con te.
4: Sì.
1: La facciamo entrare?
4: Devi fare entrare. Facciamo entrare la bionda.
1: Vieni, biondina, vieni.
4: Venga, bionda.
1: Come mai? Dove?
4: Ci vuoi accomodare, bionda?
2: Ma dove è andato?
1: Eccola.
4: Ci accomodi.
1: Come stai?
5: Bene, grazie.
1: Tutto bene?
5: Sì, tutto bene.
1: Ma sei con lui?
5: Sono con lui. Ma semplicemente perché è molto una persona veramente gentile, carina.
1: Ah, ok, sì, ok. Sì, sì. Ma sei l'amante? No.
5: No.
1: No, ah, no.
5: Ma
1: no.
5: Stai scherzando?
1: No, però lui è sposato.
5: Io gli uomini sposati non li guardo neanche.
1: Bravissima, brava. Cioè, ok, no, non faccio battute. Come mai? Cioè, per accompagnarlo e basta? O lavori per lui?
5: No.
1: No.
5: No.
1: No. Non facciamo altre domande. Va bene, perfetto. Lui è Achille. Lui è Achille.
5: Piacere, Achille. Io sono Iris.
4: Piacere, Iris. Sento. Bello, mi piace. Sento un ottimo profumo.
2: Ma che fa come i cani, che fa annusa.
1: No, ma sta approcciando.
4: No, no, sta approcciare. No.
1: Sei single?
5: Sono single.
1: È single. Vai, vai.
4: Non ho ancora preso un cappuccino questa mattina. Vogliamo bere un marocchino?
1: È in imbarazzo.
4: No,
1: è in imbarazzo. No, lui è in imbarazzo. Vai.
4: Allora, mi piace perché allora.
1: Vabbè, fai finta che noi giriamoci. Noi ci giriamo e vi lasciamo 30 secondi, vai. Girati, vai.
4: Allora, vabbè, cioè location dove siamo? Siamo tipo in discoteca.
1: Devo spegnere le luci. Ma no, sei in radio. Fai finta che noi non ci siamo. Vai, vai.
2: Vai, vai, vai.
1: Vai, vai, vai.
4: No, si è girata. Mi ha guardato in un modo un po' particolare.
1: Ma ce la fai a dirgli: oh, ci vediamo dopo, un caffettino, hai voglia di prendere, che ne so.
2: Dai.
1: Sei su Instagram. Dai però, svegliati.
4: Senti, poi devo andare dai cinesi a...
2: No, che tristezza!
1: Tristezza,
2: dai. Che tristezza! Ma dai cinesi!
1: Allora, la sedia preferisce sicuramente il tuo fondoschiena, ma devo lasciare sì, purtroppo...
5: Lasciamola
1: al sedere di Michael. No, perché no, non si sente bene la voce altrimenti, capito?
5: Vieni, Michael.
1: O ti metti tra loro due, o ti metti in mezzo.
5: No, no, vieni qui.
6: La mia voce,
1: vieni, dai. Vieni. Vieni. Non ho capito. Lei ha l'altezza microfono. Ha fatto lei l'approccio. L'ha fatto lei l'approccio.
2: Brava.
1: Grande, brava, brava. La faccia di questi maschi ebeti con le orecchie a carciofo. Allora,
4: scusami, masco ebete. Allora
1: abbiamo Michael. Vai col jingle.
2: Allora, non c'è bisogno oggi perché è qui per ricordare di una festa di beneficenza, giusto, Michael?
6: Bravissimo.
1: Allora, il jingle ci sta, ma fa figo, no?
2: Fa figo. Cioè, aspetta che lo metto.
1: Fa radio.
2: Aspetta,
1: vai
2: un attimo.
1: Vai. Il jingle era la tosse? No, ah, ok, vai.
2: Vai pure.
1: Devo schiacciare?
2: Sì, sì.
1: Beh, fai qualcosa però.
2: E vai che lo devo, l'ho messo.
1: Io ho le mani impegnate. dai, va bene, jingle, vai.
7: Studio Più presenta One Day Sponsor.
8: One Day Sponsor.
7: 3 minuti con...
2: 3 corone di Bedizzone Birreria, ma oggi qui Michael è per ricordare un evento benefico. Prego, Michael.
1: Ok.
6: Ciao a tutti.
1: Okay. Tu non leggere i messaggi che ci arrivano, ok?
6: No,
1: leggere i messaggi perché sono un sacco di maialini che scrivono, che non fanno parte del nostro, diciamo... andiamo avanti. E allora, Michael, sei qui per...
6: Per vabbè, intanto vabbè, chiaramente sono qua perché mi fa piacere stare con voi.
1: Che paraculo. È un paraculo, è un paraculo.
6: Devo promuovere, vogliamo promuovere. Io ho conosciuto lei, diciamo, circa 3 settimane fa.
1: Sì.
6: Okay? È la mamma di un ragazzo che frequenta la nostra birreria, un mio amico.
1: Sì.
6: E parlando,
1: sì,
6: è saltata fuori questa cosa che lei praticamente, diciamo, aiuta tramite spettacoli, ragazzi che hanno, diciamo, difficoltà a, sai, a vivere il mondo esterno, parliamo, diciamo così, no? Quindi okay, sai, i ragazzi che hanno delle timidezze pesanti, sai, proprio quelli chiusi, no?
1: E, cioè tipo Achille, quindi
6: peggio.
1: Ok, ah, peggio,
6: peggio. No. E praticamente che cosa fanno? Lei adesso sta organizzando questo spettacolo a teatro di questi ragazzi, proprio che serve a questi ragazzi fare questo genere
1: ma
6: di cose.
1: I ragazzi sono sul palco?
6: Certo.
5: Assolutamente.
1: Ah, sì. Ok, perfetto, bello, certo, bello, bellissimo.
6: E ovviamente per aiutare un po', insomma, tutto il meccanismo, abbiamo deciso di fare una serata in birreria, quindi con musica dal vivo, insomma, una sorta di festa come facciamo di solito tutti i fine settimana.
1: Quindi post teatro?
6: Bravissimo. No.
1: No,
6: pre-teatro.
1: Antecedente, sì, allo spettacolo.
6: Lo spettacolo a teatro sarà il 26 di giugno,
1: sì,
6: al teatro di Bedizzole. Adesso non mi chiedete il nome del teatro perché non me lo ricordo.
1: Tu lo sai?
5: Sì.
1: Come si chiama il teatro?
5: Don Gorini.
1: Don Gorini.
6: Ok.
1: Okay. Lo puoi anche ripetere volendo.
6: Don Gorini.
1: Don Gorini, perfetto. Quando il
6: 26 di giugno, 26 alle 8:30 ci sarà questo spettacolo, diciamo, sì, a questo teatro. Don, sì, Gorini.
1: Okay. Don Gorini.
6: E noi invece sabato 13, mi sembra, giugno, 12-13 di giugno.
1: Ma lui non sa mai niente.
6: Non lo so, cioè, il calendario. Non sto guardando.
1: Sei sposato?
6: Tutti
1: non lo so, adesso penso di sì, perché vengo cazziato la mattina. No, non
6: e sa. Sabato 13 giugno noi faremo questa festa in Birreria, dove parte, diciamo, del ricavato di questa festa andrà in beneficenza a questa, diciamo, associazione che si chiama?
5: ABE, Associazione Bambino Emopatico degli Ospedali Civili di Brescia.
1: Bene. Ah, ok,
5: collegata,
1: ok,
5: collegata direttamente al reparto oncoematologico, insomma.
1: Sì, sono parole difficili, un po' come le malattie.
5: Pediatrico, sì.
1: Però, brava, ti fa molto onore questa cosa, complimenti, brava.
6: E vogliamo fare questa festa intanto per, diciamo, promuovere questo spettacolo teatro. Okay?
1: Certo.
6: Questo spettacolo teatro perché... dobbiamo vendere biglietti, il teatro è grande, ovviamente anche voi che fate teatro sapete i costi che ci sono da sostenere, insomma, quindi cerchiamo di vendere il più possibile questi biglietti,
1: certo,
6: al prezzo di 10 euro per ingresso e ovviamente poi dopo parte del ricavato della nostra serata andrà in beneficenza.
1: Di cosa parla lo spettacolo?
5: Allora, diciamo che lo spettacolo è tratta del film The Descendants, Disney.
1: Ok, okay, sì. E... Achille, l'hai visto?
5: L'hai visto? A chi l'hai visto? Descendants?
0: No, io ho visto...
1: ti stava guardando il seno, no, lei! Lei, perché è una donna, non... Dice, ma più seno di me, cioè non capisco.
5: Allora, parla della possibilità di cambiare il proprio destino.
1: Sì.
5: Quindi
1: sì,
5: i figli dei cattivi della Disney vanno nel regno dei buoni e cambiano il loro destino. No, non spoilero altro.
1: Ok, ok. Non ha capito, ma fa finta di...
0: ce l'ho presente.
1: Ma magari... non hai doppie punte.
0: In altri, anche in altre situazioni, no?
5: Sì, è vero, è vero!
1: Va bene, allora, il 13 a Bedizzole, alle Tre Corone, vi aspettiamo, serata pre-spettacolo, e poi il 26 di giugno, invece, al Teatro Don Gorini di Bedizzole, ore 20:30, c'è lo spettacolo che si chiama...
5: Oltre il destino.
1: Oltre il destino. Vi aspettiamo e ci saremo anche noi a fare la nostra presenza. Insomma, veniamo anche noi. Lui in prima fila.
6: Ci fa piacere.
1: Lui in prima fila, magari. Achille,
5: vieni anche tu, vero?
0: E quando è che è il?
1: Il 26!
5: 26 giugno. Però alle 20:30.
1: Se vuoi fare delle prove con lei, nel senso dello spettacolo, puoi chiedergli il contatto e magari dopo, magari.
0: È che il 26 giugno. La serata.
1: Ma vada via il molla, cancella la serata, cancella. Va bene, ringraziamo
2: Michael.
1: Michael, sì, non lo ricordo,
6: non
1: Michael.
6: Si ricorda il nome.
1: Non si ricorda niente, cioè, lui, non mi ricordavo il nome. Va bene, grazie fratello, te voglio bene.
6: Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao ragazzi.
1: Ciao Iris, ciao.
5: Ciao, ciao, grazie.
1: Iris come il film di Verdone, no?
5: Sì, è come la canzone di Biagio Antonacci.
1: Oh, famo strano.
5: Sì.
1: Iris, è vero, come ragazzo Biagio Antonacci. Va bene, grazie tesoro.
2: Grazie, baci, ragazzi, baci. Grazie mille.
1: Ti è cascata la spallina, aiuto.
5: Sì.
1: Ciao fratello, ciao. Saluta.
2: Ciao Michael.
1: Ciao, togli le cuffie, saluta bene.
0: Saluto.
1: Ciao, dai.
0: Michael, ciao.
2: Sì.
1: Che fai? Basta, che fai?
5: Mi annusa.
1: Ti annusa. È vero, perché lui guarda le doppie punte. Annusa, fa c'hai i peli sotto le ascelle, perché non ti dà fastidio. Va bene, allora,
2: prima di salutare c'è una ragazza con la mamma, con Frankie. Fatemi, che voleva salutarti.
1: Vieni, cos'hai? Che hai dimenticato? Il suonatore di Comodini ha dimenticato la borsa, forse.
4: No, sì, è Ingrid. Ingris.
2: Iris.
1: Ingrid. No, veramente. Quella è veramente. Mamma. Che. Pessimo, veramente. Venite.
2: Vieni, Frankie.
1: Fuori onda, volete farla? Fuori onda.
2: Okay.
1: Va bene. Allora, noi salutiamo. Appuntamento rimandato a...
2: Questa sera a Marmirolo.
1: Ah, stasera a Marmirolo, vero? Stasera dove siamo? A
2: Marmirolo.
1: In provincia di...
2: Mantova.
1: Per la festa del...
2: riso.
1: Pronto?
3: Sono Walter Massa.
1: No. Allora, dai.
2: Questa sera a Marmirolo alla festa del riso.
1: Sì.
2: E domani sera vi aspettiamo a Bellaria con l'ultima tappa dell'80 voglia di Andrea Catavolo Show.
1: Perfetto, grazie a tutti e a domani mattina.
2: A domani.
1: Ok, ciao.
8: Belli. Andrea Catavolo Show su Studio Più.
9: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco. Istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut. Intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, i fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Bavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Aldeone!
4: Bella balla.
5: Radio Studio Più è sempre tanta roba.
6: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina tu sei!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiuda la porta, ciao!
3: E l'ultimo chiude la porta, ma va, apriamo la porta, signori, del weekend, è già giovedì 4 giugno. Buongiorno dal capitano, buongiorno, eccomi qua. Anche oggi siete voi a scegliere la musica in questo programma con una dedica, con un messaggio vocale al 338-141-1001, dateci dentro, la musica è tanta, la musica è bella, la musica è dance, perché noi siamo la Dance Station d'Italia. Bene, vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma io partirei con i Rolling Stones, The Colors, bellissima, The Rolling Stones, The Color, è bellissima questa canzone, giusto per farvi capire chi siamo.

0: Rolling Stones, bella lì, mi piace. The Colors, tanta roba. Intanto salutiamo, buongiorno Grande Massa, un saluto da Mauro Di Mauro 70, buongiorno Capitano Alberto, lo scarabilista del team IG Wood. Buongiorno Capitan Massa, Gianluca da Teramo, salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi, dai che ci siamo. Arriva anche il raduno del Morning Fever sabato, mi raccomando, a Cappelletta. Oggi vado a ritirare le magliette, mi raccomando, e se volete la maglietta, la nuova maglietta del raduno, insomma, con quelli del Morning Fever, Radio Studio Più e il capitano, insomma, le ho fatte così, abbiate pazienza, se vi piace la prendete, se no niente, non è un problema. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, Andro di Lendinara, mi faresti ascoltare uno dei miei brani preferiti, Craze, The Party? Grazie, ciao ciao.

0: The Party Crazy, mamma mia che bella, che bella. Buongiorno dalla Conci di Avellino, buongiorno a tutti, buon giovedì. C'è Luca da Carpi, poi oh capitano, che due ore di complimenti. Allora, oh che capitano, che due ore di complimenti. Ah, ok, non lo so chi è questo. Chi è? Aspetta, devo vedere. È il mio stalker. Ciao Walter, Edo da Milano, c'è anche Ale da Villafranca. Buongiorno, dai che andiamo in pubblicità, però andiamo in pubblicità.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I

0: 1990 999 1000. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Getaway, Kunks, mi piace, mamma mia quanto mi piace. Vabbè, io lo dico un po' in tutte le canzoni, perché comunque in particolare mi piace proprio tutta la musica dance. Un saluto ai fratelli Vagnini da Pesaro. Walter, buongiorno, lascia stare quelli che ti no, non è, lui è Luca da Trevenzuolo, ecco, so anche il nome e so chi è, però lui si nasconde dietro la tastiera, pensa che noi non sappiamo niente. Guarda Luca, se vieni al raduno mi piace, perché se vieni al raduno vieni con me sul palco, ti do il microfono e mi insulti lì mi piace, a tu per tu, a quattro occhi, capito? Invece di nasconderti dietro la tastiera. Buongiorno, chi è qua? Buongiorno da Enrico da Senigallia, presente Angelo da Tortona, come al solito. Buongiorno capitano, Rossana da Verona. Uela, quanta gente, andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Buongiorno a tutti dalla Riviera Ligure. Stamattina vorrei ascoltare Never Meet di Gaia. Ciao.

0: Mon Amour, Annalisa. Di solito qui viene fuori la chicca da Lodi. Non la vedo ancora. Buongiorno, la Lori da Rodengo Saiano, i fratelli Vanini da Pesaro. Ciao, Walter D'Alecco, vai col turbo. MP Tuning Calgo c'è. Bene, andiamo a sentire il prossimo al volo. Vai, al volo.
1: Ciao a tutti del Morning Fever. Potresti mettere Nueva York.

0: Mi piace Bad Bunny. Bene, signori, con questa canzone siamo arrivati al momento del primo party time. Si torna indietro nel tempo con questa musica agli anni 70-80 dance. Mi raccomando, alzate il volume e scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Tutto questo dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station.
2: This is Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Q.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Party Time, I Remember Yesterday, si torna indietro nel tempo. Ciao Walter, un saluto a tutti gli amici del Party Time, Cogo di Verona, Rosanna da Gussago, sto lavorando e vi ascolto, un bacione.

Salutiamo la Chicca, vedi i cuori che ci ha mandato. Grazie Chicca, la Chicca da Lodi. Buongiorno Massa, il popolo degli svalvolati di Torino di Sangro ci sono e ballano sui motori.

Buongiorno Valterone, l'autista del pesce parlante di Ortona, col furgone a tutto gas e stereo sempre a martello, dai. Angela Nazionale, buon giovedì a tutti, presente a 18 gradi, sta cambiando, insomma arriva l'estate.

Buongiorno Walter, un saluto da Marco e tutto il team Piuma. Vai, vai, il team Piuma, c'è il team Piuma, il camion di traverso, il camion drift. Salutiamo anche il Nico. Buongiorno Walter, ti ascoltando sul trattore, Max da Trento.

Ciao grandi, Studio Più, Davide da Marmirolo, un abbraccio a Beatrice di Moniga, penso che sia Moniga del Garda. C'è anche il Ghiso, il vivaista di Canneto. Andiamo!

Vorrei fare gli auguri di buon anniversario di matrimonio al mio marito Stefano, detto anche l'assessore. Oggi sono 37, amore mio, da Albertina, grazie. Poi chi è qua? No. Mi inviti sul palco e il Gallinaro, ma certo, come anche l'anno scorso ti ho invitato sul palco. I personaggi che saranno presenti al raduno li faremo salire sul palco, certo, ma che bello invece.

0: È arrivato Vocal B, sempre, sempre a testa alta, a fianco del nostro capitano del cuore, buono. Un abbraccio forte, Massa, dal suo amico e fratello Vocal B. Ti ho pensato, sai, domenica mattina mentre facevo auto e mototerapia ti ho pensato. Sai che bello. Se un giorno potrò trovarti in uno di questi eventi.
1: Ma guardato. E mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

0: Cascade.
1: Buongiorno, un mega saluto a tutti voi da Massimo, da Alessio e Emiliano. Un saluto ai ragazzi della Trentina. Dai che ci siamo. E arriva anche l'ultimo disco, chiudiamo con il botto, bella questa, 900, Moving On.

È sempre bella questa canzone. Vabbè, termina qua il party time. I remember yesterday. Noi andiamo avanti con le dediche. Avanti, fate le vostre dediche. 338-141-1001. Messaggio vocale. Avrei piacere di sentire anche gente nuova che non l'ha mai fatto. Dai, che non ha mai fatto vocale. Richiedete la vostra canzone dance.

0: spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona a cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio d'attacchi incrociati americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persone. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Let me be, let me be, ho detto bene, eh? Let me be, the second voice. Carrozzeria Fast and Furious ci sono sempre. Ciao Walter, Beppe, DJ Savona, sempre presenti, tutti i programmi e tutti i party time. Valterone, buongiorno, Katia, la tornitrice Val di Sole. Ci sono anche loro, sì, Paoli da San Marcello, buongiorno da Jamiro, il pensionato imboscato di Basiano. Pensionato, cioè, pensionato imboscato mi piace. The Second Voice mi piace, bella, bella, bella, mi è piaciuta, insomma. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Studio più, volevo ascoltare se è possibile un disco dei Basic Connection. Grazie e un buon Morning Fever a tutti.

0: Angel, don't cry, Basic Connection, mi piace. Mi è arrivata una notizia dal DJ Dami, lo sapete che adesso il DJ Dami fa parte del Morning Fever, sarà lui sabato sera a Cappelletta insieme al Capitan Massa, sarà lui in console, vabbè, insomma è lui adesso che si occupa del Morning Fever, quindi grazie Dami, ci vediamo sabato. E tra l'altro mi diceva anche che adesso il Morning Fever ci sarà anche di domenica, quindi dalle 10 alle 13 ci sarà il Morning Fever. Il Morning Fever giustamente non in diretta, oddio, perlomeno io non ci sarò, non so se sarà il buon Claudio Tozzo a condurre, a fare una parte come fa il sabato, la seconda parte del sabato ad esempio la fa lui, mi fa molto molto piacere. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Stay with us, rimanete lì.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry. 4,

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
2: E con questa canzone salutiamo la Barbarella, la Barba. Io la chiamo adesso, la chiamo Barbara Reis, una che abita vicino a un autodromo e la devi chiamare Barbara Reis.

0: Ossessione Samurai J. Tra l'altro in questi giorni, in questo periodo, dovrebbe essere qua giù in Riviera, voglio andarlo a trovare, gli vado a chiedere com'era il whisky bevuto dal piede della Belen, cioè se puzzava di piedi o se era lavati i piedi. Simpatica, però bello tutto il video, bella anche la canzone, devo dire. Tu pensi che non ci sia, ma sto qui ogni mattina con te e il popolo del Morning Fever. Buongiorno Gnocco. La Gabri di Lezzato, ciao Gabri. Insomma, potresti venire a un raduno, però è tanto che non ci si veda. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, sono Lucia del Lago di Garda. Potresti stamattina mettermi per favore Boys Boys di Sabrina Salerno? Ciao ciao.

0: Miss Sabrina Salerno. Bene, bene, bene. Adesso, signori, siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor. Mettiamo la sigla, vai.
1: Messaggio promozionale.
2: Studio Più presenta One Day Sponsor.
3: One Day Sponsor.
2: Tre minuti con Non Solo Clima.
0: Non Solo Clima, Lonato del Garda. Abbiamo al telefono il numero uno, il numero uno, il numero uno. Lui si chiama Vincenzo Vaccaro. Ha iniziato, era piccolino quando ha iniziato, nel senso che era piccolo come azienda. Adesso è diventata una grande realtà. Mi fa veramente piacere perché ti ho visto crescere e sei un grande. Ti faccio i complimenti, Vincenzo.
4: Eccomi Valterone, ma buongiorno, buongiornissimo, intanto grazie, sempre, sempre carinissimo.
0: No, vabbè, io dico la verità, quello che ho visto e quello che ho detto, in poche parole, tu sei cresciuto tanto, hai iniziato con i climatizzatori e le stufe, adesso fotovoltaico, la service che fa un po' di tutto, insomma ti sei allargato, ma soprattutto quello che ti fa grande è il fatto della professionalità, perché lavori bene, la gente parla bene di te.
4: Ah, su quello posso dire che ci abbiamo sempre tenuto molto e sarà sempre il primo obiettivo dell'azienda, la migliore pubblicità, come dico ai miei collaboratori in ufficio, ma chiaramente anche voglio dire in magazzino, negli altri ambiti, con i tecnici, la migliore pubblicità è il tuo servizio, il tuo prodotto.
0: Esatto, bravo.
4: Quindi partiamo da questo presupposto, possiamo fare le radio, possiamo fare la cartellonistica stradale, i volantini, le fiere, gli eventi, ma fondamentalmente che porta avanti poi l'indotto è il tuo servizio. Quindi
0: il tuo servizio,
4: negli anni abbiamo esattamente. Ricordiamo ai nuovi ascoltatori del morning, perdonami, ti ho rubato forse la parola.
0: No, no, io difatti volevo dire di che cosa parliamo oggi.
4: Io direi ai nuovi ascoltatori del Morning Fever, perché poi ci dimentichiamo spesso che poi la gente fa zapping e cambia le radio, magari ne ascoltava un'altra, adesso da qualche settimana ascolta la nostra e magari è curioso di sapere appunto qual è l'azienda e dove si trova. Ecco, Non Solo Clima è a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, quindi come diceva Valterone, ampiamente spoilerato, trattiamo climatizzazione, riscaldamento, impianti tecnologici, fotovoltaici, pompe di calore, va bene, stufe, caminetti, il mondo delle biomasse, e in questo momento tira molto Walter il condizionamento, no?
0: Sì.
4: Siamo, come diciamo noi, entrati ufficialmente nelle 10 settimane da bollino rosso, di alta stagione piena, dove serve installare anche 20 impianti al giorno, e gli diamo tutto il gas che c'è nella manopola.
0: Mi piace. Però ti posso fare una domanda adesso,
4: lo so.
0: Che però siccome il caro energia è sempre lì sull'uscio, no? È sempre pronto ad entrare in casa. C'è anche un modo per risparmiare, soprattutto le aziende, che devono rinfrescare un capannone. Per risparmiare qualcosa, cosa si può fare?
4: Sempre molto intelligente quando incalzi. Allora sì, questo è il tema del 2026, dove praticamente siamo alle prese con un'altra crisi energetica, l'ennesima direi, dove praticamente l'imprenditoria, i laboratori, la produttività, ma anche le officine, le carrozzerie, insomma siamo tutti alle prese con i costi di energia sempre più alti per il discorso che acquistiamo tutto dall'estero. Bastano magari due conflitti, un po' di tensione, che ci aumentano il gasolio, ci aumentano il gas, ci aumenta la corrente, ci aumentano tutto in buona sostanza. Quello che stiamo facendo molto quest'anno, che c'è una richiesta alta di impianti fotovoltaici, è far conoscere il rendiconto, che è ancora più tangibile, immediato, concreto, di investire appunto su un impianto fotovoltaico. L'investimento è veramente ormai diventato nel breve medio termine. Una volta era un investimento a lungo termine un fotovoltaico, no? Avevi un pareggio a 10-12 anni, anche 13 anni. Oggi invece il punto di pareggio, che sia un privato, un'attività, può avvenire già al quarto, quinto anno. Quindi considerate che un impianto rende per 25 anni, i conti sono presto fatti. L'invito è quello di contattarci, richiedere un sopralluogo, viene fatto il progetto, il preventivo e il sopralluogo sono gratuiti.
0: Bravo.
4: Senza obbligo di acquisto,
0: Tra l'altro, scusami se spezzo questa lancia. Io sono stato nei tuoi, diciamo, all'Onato del Garda in via Rassica. Tu hai un impero lì, un impero che ad esempio se tu vai dentro adesso sia gli uffici, è un po' tutto rinfrescato, hai i mezzi elettrici, ma sono tutti, tu stai mandando tutto col fotovoltaico.
4: Sì, attualmente stiamo installando altri 100 kW sui capannoni della nostra service, ne avevamo già 100, stiamo raddoppiando proprio grazie al contributo che c'è stato l'anno scorso del PNR, che abbiamo consigliato chiaramente a tutte le aziende ma anche ai privati. Abbiamo fatto domanda, è stata approvata il mese scorso e ricordiamo che è in arrivo il nuovo PNRR, che sono questi contributi che vengono stanziati, dove si recupera circa un 40%, ma non detrazioni fiscali, contributo economico a mezzo bonifico bancario, chiaramente terminato l'impianto, quando dichiareremo la fine lavori, allacceremo l'impianto alla rete, insomma potremo accedere a questi bandi, a questi contributi. Ecco, con la nostra service abbiamo fatto proprio questa operazione per raddoppiare la nostra potenza fotovoltaica sui tetti.
0: Bene, allora siamo quasi arrivati, quindi facciamo un resoconto. Allora, in poche parole, chiamate lo 030 999 1000. Ho detto una
4: radio.
0: 030 91 allora dillo te,
4: 31,
0: perché
4: 91 31
0: 117, ecco.
4: 17. Dopo ci tengo molto a dire, abbiamo aperto a Bussolengo per gli amici di Verona, tutta la provincia di Verona, ma anche gli amici della provincia di Mantova e quelli del Trentino, come dico io, vi abbiamo accorciato la strada, via Virgilio 4 Bussolengo, aperto 6 giorni su 7 dal lunedì al sabato, vi aspettiamo numerosissimi. Anche questo sabato sono 3 gli showroom aperti, quindi andate sul sito, andate su Google e ricercate lo showroom più vicino a voi.
0: Ok, allora 030 91 31 117, non so perché avevo tirato fuori il numero della radio, io qua il fogliettino. Vabbè, comunque chiamate anche in radio che dopo ve lo diamo noi il numero, non è un problema, lo contattiamo noi. Allora, ricordiamo, facciamo una cosa Vincenzo.
4: Sì.
0: Torniamo
4: sì.
0: Un po', diciamo, sulla casa. Fai l'offerta del giorno, perché sicuramente c'è la famiglia che ha l'anziano in casa e ha bisogno di avere la casa fresca.
4: Sì. Se avete un vecchio clima da sostituire, facciamo un mono split nuovo sostituendo il vecchio grazie al conto termico 3.0, spendete 800 euro telecomando in mano, perché ecco, c'è il contributo rottamazione scontato in fattura, ricordiamolo, stufe, caminetti e pompe di calore se togliamo la caldaia. Vi scontiamo il contributo in fattura. Sulle pompe di calore, Walter, sono 6-8 mila euro di sconto in fattura, che voglio dire si portano a casa immediatamente. Sul condizionamento sono poche centinaia di euro, 500-600 euro, ma fa la differenza. Riusciamo a scendere sotto i 1000 euro per un clima.
0: Bene.
4: Con installazione e pratiche comprese.
0: Nonsoloclima.com il sito, 030 91 31 117, e questo è il recapito telefonico, e sopralluogo gratuito. Io ti ringrazio, Vincenzo, e ti dico alla prossima.
4: Grazie a te, Valterone, buon morning fever.
0: Ciao, e noi al volo andiamo con la richiesta, vai. Dance
1: Station. Capitano, ciao, sono la Lori. Mi faresti sentire Fichi Fichi? Ciao, grazie.

0: Fichi fichi, Gianni Drudi, vabbè, dobbiamo sfumarla un po' perché siamo arrivati un po' lunghi. Volevo salutare il Novecento, la cucina del Novecento, Daniele, Andrea e tutto lo staff che ci stanno ascoltando. Grazie, ciao belli. E adesso andiamo in pubblicità e subito dopo il Party Time Free Selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno fratello Giorgio, l'operatore ecologico del Castelnedolo Brescia, c'è sempre. Ciao capitano, ieri sono rinato una seconda volta. È arrivato il risultato test oncologico negativo. Ciao Loris da Bellaria, siamo felici, Loris. Bene, bene, bene, bene.

Salutiamo il Daniel Wilo. Buongiorno, buongiorno anche a voi. Buongiorno da Andrea Di Sesto. Ciao. È arrivato anche Carlo Goldoni, Senigallia c'è.

Buongiorno, sono Elisabetta da Robeco. Ieri è venuto il ragazzo di Non Solo Clima. Ho detto che ascolto Radio Studio Più, ho chiesto lo sconto. Brava, brava, si fa così. Buongiorno da Lorenzo, direzione Roseto degli Abruzzo. Così, è scritto così.

Ciao Walter, Beppe DJ Savona, sempre presente a tutti i programmi Radio Studio Più e Viva Studio Più, che trasmette sempre più, scritto così. Ciao Mattia, il palista tutto giallo, cava di Calusco Dadda. E chi c'è ancora qua? Salutiamo la Fabiola da Faenza.

Buongiorno Massa da Fabrizio da Tuglie, Salento. Ciao bello, bello, bello il Fabri. Ciao Walter, sempre al top. Giacomo Autista Cremona c'è.

Buongiorno Walter, il capitano della nave, il canarino presente. Buongiorno Masserone, Moreno da Rosciano presente, l'Abruzzo ti aspetta. E vabbè, io ogni tanto mangio gli arrosticini abruzzesi però, eh. Così, tanto per ricordarvi.

Un salutone alle ragazze di Pombon, Lugagnano, sempre. Ciao, grazie Walter. Buongiorno, buongiorno Christopher da Roverchiara, c'è anche Andrea da Trapani, Studio Più, salutami Marettimo, saluti da Marettimo, Trapani. Grazie Andrea.

0: E beh, siamo arrivati in fondo anche a questo Party Time Free Selection, ma prima volevo leggervi la perla di saggezza del Poppy, che dice: capitano, hai fatto correre la settimana, siamo a un passo dal traguardo e il calendario si è arreso, si balla come fosse già venerdì sera. Bravo Poppy, bravo, bravo. Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo piuttosto variabile sull'Italia per il transito di alcuni impulsi atlantici, tuttavia nella giornata di giovedì avremo un miglioramento del tempo su gran parte delle nostre regioni con ampio soleggiamento, al più un po' di variabilità residua al sud, qualche nuvola alta e stratificata di passaggio, ma nella seconda parte della giornata torna a peggiorare a partire dalle Alpi occidentali con nuove acquazzoni e temporali che poi in serata si estenderanno anche alla Liguria e alle pianure del nord-ovest. Clima molto gradevole con minime al di sotto dei 20 gradi e massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Da segnalare anche un po' di vento moderato da nord sull'Adriatico in attenuazione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Dracula, Dracula, mi piace come lo dice. Dani il Calimero da Cesena presente con il Cigno e il Diniz. La Gabri della Bassa Bolognese c'è. Felicissimo giorno, popolo del Morning Fever, il Vigilante Matto, Gianluca da Pescara. Poi il Barichello da Padova c'è. Buona vita per aver sconfitto il male. Una preghiera per tutte le persone che lottano in silenzio tutti i giorni. Lorenzo da Pescara, bellissimo questo messaggio. E noi ci stringiamo forte a loro. Buongiorno ragazzi, il mio nome è Chiara, ho 77 anni e sono una vostra ascoltatrice da oltre 30 anni e vivo a Mariano Comense. Ma che bello anche questo messaggio. Oh Chiara, sei fantastica, grazie. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Walter, per favore, puoi mettere C'est la vie? Grazie.

0: C'est la vie, Cap Khaled, lui, che bella questa canzone. Mi è arrivata una foto dagli aerografisti da Siria. Il tuo trono è pronto, guarda che sarebbe veramente bella avere una sedia fatta così. So che sicuramente quella è di qualcuno, però mi piacerebbe veramente avere una sedia del genere da portare in giro. E quando vado a fare gli eventi la tiro fuori, la metto davanti al campo, addirittura la potrei mettere legata all'alettone della macchina mentre vado, invece del coccodrillo mettere queste gambe che... bellissima, complimenti. Andiamo in pubblicità, torniamo subito.
1: Radio Studio Più è sempre con te a Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jotty Ranks, I See You.

0: to you, mi piacciono tutte. Ciao Walter, un saluto da Samuele in rientro verso Monte Silvano dopo un soccorso a un camion. Ciao. Bene, ciao. Poi chi è qua? Buongiorno da Francesca. Buongiorno da Luisa da Sassuolo. Buongiorno, sono Donatella da Fermo. Marche, finalmente oggi sole dopo due giorni di vento e grandine, pioggia, tregua, un bacio, vi ascolto e in TV sul 79. Ti faccio anche un saluto con la mano, grazie a tutti quelli che ci stanno guardando, che ci stanno ascoltando, grazie veramente di cuore. Chi c'è qua? Buongiorno, dove vai se Massa non ascolti mai? Vanni da San Felice, Modena, grazie, mi piace. Fate che le rime, mi piace. Io e il DJ Dami vi aspettiamo a Cappelletta sabato, Cappelletta Mantova, c'è il raduno del Morning Fever. E quest'anno, novità, ci sarà il Dami con me, perché è lui che adesso mi dà una mano, insomma, segue il Morning Fever. Quindi sarà una gran bella serata. Non vedo l'ora, insomma, di rivedervi, di riabbracciare tanti amici del Morning Fever. Già il Gallinaro mi ha detto che c'è, poi c'è Roby da Mantova che è lì di casa, Samuele, e magari sarà tanta gente che conosciamo, e quelli che conosco, insomma, che sono un po' quelli del Morning Fever, gli anziani, li facciamo salire sul palco, dai. Poi tra l'altro oggi vado a prendere le magliette e vado a ritirarle da Cellini, e poi insomma chi la vuole ci sarà anche la maglietta. Non ne ho una cinquantina, non è che ne ho tante, però insomma quelli che arrivano, i primi arrivi meglio alloggi, si dice così. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Valterone, fai sentire Supa Dupa Fly. Ciao, un saluto a tutti.

Padre Massa, sono Luca da Carpi. Oggi ti chiedevo la canzone di Marco Mengoni, Elodie, pazza musica. Ciao!

0: Pazza musica, Elodie, Marco Mengoni, questo progetto che hanno fatto in duo, beh, insomma, due grandi. Un saluto alla Brambilla Gardini. Buongiorno, sono Elisabetta, gli faresti gli auguri a mio marito Armando, anche se li ha compiuti ieri, da parte mia, Luna e Gaia, grazie, ascoltiamo sempre il number one, buona giornata, grazie. Grazie, io non sono il numero uno, però ve lo dico sempre. Saluti da Milano Marittima, Marco e Gianni e Fede, saluti dai fratelli Imperiale, salutami Morelli per favore, Leo ricordo vecchi tempi, anni 2000. Ciao capitano, un bacio da Rosa e colleghe. Wow, le donne, viva le donne. Saluti, ciao Valterone, DJ Tronco di Corinaldo, da Maura. E poi buongiorno Gianluca da Teramo. E poi, mamma mia quanti siete, Alberto lo scarabilista, buongiorno Valentino, il camionista di Frontino, è lui? Sì, è lui, Valentino il camionaro. Poi ciao da Edone, Alessandro da Cassano d'Adda. E poi buongiorno anche da Luca da Carpi. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Walter, mi faresti ascoltare la canzone Pretty Face degli Stilo? Grazie.

0: Pretty Face, stilo, stilo, ci siamo signori, ci siamo. Intanto salutiamo il Vespista e poi ciao Walter Massa, siamo Rodolfo Lisbeth dalla provincia di Pavia insieme alla nostra bimba di 2 anni e mezzo, ciao Chloe, Alina, ti ascoltiamo tutti i giorni, grazie della compagnia, ma grazie, grazie a voi per la presenza, perché il programma, una radio è grande quando c'ha, quando ha molti ascoltatori, insomma quando ha tanto share, cioè l'indice d'ascolto dice quanto è grande la radio, e noi fortunatamente grazie a voi siamo una radio rispettabile, la Dance Station d'Italia, Radio Studio Più. Passate parole, se andate in vacanza portateci con voi, scaricatevi l'app, è gratuita, oppure insomma intanto guardateci, è bello anche guardarci, no? Vedere un po' tutte le immagini che seguono dai nostri, delle nostre dirette esterne, ad esempio sabato dalle 22 alle 23 se non vado errato dovremo essere in diretta da Cappelletta, io il DJ Dami con tutta la gente, tutti gli amici, quindi anche lì se, non, se siete lontani non potete partecipare ci potete trovare sull'app o sulla TV se avete il canale TV. Bene, detto questo me la sono presa un po' larga, però siamo arrivati al momento del party time, del party time 92.000, quello di Alex Castellini, per capirci sarà lui a presentarlo. Dopo la pubblicità presenterà anche la mini playlist, le prime 4 canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle. Alzate il volume e scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio View.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Giovedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, questo è il Party Time di TM90 della mattina. Tutti i giorni dalle 11.30 alle 12 si balla col volume a palla e con la musica dance 92.000 mixata dal sottoscritto, e la sera poi noi ripartiamo dalle 20 alle 22 come sempre prontissimi per ballare. Oggi il protagonista è Alberto di Padova e vuole ascoltare Mabel, Bam Bam, Ice and Sea, It's a Rainy Day, Sash, Stay, ma partiamo subito con Der Hammer, Folletti, Folletti.
5: Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Boh.

si muovono, si muovono. Mi seguono, mi seguono.

Una più bella dell'altra, bravo Alex. Agricola Mattioli San Costanzo c'è. Ciao capitano Walter, comandante Alex sempre con voi. Giorgio Varese. E vai.

Buongiorno, la tigre del Salento sempre presente. Buongiorno Massa, sempre qua in frequenza ascoltarti. Cina Forza, sei una forza. Rudy lo scarabellista, l'originale, quello di Balagne. C'è anche la Maya Morgana. Viva Studio Più, vi porto ovunque, anche oltre oceano. Ciao meraviglia, grazie.

0: Roby, l'autista del pesce parlante, c'è. Grande Studio Più, la Giulia da Senago. Ciao, capitano Flori da Dibra. Saluta Cristian da Bucarest, sempre presenti. C'è anche lo spagnarolo pentito dalla bassa bolognese. Vai! Com'è sta musica, Giacobazzi?
1: Una roba da pop.

Salutiamo Riccardo da Milano, ciao Ricky, salutiamo anche l'orologiaio di Tavernelle. Oggi quando passo di lì suono perché devo andare a Fossombrone a prendere le magliette da Cellini. Ciao Massimo! È proprio il Massimo, lui è proprio il Massimo, il mio fratellone, il Massimo.

Da Pesaro, Caponi, ciao Valterone, volevo salutare anche il Piuma, certo, Ermedi, il team Ermedi Drift, ce l'abbiamo noi. Siete i migliori, credo che chi inizia ad ascoltarvi non smette più, Radio Studio Più, grazie. Non ti sei firmata, andiamo a vedere se... Alina da Ravenna, ecco, vedi, io poi vado indietro nei messaggi e trovo. Potete salutare Stefano Cabrinello di Locate Truzzi? Certo, oggi compie 35 anni e offre da bere a tutti al bar. Vabbè, insomma, ciao dal John, va bene.

French Affair è proprio sexy, signori, è nel video una roba, cioè, posso dirla io, Giacobazzi? Io dico una roba mostruosa. Mostruosa, proprio mostruosa. In console Alex Castellini, signori, questo è il Party Time DTM. Gli anni 90-2000.

0: sembra che dica questo disco molto figo, a dire la verità. Ci sta. Quando canti le canzoni, poi le personalizzi a modo tuo in italiano, no? È vero, così io faccio così. Visto che con l'inglese non è che vado proprio d'accordo, abbiamo litigato tanto tempo fa con l'inglese, ma non solo, con tutte un po' le lingue. Forse anche con l'italiano non sono proprio a posto. Io sono.
1: Sei un gran
0: ecco. Questa è fantastica, bravo Alex!

dice la Lorella, guarda che domani è venerdì, non oggi, no, anche oggi è venerdì, per noi è tutti i giorni venerdì, con questa musica si festeggia sempre, si balla e soprattutto con i nostri party time, i numeri uno. In questo momento Alex Castellini, tra l'altro è giunto al termine perché questo è l'ultimo disco, vabbè, complimenti però, l'applauso ci sta tutto.

0: Sì, sì, siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo. Io stavo leggendo questo messaggio che mi piace tanto. Sei uno strano romagnolo con un cuore grande, ma grazie. Io non so se è firmata Daniela Ivano. Comunque non so chi è dei due, ma grazie veramente di cuore. Grazie al nostro Alex Castellini che ha prodotto questo Party Time. Un ringraziamento speciale, ma molto speciale, oggi va proprio al DJ Dami. Ricordo, questo sabato saremo io e lui al raduno del Morning Fever sul palco di Cappelletta, da non perdere, a Mantua. Bene, adesso spazio alla Sil.k con Guest for Lunch, qualora lo vogliate il capitano torna qua domani mattina dalle 9 a mezzogiorno e se volete su Radio Studio Più. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12 il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Eccomi, perché uno accende il microfono e poi buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, cari miei guest orlancini, guest orlancine, tutti quanti. Buongiorno, come va? Tutto bene? Io spero assolutamente che vada tutto bene. Qua, dalle mie parti, sì, dai, funziona tutto ok. Salutiamo Walter Massa, Alex Castellini, DJ Dami, il nostro Paromix, insomma tantissimi che già hanno iniziato a lavorare da questa mattina presto. Io invece inizio adesso, va bene? Va bene uguale, anche se inizio adesso, spero che vi faccia piacere. E iniziamo, ma soprattutto continuiamo con la musica di Radio Studio Più.
2: Madonna.
1: Sì? Madonna.

passati da Madonna, Sabrina, ai Planet Funk, che triade! Ma non ci fermiamo, perché adesso arriva anche Christian Marchi, quindi non ci fermiamo. Mentre io ho già in mente un bel argomento, anche un po' polemico, sulla fine della scuola. Tra poco ve lo dico, non ve lo spoil. Cioè, vi ho spoilerato solo la fine della scuola, perché...

0: Insomma, cosa ne dite? Cosa ne dite? Siamo verso la fine della scuola. E l'ultimo giorno di scuola mio figlio deve portare il libro di una materia con tanto di compiti. L'ultimo giorno di scuola. Cosa ne pensate? 338-141-1001. Bisogna studiare sino all'ultimo giorno. Parliamo di elementari, eh? Oppure, insomma, dai, l'ultima settimana, gli ultimi tre giorni si può anche essere un po' felici. Compiti e libro anche l'ultimo giorno di scuola per una materia solamente. 338-141-1001, cosa ne pensate?
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Buongiorno Luca da Forlì, cosa vuoi pensare di questa scuola che va a rotoli? E poi ti aggiungo una chicca: il mitico presidente De Pascale, che è di Ravenna, quindi zona di mare, presidente della regione Emilia-Romagna, ha fatto un decreto che quest'anno vuole fare cominciare le scuole il 31 agosto. Proprio lui, Urca, che è dell'Emilia-Romagna, che la sua famiglia ha anche degli stabilimenti balneari. Cioè, veramente, secondo me questa gente non sa più come passarsi la giornata, vive in un mondo parallelo. Cioè, in Romagna la scuola che rinizia il 31 agosto, ma quando andavo a scuola io cominciava il 1 ottobre. Dai, va là, ragazzi. Lasciamo stare. Ciao, ciao.
1: Capisco il tuo ragionamento. Allora, intanto buongiorno, benvenuti che sforlancio ospite a pranzo. È iniziato il momento di chiacchiericcio delle 12.15, quindi fino a 12.30 se state con noi potrete partecipare, se sarete con noi potrete partecipare a questo momento di chiacchiericcio o magari ascoltarci. L'argomento di oggi è che a mio figlio hanno dato compiti di una determinata materia, neanche poi una materia principale come può essere italiano o matematica, penso io, però vabbè, è uguale, no? Dove magari ci sono più ore, ecco, questo intendo. In questa materia dove c'è un'ora barra forse due a settimana, ma credo un'ora, ha dato compiti fino all'ultimo giorno e anche il portare il libro a scuola. Secondo voi è giusto o non è giusto? 338 141 1001, già abbiamo iniziato a sentire i primi pensieri.

0: Sisters.
1: Ciao Sil, sono Arturo da Milano. Io guarda, penso che riguardo lo studio, fino all'ultimo i professori siano veramente esagerati. Anche al liceo è la stessa cosa. Fino all'ultimo ti fanno studiare. Invece di fare l'ultimo giorno sabato, l'hanno spostato a lunedì. Cioè lunedì è l'ultimo giorno di scuola. Una cosa veramente inconcepibile. Troppo. Sono esagerati. Ciao!
2: Anch'io la penso un po' così, no? Vabbè, lunedì facciamo festa, facciamo l'ultimo giorno di scuola, che senso ha portare il libro di questa materia con tanto di compiti per lunedì, l'ultimo giorno? Ma, mi piacerebbe essere lì e vedere se li corregge i compiti, lì voglio vedere che fai lezione fino all'ultimo, visto che, non lo so, boh, anche a me è sembrato leggermente esagerato. Mamme nella chat hanno risposto, io non gli do il libro. Si arrangia, basta, va bene così, che prenda la nota, che prenda, voglio vedere se insomma, boh, non lo so, però magari qualcuno di voi invece la pensa al contrario, fino all'ultimo bisogna lavorare, perché se noi dobbiamo lavorare lavoriamo anche l'ultimo giorno di lavoro, forse anche questo forma i ragazzi, sono persone cattive nell'anima e visto che hanno una vita infelice si rifanno sugli alunni, provato sulla mia pelle, Stefano da Lonato. Boh, vediamo invece Raffaele o Gabri.
3: Ciao Sir, buongiorno. La scuola di adesso è scandalosa, guarda, mio figlio finisce adesso la seconda elementare, se gli faccio vedere i libri che avevo io alla sua età, impallidisce, poverino, cioè sono proprio indietro, guarda, di brutto, e è proprio vero che il popolo più lo tieni ignorante e povero più lo comandi meglio, guarda, che schifo.
2: Abbiamo diverse chicche su questo argomento, eh? Non per essere polemico, però la professione di insegnare, che una volta era una vocazione, tanti se la sono scordata. Ahimè, non ci sono più brave maestre di una volta, Loris da Bovolone. Oh, ti dirò, sono d'accordo in parte, nel senso che ci sono maestre che lo vedi, che parlando di elementari, ad esempio le maestre della scuola di mio figlio sono proprio amorevolissime, non potevo incontrare persone migliori. Ce ne sono altre invece che abbiamo lasciato, che invece mi hanno lasciato un po' di amaro in bocca, e non solo me, per fortuna se ne sono andate, probabilmente hanno avuto un sacco di lamentele, ecco, queste altre, ecco, però non so, poi è tutto molto soggettivo. Cosa volevo dire? Non me lo ricordo più cosa volevo dire, però vabbè, niente, non me lo ricordo più. Allora vi metto la Lamborghini con Wallah, adesso me lo faccio venire in mente.

0: non c'è niente da fare, per me la Lamborghini spacca tutte le volte, anche con questo pezzo di Sanremo ci sa fare. Insomma, invece, per quanto riguarda gli insegnanti, adesso io ho assolutamente una polemica un po' così, però forse c'è qualcuno che deve finire il programma e quindi va fino all'ultimo giorno. Ti viene un po' da pensare, come quando vedi che tutti i giorni passano i vigili e danno multe sempre allo stesso posto, probabilmente devono arrivare a fine anno con il budget. Non lo so, sono quelle frasi fatte che però un pochino ti viene da pensare, non lo so. Poi comunque anche il mondo degli insegnanti non è un mondo facile, ma i compiti fino all'ultimo giorno mi hanno lasciato con tanto di libro e di lezione, mi è sembrato un po', mi ha lasciato un po' perplessa. Meteo, spot e primo party time. Voilà.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Tempo piuttosto variabile sull'Italia per il transito di alcuni impulsi atlantici, tuttavia nella giornata di giovedì avremo un miglioramento del tempo su gran parte delle nostre regioni con ampio soleggiamento, al più un po' di variabilità residua al sud, qualche nuvola alta e stratificata di passaggio, ma nella seconda parte della giornata torna a peggiorare a partire dalle Alpi occidentali con nuovi acquazzoni e temporali che poi in serata si estenderanno anche alla Liguria e alle pianure del nord-ovest. Clima molto gradevole con minime al di sotto dei 20 gradi e massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Da segnalare anche un po' di vento moderato da nord sull'Adriatico in attenuazione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

ma non abbiamo mica finito, non abbiamo finito, abbiamo ancora Sebastian Ingrosso. Ma non abbiamo finito neanche dopo. Can we just

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele sul cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Giulio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a Luna sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con la Sil.it.

inizia così la seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, eccoci qua. Se prima eravamo in tre a ballare l'Alligalli, no, Iole, mi fa impazzire, mi piace veramente tanto, ti fa ballare. Ma noi continuiamo, va, che io ho già detto fin troppi. Sister Sledge.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

Fabulous. Cioè il titolo della canzone Fabulous. Fabulous. Giovedì 4 giugno, sono le ore 13:16 minuti primi. Noi andiamo con la notizia di oggi, sconvolgente. Ma dovete rimanere con me per sapere lo sviluppo della notizia. Il titolo dice: sta guidando con il cellulare nella mano destra. Ma lei non ce l'ha nella mano destra. E lo scontro con il poliziotto è surreale. Cioè, proprio non è vero. Non è vero. Lei lo contesta. Non è vero. Non stavo guardando il cellulare con la mano destra, manco con la sinistra, perché stavo guidando, ma non lo stavo guardando. Come mai non lo stava guardando? Ha ragione lei, mi sa di sì questa volta. E perché? Sconvolgente. State con me.

mi dicono che è una notizia vecchia, ma per me è una notizia nuova e anche per chi ancora non l'ha sentita è una notizia nuova. Allora, sta guidando con un cellulare nella mano destra, ma lei non ce l'ha. Lo scontro con il poliziotto è surreale. La scena è ripresa dalla dashcam di un agente in Florida, negli States, è diventata virale sui social. Il racconto di Kathleen Thomas, 36enne, nata senza l'avambraccio. All'inizio pensavo fosse uno scherzo e ho riso, e lui mi ha multato lo stesso. No, ma mi scusami, È stata fermata da un poliziotto con l'accusa di essere alla guida di un'auto con un cellulare nella mano destra, ma nonostante l'evidente assenza di arto, la gente non ha voluto sentire ragioni, multando la conducente, cioè secondo lui come faceva a reggere il telefono. Una scena surreale avvenuta in Florida, negli Stati Uniti. Kathleen Thomas, un atleta di 36 anni, affetta da una disabilità congenita. Essendo nata senza l'avambraccio destro, la donna inizialmente pensava si trattasse di uno scherzo. Come mostrano le immagini registrate dalla dashcam della gente, la 36enne ha provato a mostrare il braccio al poliziotto pensando a un malinteso. Che divertente, ha spiegato Kathleen alla CBS. Ecco perché ho riso a crepapelle, ma lui non ha riso e non ha interagito in maniera amichevole. In quel momento ho capito che non si trattava di uno scherzo, ma non ci credo. Nel filmato divenuto virale negli ultimi giorni, il poliziotto chiede anche alla 36enne ad alzare il braccio destro per giurare. Ho obbedito, ma lui non è sembrata una prova sufficiente, visto che poi mi ha detto di alzare la sinistra. Riguardando la scena in seguito, dopo aver visionato il filmato della telecamera corporea durante il fine settimana, mi sono reso conto subito di essermi sentita molto disagio. Anzi, dopo aver ottenuto il filmato della telecamera indossato dalla gente, Thomas ha condiviso, cioè la ragazza, ha condiviso la clip sui social media con le immagini che hanno accumulato in breve tempo milioni di visualizzazioni tra Facebook, Instagram e TikTok. Ma guarda un po', la multa è stata annullata. Sicuro che non ha. Io avrei usato io non lo so, però, pensandoci bene, avrei usato quel filmato per rigirarglielo contro. È un po' di bullismo, tra l'altro. La donna aveva in programma di andare in tribunale per contestare la multa, ma lunedì scorso è stato lo stesso agente ad annullargliela. Si è reso conto che forse non era stata una grande idea, ha commentato la donna. Forse non ha gestito la situazione nel migliore dei modi. Ovviamente ha scelto di non procedere e gliene sono grata. L'ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach ha confermato alla CBS News che la contravvenzione è stata annullata. Sai che figura, però? Revisione della totalità delle circostanze. E beh, insomma, gli hanno annullato la multa, ma è stato anche inverosimile che gliel'abbiano fatta la multa. Anche perché, fino a prova contraria, caspita, non è la mia parola contro la tua? Tu m'hai visto, ma come hai fatto a vedermi che c'hai raggi X per vedermi intanto che sto andando in macchina, che ho il telefono in mano?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Robertino da Pesaro ce l'abbiamo, buongiorno Robertino, poi abbiamo il nostro Gianni da Villafranca, abbiamo Ermanno da Faenza. Jamaican.

0: che dite? C'è lo Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: bacio con Miki Garzilli, Frankie Gada, con qualche apparizione di Parmi ex DJ ad I Feel Good.
1: Sì. Apparizione,
0: eccolo.
1: Apparizione, che
0: vedi che appaiono.
1: Metti una base, dai, metti una base.
0: Ho finito!
1: E
0: Masetto, ciao!
1: Figurati.
0: Ma mettila tu la prossima volta. Naggia, mannaggia.
2: Studio Più News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Cesellina.
4: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe il cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
3: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo, corrito immediato, a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassim, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
5: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
6: Sono contento sicuramente, inaspettato, se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
3: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Miki Garzilli e I Feel Good.
1: Adesso lo faccio.
7: Chi è? Avanti!
1: Che fai? Mi fai aprire la porta e non entri, scusa.
8: C'è la finestra.
1: Gira un po' d'aria. Vabbè, dai, iniziamo. Beh, a ridere.
8: Ci sta perché oggi parliamo di una cosa. Vabbè, che puzza.
1: Ma iniziamo il programma, almeno.
8: Buongiorno a tutti, siete su The Station d'Italia. Oh, non salutiamo nessuno, perché non dobbiamo salutare nessuno.
1: Basta salutare, perché se no diventiamo una radio saluto. È impressionante.
8: Dai contatti?
1: Dimmi.
8: Dai contatti?
1: No, dai te i contatti adesso. Vedi, quest'altro, da quando vi sto seguendo esagero con la follia. Vabbè, bisogna essere folli,
8: bisogna essere giusti, perché anche oggi siamo partiti col piede giusto.
1: Ma vai, non siamo neanche presentati. Vai fammi vedere il piede, se è giusto quello
8: è giustissimo.

0: sente, ecco, che è successo?
1: Lei sente?
0: Adesso sento.
1: Ti vede?
0: Ti vedo.
1: Allora, veda di andare
0: a quel paese. Caspita, ragazzi, che genio.
2: Il tecnico non ha finito il lavoro.
0: No, no, non ha finito, perché è normale, no?
2: Vedi che scappa qua. Perché ha paura.
0: Vedi perché ha paura. No, ma dammi, vieni. Oggi siamo al completo. Che bello, mettiti qua in mezzo.
2: Vieni.
0: Aspetta, magia delle magie.
2: Ecco. No, scendi.
0: Ma perché avvicini il microfono?
2: Perché se no dammi è fuori.
0: Ma scusa, è fuori. Noi siamo sempre stati fuori, difficile.
1: Ciao comunque. Ciao, non vi siete presentati prima, volete
0: infatti,
1: parlare adesso?
0: Glielo detto.
2: Non salutiamo più nessuno.
1: Beh, quello basta, perché basta.
0: Ragazzi, dalla mattina alla sera è un saluto unico.
1: Ma anche perché, scusami Garzilli, quanti anni è che sei in questo orario? Circa.
0: Una vita.
1: Allora vedi, cosa serve dire ciao, sono Michi Garzilli?
0: Ma è per paro, Lorenzo.
1: Ah, per lui.
0: Perché io ho l'introduzione del boss che dice I feel good con Michi
1: Garzilli.
0: Ma anche a Lorenzo De Voi e DJ Dami. Allora
2: Giselle, dopo tutti i tuoi
0: mettiti qua vicino, vai, mettiti qua vicino.
1: Fa tutto lo sprolocchio.
0: Sì, vabbè, ma ormai
1: saluta anche il vicino di casa, ormai.
0: Tutti. Guarda che c'è quello che sta segando l'aria. Ciao!
2: Quella! Bello, eh?
0: Ragazzi,
2: dove la trovi uno studio con una vista così?
0: Ma giardino? Dove trovo una squadra così?
1: Soprattutto.
0: Le altre radio ci invidiano, è vero o no? Ti arrivano delle proposte, noi non accettiamo.
1: No, sei in fondo.
0: Ma sei matto, sei. Buon pomeriggio, Dami.
1: Buon pomeriggio,
0: Lorenzo,
1: amici.
0: Come va? Sai che penso che sarà la nostra ultima puntata.
1: Sì, mandano fuori le balle, via, ciao. Avete stufato.
2: Quando arriverà il prete al posto tuo, Garzilli.
0: Non ho capito.
2: Quando arriverà il prete al posto tuo.
0: Ma guarda che ascolta, ragazzi, ascoltalo, non create poi delle zizzanie.
2: No, ma quando arriva il prete che ti sostituisce.
0: Il prete mi sostituisce, perché
2: sì,
0: mi
2: dice
0: che
2: portiamo un po' di giusto,
0: di gusto,
2: giusto,
1: di equilibrio.
2: Un equilibrio.
0: Sì. No, veramente qua dovrebbe portare l'acqua santa. A parte quello, voglio dire, un'altra cosa. Va bene, comunque, cosa siamo qua? Dai, detto far domande. Cioè Dan, come stai tu? Che
1: bene.
0: Un po' che non ti vedo.
1: Bene,
0: so che è Villa Franca. Sì. Quella!
1: Ehi,
0: soldi!
1: Come no, soldi!
0: Caspita! Volete il DJ Dami nella vostra piazza? Contattatemi, perché a meno di 20.000 non ve lo faccio avere io.
1: Musica!
0: Vai.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
3: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci. Runway.

0: Che bello comunque, vedi, quando la squadra è al completo e funziona tutto, ma nel senso non tecnicamente, ma funziona il fatto che bevi il caffè, ti portano l'amaro,
1: sai
0: si
1: perché?
0: Parla del più e del meno. Che bello, ragazzi, dimmi perché.
1: Perché anche oggi continuiamo col piede giusto.
0: Basta questa storia del piede
1: giusto.
0: Vabbè,
1: ascolta, io ho un argomento oggi.
0: Comunque, abbiamo un argomento?
1: Ne
0: abbiamo tanti di argomenti oggi da tirare fuori, perché siamo al 4 giugno.
1: Wow.
0: Ecco, sai che tra un po' si sposa Dua Lipa in Sicilia, lo sai?
1: So.
0: Ti ha invitato?
1: Oh. Io e Mara siamo già là.
0: Quella.
1: Abbiamo la camera, vista mare.
0: Pure la camera t'hanno dato.
1: Eh certo.
0: Certo,
1: Mara,
0: bene,
1: scusami,
0: bene.
1: Tutto rispetto. Bella, Mara.
0: L'aggancio di con Mara.
1: Mara e Mara.
0: Mara e Mara. Va bene, allora, I Feel Good è il programma che state seguendo tutti i giorni dalle 2 del pomeriggio fino alle 6 sulla Dance Station d'Italia.
1: Bella
0: Radio Studio
1: impostazione.
0: Visto? Ti piace così, molto piaciuta. Professionale. Allora, la prima ora c'è il Garzo e il Paromix, adesso c'è anche il DJ Dami, poi alle 3 del pomeriggio arriva anche Frankie Gada, si sta insieme fino alle 5, poi noi andiamo fuori di ball e lasciamo Frankie da solo dalle 5 alle 6.
1: Bella.
0: Detta questa cosa,
1: parentesi,
0: hai qualcosa da dire?
1: Sì.
0: Oh.
1: Parliamo di profumo.
0: Di profumo.
1: Ma parliamo di profumo.
0: Guarda la telecamera.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ancora,
1: belli,
0: vabbè.
1: Brutti.
0: Madonna, vado via.
1: Vabbè, smetti.
0: Belli e brutti, non diceva. Neanche tipo Baudo.
1: Ma dicevi anche te. Tu tra i gettoni e i piedi.
0: No, io non le dico queste cose. No, no, no, assolutamente.
1: Testa.
0: Dai, va bene,
1: vabbè.
0: Dai, va bene, dai.
1: Attenzione, dici. Perché all'Università del Maryland.
0: Nel Maryland. Bene.
1: Che noi diciamo solo robe veritiere studiate all'università.
0: Sì.
1: Hanno inventato un paio di intimo maschile per il momento che praticamente analizza le tue puzzette.
0: Cioè, in poche parole, nelle mutande che misurano le scoregge,
1: sì.
0: Volgarmente parlando.
1: Perché si pensa che sorridi, Garzilli. No, perché tu non sai quanto gas fai al giorno.
0: No, se vuoi metto un termometro, dico, ti dico anche la temperatura. E qua. Vabbè, no,
1: perché,
0: vai avanti.
1: Perché
0: vai avanti.
1: Uno studio precedente,
0: sì, precedente
1: a questa scoperta,
0: sì, diceva,
1: diceva che facevi un adulto medio faceva circa 14 volte gas al giorno.
0: 14 peti.
1: 14 puzzette.
0: Ok.
1: Mentre adesso con questo studio, con questo nuovo tipo di intimo,
0: risulta
1: che ha all'interno un rilevatore.
0: Ah, è là.
1: Attenzione,
0: c'è un microchip, una mutanda.
1: C'è un microchip inserito nel tessuto e pensa che si è scoperto che un adulto medio fa fino a 35 volte puzzette al giorno.
0: Vabbè, ma non scorreggione.
1: Fa 35 puzzette al
0: 35
1: giorno.
0: Puzzette.
1: 35 puzzette al giorno.
0: Parliamo di cose giuste, cose serie, perché siamo nella fascia oraria. Uno ha mangiato.
1: Infatti, questo dispositivo qua,
0: sì.
1: Tu ti indossi
0: queste mutande. Ma c'è la foto anche,
1: certo,
0: possiamo andare a vedere.
1: Foto, vedi? Sembra che c'è qualcosa di dietro nel
0: aia!
1: Coso.
0: Però, diciamo che il microchip.
1: Dicono che non dà fastidio.
0: È tondo ed è leggermente all'ingresso proprio.
1: E pensa che è molto. Molto utile per chi ha problemi magari intestinali o comunque di
0: sì.
1: Che praticamente ti analizza 24 ore su 24, quindi
0: certo.
1: Anche con questo riesci
0: ti
1: a dare
0: sotto
1: una
0: controllo.
1: Riesci a darti sotto controllo,
0: cioè, capisci se hai fatto il record di puzzette. Bene,
1: anche oggi.
0: Si vendono dappertutto queste mutande.
1: Sì, sono già disponibili. Adesso non so quanto ci impiegano ad
0: nel
1: arrivare
0: Maryland
1: dall'America.
0: L'hanno studiata, qua. Tempo che poi metteranno in vendita il prodotto.
1: Però ecco, ti tiene
0: informato.
1: Sotto controllo 24 ore su 24 e ha aperto questo nuovo mondo della scienza.
0: Bene.
1: Da 14 a 35 puzzette.
0: Bene, grazie.
1: A
0: grazie.
1: I feel good.

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. Ready for to the gap now. Getting horny now.
1: Voglio o non voglio, abbiamo iniziato il party time. Siamo in perfetto orario, 14:32. Siete sulla Dance Station d'Italia. Primo appuntamento all'interno di I Feel Good con il party time. Siamo ad alta velocità qua. Chi arriva? Gabri Ponte.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Vol-

0: scusate, potete mandarmi l'effetto mare? L'effetto mare, grazie. Ah, oh, che bello, vedi? Questo sì. Adesso ci sentiamo proprio a proprio agio. Che è?
1: Ehi, Mickey,
0: che c'è?
1: Qui, con questo party time è una cosa stupefacente. Dovrebbe essere illegale.
0: Illegale.
1: Andateci piano,
0: bello.
1: Andateci piano, che noi siamo sotto l'ombrellone al mare, certo. Sotto il sole,
0: Sotto il sole, bravi. Bravi! Godetevela, godetevela! Che tanto è una ruota! Oggi a voi e domani a noi!

0: Mazz, che fischio sciamo! È proprio sciamo come fischio. Notizie belle, non lo sapevo. Il doppio misto Roland Garros hanno vinto. Che bello! Sì, è vero. Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Bravi! Oggi solo cose positive, solo cose positive. Anche i messaggi, quello che dovete dire, quello che devono essere positivi, belli carichi, capito? La Giselle c'è, a proposito, c'è? Sentiamo, è lei? Vai, vai. Oh. Assistente?
1: Signore e signori, bentornati sulla Garzilli & Gad Airlines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gadel, DJ Dami e Parovix sì. sono pronti Uibè. Per il divertimento più assoluto. Allacciate le cinture di sicurezza, si decolla. 338-141-1001, interagite con noi e scaricando l'app gratuita di Radio Studio Più ci porterete sempre con voi. 14:30-15:30 i nostri party time, alle 16:30 Super Club. Tutti noi dentro il gold vi auguriamo un buon divertimento.
0: Grazie Giselle, grazie.

dico niente perché sto guardando le foto. Bello di Roland Garros, bello, bello questo torneo, ragazzi. Roland Garros, guarda che roba. Quanta gente, eh? Tutti là sono, eh?

0: sai che colore hai dentro?
1: Dardo,
0: che
1: c'è? I francesi, dopo la tennis, con la baguette sotto braccio.
0: Ragazzi, non parliamo dei francesi perché noi ai francesi li stiamo sulle basi. È inutile che fanno oui, je suis, tu es, les nous sommes, bisogna, cioè no. Lo dico io, i francesi davanti ci fanno una faccia e appena giri l'angolo, italiani, tutti, cioè così, sarà un po' perché hanno, li stiamo sulle basi. È inutile che fanno oui, je suis, tu es, les nous sommes, bisogna, cioè no. Lo dico io, i francesi davanti ci fanno una faccia e appena giri l'angolo, italiani, tutti, cioè così, sarà un po' perché hanno la rimoscia, non lo so perché, ma

0: visto, stanno arrivando tanti messaggi dalla Francia. Ah, però vai, veritiera la cosa, eh? Perché è un conto quando ci vai in vacanza, è un conto quando sei lì per lavoro, cioè, per qualche...
1: Sì, buongiorno, volevo prenotare un weekend lungo, molto lungo, per l'hotel Dumitumi. È disponibile?
0: Certo, certo. È un po' che non sento il direttore del motel Dumitumi, però ci hanno dato l'ok. Sì, sì, c'è disponibilità per il weekend lungo al motel Dumitumi.

Bergamo Alta, eh. A te da Bergamo Alta, Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Beh, bisogna ricordarsi che c'è tanta gente imbecille al mondo, ma tanta, tanta, tanta, eh. Cioè, se segui

Se sei lindo, ti arrivano poi cose positive. Se non sei lindo, sono problemi, capito? Dai, vabbè, dai, solita cosa. Che è la marcetta? Che arriva? Ma c'è già in chiusura del party time. Mamma mia, che mancano 9 minuti alle 3. Ah, ecco perché c'era la marcetta. C'è tanta gente che non è a posto.

0: meglio col piede giusto. Va bene, chiudiamo il party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
6: Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Tempo piuttosto variabile sull'Italia per il transito di alcuni impulsi atlantici, tuttavia nella giornata di giovedì avremo un miglioramento del tempo su gran parte delle nostre regioni con ampio soleggiamento, al più un po' di variabilità residua al sud, qualche nuvola alta e stratificata di passaggio, ma nella seconda parte della giornata torna a peggiorare a partire dalle Alpi occidentali con nuovi acquazzoni e temporali che poi in serata si estenderanno anche alla Liguria e alle pianure del nord-ovest. Clima molto gradevole con minime al di sotto dei 20 gradi e massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Da segnalare anche un po' di vento moderato da nord sull'Adriatico in attenuazione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Michi Garzilli e

0: Eppure l'ho già sentita da qualche parte.
1: Sì, ma nella versione quale?
0: Ma non so, mi ricorda qualche canzone. Qual è? Così, vagamente. Buongiorno Franky, no ma tu stai qui, Franky, devi stare qua, sì. Non muoverti, facciamo entrare lei. Prima cosa salutiamo Franky che è appena arrivato, buon
1: ciao,
0: pomeriggio.
1: Ciao, no, perché oggi abbiamo da intervistare una dog planner.
0: Sì, perché ho assistito a una cosa che veramente neanche in una serie di telefilm di fantascienza
2: Vieni qua.
0: Allora, signore e signori, attenzione, abbiamo con noi anche Alessandra.
1: Ciao Alessandra.
0: La nostra
3: buongiorno.
0: Vai di là, vieni di qua.
3: Fattotum,
0: perché fai di tutto.
3: Dai, di cosa hai visto?
0: Allora,
3: oggi?
0: Io lo chiedo a voi. Io, se eravamo di là a bere il caffè, a un certo punto, Franky, sentiamo tanti auguri.
3: Stanno festeggiando
0: un compleanno e non c'è Visa, no? Esatto. Sarà o del Dan o di qualcuno di là in ufficio.
3: Compleanno di Jenny.
0: Jenny è un cagnolino, cagnolina.
3: È una cagnolina, oggi fa un anno. Allora si è meritata la tortina con la candelina col numero uno.
0: Certo.
3: E abbiamo fatto una festicciola.
0: Sì, ma fin qua ci può stare.
3: Okay.
0: Ma quando io vedo che la cagnolina deve spegnere la candela oppure mangiare la torta, nascono un po' di dubbi.
3: Ma perché?
0: Perché il cane, secondo te...
3: No, l'ho soffiata io la candelina.
0: E poi mangia la tortina.
3: E la cagnolina ha mangiato un po' di tortina.
0: Guarda, Franky me l'ha sempre detto che qua gira buona da
1: tortina
0: queste
1: a base di?
0: Beh, no,
3: tortina a base di agnello.
0: Tortina a base di agnello.
1: Chi è che non vorrebbe per il compleanno una torta
3: a base di agnello?
0: Dai, spegnila! Guarda, questa qui è tua. No.
1: Facciamo una foto ricordo per il social.
0: Ma l'han fatto!
1: No, per il social del cane.
0: Hanno aperto il social.
3: Non ce l'hai Instagram. Ma adesso la pubblicherò.
1: No, ma è giovane, un anno.
0: Va bene, la spinta, allora,
3: tanti auguri a Jenny.
0: Tanti auguri a Jenny.
1: Chiediamo anche agli ascoltatori a casa se fanno.
0: Fanno la stessa cosa quando c'è il compleanno del proprio, non so, cane o gatto.
3: Ne ho visto tanti, è giusto.
0: Dai. E spengono la candelina anche loro?
3: No, il padrone,
0: Sì.
3: Soffia.
0: Ah, ok, va bene.
3: Adesso torno da Jenny.
0: Va bene? Perché continua la festa.
3: Ma diciamo no,
0: perché,
3: però chi è Jenny.
1: Ma c'è l'open bar per questo
0: certo.
1: compleanno.
0: C'era gin tonic.
3: C'è la ciotola di acqua.
1: La ciotola dell'acqua, scusa. Anche te il gin tonic, non
0: ma
1: c'è
0: no,
1: il gin
0: questi le mani dei vabbè.
3: Che è la mascotte di Radio Studio P.
0: Certo, no, ma è tutto positivo.
1: Aspetta, mascotte a quattro zampe perché quattro ce n'è già una ce n'è già una a due zampe che
3: quattro.
0: Va bene, grazie. Anche oggi abbiamo dato agli ascoltatori.
1: Non è che, allora chi ha un cane devi capire, Miki, ci sono vari livelli, no?
0: Sì.
1: C'è il livello in cui il cane fa la vita da cane e c'è il livello in cui il cane diventa totalmente umano.
0: Certo. Per il cane cosa tu, pensa secondo
1: tu
0: te?
1: Tu parli al cane, lo guardi in cagnesco quando sei arrabbiato. Cane ti guarda, giochi a palla a canestro
0: col cane, certo, dipende.
1: E comunque sia, entriamo in quell'ambito lì, quello dei vestitini.
0: Bello.
1: Il cane che va nel passeggino,
0: certo.
1: Il cane che viene portato dall'estetista
0: anche
1: a tagliare le unghiette,
0: fa la ceretta,
1: linguine.
0: Insomma,
1: ci sono varie scuole di pensiero. Per cui,
0: no, ma mi verrebbe così.
1: Noi non ce l'abbiamo. Vuol dire che noi.
0: Però l'hai avuto te gli animali, ce l'hai?
1: Sì,
0: certo. Anche io ho avuto gli animali.
1: Se vuoi venire al compleanno del cavallo.
0: Ecco, però non mi aspettavo di spegnere la candelina.
1: E come la fai? Chi è che la spegne? Scusa.
0: Di là, Jenny,
1: ho capito, ma chi è che la spegne?
0: È che ne so, di qua
1: non puoi pretendere. Non è il cane che la spegne,
0: ma di sicuro,
1: il padrone.
0: Di sicuro.
1: Ma non è che la candelina in sé fa
0: ti
1: effetto.
0: Ti faccio una domanda inerente.
1: Mamma mia.
0: Ma secondo te. Il cane o quell'animale che cosa pensa in questi momenti?
1: Sono il cane del boss, posso fare quello che voglio.
0: Ah, ok, allora va bene.
1: Basta, ti ho già risposto. Abbiamo già parlato troppo di questo cane. Se vuoi ancora avere I Feel Good a quest'ora, e te lo spostano di notte poi.
0: Dai, cancelliamo.
1: Ciao, ciao proprietari dei cani. Ciao.

0: feel good. You're tuned to Radio Studio Q.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronny Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Comunque dai, sono arrivati anche tanti messaggi inerenti al compleanno di Jenny, vedi che bello.
1: Chiedono compleanno del pesce rosso. Compleanno del pesce rosso, il mio pesce rosso che ho a casa ormai già diversi anni.
0: Gli fai la
1: 14
0: festa?
1: Anni, mi ha chiesto di essere, di avere la TV via cavo.
0: Ah.
1: E gli ho anche aperto Spotify.
0: Ah, beh, certo, Spotify no, Spotify.
1: No, Spotify.
0: Certo, Spotify
1: per gli umani, Spotify per i pesci.
0: Bello.
1: La musica per i pesci.
0: Bravo.
1: Certo.
0: E com'è? No, dunque, bello. Quanti anni è che hai il pesce rosso?
1: È rosa, a dire il vero, il mio, perché sì, nel senso, cioè, ascolta, è un pesce rosa. Cosa ti devo dire? Io no.
0: Beh, a lungo andare.
1: Anche
0: uno,
1: perché il pesce rosso
0: no,
1: non c'è.
0: Non c'è.
1: Ci però sono dei pesci arancioni.
0: Poi è furia di lavare.
1: Arancioni, c'è anche un pesce testa di leone.
0: Guai là. Sì. Caspita.
1: C'ha le zanne. Gli devi dare le costate da mangiare.
0: Caspita.
1: Vabbè, comunque, parlavamo di compleanni così stravaganti, stravaganti per i cani.
0: Sì.
1: Te ne do 5 in giro per il mondo.
0: Sì.
1: Il bar mitzvah del Carlino Milton negli Stati Uniti, una coppia americana ha organizzato per il proprio Carlino 13enne una versione canina del bar mitzvah, con inviti formali, decorazione a tema, una torta speciale per cani, musica da pista da ballo, decine di ospiti umani e canini.
0: Certo.
1: Costo stimato nell'ordine delle diverse migliaia di dollari.
0: Ma certo.
1: Festa da star di Hollywood a Los Angeles. Alcuni influencer statunitensi hanno organizzato compleanni per i loro cani con tappeto rosso, fotografi professionisti, fondali per i selfie, goodie bag per gli ospiti, catering separato, giustamente tra persone e animali.
0: Beh, è normale, certo. Cioè,
1: non puoi dire che si mangiava da cani, non puoi dire.
0: No, perché sai, è anche fattibile sta cosa. Però
1: i cani arrivavano vestiti con lo smoking, abiti da sera che venivano fotografati come celebrità durante la premiere cinematografica. Poi compleanno da $15,000 per un chihuahua. E qui direi: oh, chihuahua!
0: Chihuahua. Dove era?
1: In un caso spesso citato dalla stampa americana, il proprietario di un chihuahua ha speso $15,000 per noleggiare una villa, uno spettacolo musicale, decorazione floreale personalizzata, torta monumentale, regali per tutti gli ospiti. L'animale disponeva di un piccolo trono decorato dove ricevere le attenzioni. Crociera privata per il compleanno del cane.
0: Pure.
1: A Dubai alcuni proprietari benestanti degli Emirati Arabi hanno festeggiato il compleanno del loro cani affittando yacht privati e niente, prevedeva sia...
0: c'erano anche delle escort.
1: Sì, c'erano delle cagne.
0: Brutta questa, però. Cagne, no.
1: No, nel senso, c'era il buffet dei cani, l'area giochi, il fotografo, gadget personalizzato.
0: C'erano le canine immagini.
1: E poi festa reale per una pomeriana in Giappone. Un proprietario giapponese ha trasformato il proprio Pomerania in una sorta di monarca per un giorno. Sala decorata come se fosse un corteo reale, mantello, corona per il cane, torta a forma di castello, ritratti ufficiali, cerimonia simbolica con gli ospiti che rendevano omaggio al festeggiato con l'inchino. Vuoi?
0: No, cioè,
1: quindi quello di oggi compleanno qui era molto contenuto.
0: Anzi, non è niente rispetto a quello Dubai, che poi addirittura
1: Poi ci fanno delle cose pazzesche, cioè la gente chiama veramente ospiti
0: delle guest.
1: Sì, fanno delle guest. Snoop Dogg.
0: Ma ragazzi miei,
1: Drupi, sai dei cani, i cagnetti piccolini.
0: Una volta
1: in campagna le persone che avevano dei cani piccoli, cani piccoli, diciamo bastardini, no? I piccoli incroci, siccome non sapevano come chiamare i cani, li chiamavano Drupi.
0: E infatti ricordi? Il cantante si incazzava di
1: proprio. Lo so. Fufi Drupi
0: così.
1: Esatto.
0: Vabbè, ragazzi, è giusto, perché poi comunque è un animale che si fa voler bene. L'unica cosa che rimango un attimino, la lingua in bocca. Sì, c'è gente che bacia proprio il cagnino in bocca, dai.
1: Poi ci sono degli elementi che baciano degli elementi che sono peggio dei cani. Non mi stupisce che qualche donna baci anche il cane in bocca. Non mi stupisce.
2: Mister Franky, buongiorno. Perché scandalizzarsi così tanto se la gente fa le crociere con gli animali?
0: No,
2: ma quotidianamente, ma sai quante maiale che si vede?

0: poi festeggia il proprio animale come vuole, Frankie, che
1: dire? Ma voi non state bene.
0: No, dice, ma noi non stiamo bene.
2: Ah, noi non stiamo bene, no, noi, no, non no, no, le persone che organizzano un bar mitzvah.
0: No, ma è per quello che magari
2: non riesco neanche a dirlo.
0: Vabbè. Però, ragazzi miei, vabbè, ci sta, queste sono cose veritiere.
2: Sì, queste sono notizie recuperate in giro per il mondo. Vabbè, ok.
0: Dai, disco del passato.
2: Se ci tieni, se ci tieni.
0: Com'è che fai il tuo pisciolino?
2: Il mio pisciolino. Io ho Spotify, Netfish.
0: Sì.
2: Ok?
0: Poi?
2: Ma poi ho Catfish.
0: Vabbè, tutto per il pesce.
2: Sì, ho anche due lumache.
0: Quella
2: e maca.
3: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
2: Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Volevo fare un fischio, però poi so che ti sturavo l'orecchio, allora non l'ho fatto.
1: Se fai un fischio arrivano tutti i cani.
0: Lascia stare. Aspetta, allontana, puoi staccarti un pochino? Lo faccio piccolino.
1: No, vado in un'altra stanza.
0: Aspetta.
2: Wow.
1: È il DJ setter questo.
0: Caro Frankie, quante cose strane. Se dovessimo stare dietro a tutti diventiamo matti. Un uomo dalla Svezia afferma di aver ricevuto una medicina segreta contro l'invecchiamento da extraterrestri. E pensa di poter vivere fino a 600 anni.
1: Penso c'è gente convinta in Italia, cioè in Italia, nel nostro emisfero, che mangiando il corno del rinoceronte gli tira di più il pisello. Figurati.
0: Aspetta un attimino, ma ecco perché ho visto la fila fuori da quel negozio particolare.
1: Sì. C'è gente che è convinta di queste cose, che se mangia la zuppa con la pina del pesce cane,
0: quello sì,
1: riesce a nuotare. Pensa a te.
0: Però e se lo fai con quella del delfino, che succede?
1: Cioè, ti esce il tubo di sfiato, quello che ha sulla testa. Ti sfiata da lì il cervello.
0: Ah, ok, giusto. Va bene, questo è il Party Time.

0: 4 giugno 2026. Abbiamo parlato di compleanni un po' particolari, degli animali, di questa medicina, per la sopravvivenza o comunque per vivere fino ai 600 anni da parte degli extraterrestri.
1: Certo, però devi pagare le tasse per 600 anni.
0: È lunga, ragazzi, è lunga.
1: Vi è arrivato anche voi l'anticipo dell'IMU? condivisione, dai.
0: Ti è arrivato?
1: Sì.
0: Ma non parliamo di tasse, no. Solo cose belle.

0: hai aperto la finestra si sente il mare.
1: Sì, senti. Sì, non è il mare questo. È la, la marea di cazzate che stiamo dicendo.
0: Ma perché la marea di cazzate? Scusa, è vero, è veritiera sta cosa, ragazzi. Cioè,
1: su.
0: Come il fatto che in Alto Adige c'è il boom di matrimoni stranieri.
1: Per forza.
0: Adesso scattano i limiti e i rincari.
1: Dove sono?
0: Appena trovato il business. Via!
1: Beh, scusa, perché gli stranieri vengono a sposarsi sulle Dolomiti?
0: Non lo so. Perché? Beh, per il paesaggio.
1: Ho capito, ma già è difficile che ci sia bel tempo. Cioè,
0: ma sai che il tedesco è un po' particolare. Perché
1: cioè, i tedeschi
0: sono...
1: vengono sulle
0: tedeschi
1: Dolomiti.
0: Tedeschi e austriaci vengono sulle Dolomiti per
1: sposarsi. Ma non c'è la loro montagna.
0: Che ti devo dire?
1: L'Austria è piena di montagne.
0: Lo capisci dalle foto che però sono austriaci.
1: Ma togli sto mare che sembra un fruscio che non funziona alla radio.
0: Vai vai.
1: Vabbè. Quindi adesso cosa fanno? Pagano?
0: Beh certo, rincari.
1: Avete voluto l'autostrada a basso costo e adesso

0: Ci stai pensando?
1: È una mosca bianca.
0: Però molte volte le cose rare sono belle, no? Sono
1: sì, particolari. Sì, sì, una rarità diventa una perla. C'è un signore che è andato in Turchia e si è fatto fare gioielli per 650.000 euro.
0: Ah.
1: Ok? Poi è tornato a casa, gli ha fatti valutare 3 euro.
0: Però grande, un genio questo. Caspita, ce ne intendeva, eh. Wow, grande.

0: Sì, arrivano tutti i messaggi nuovi.
1: Bello, bello, bello, vuol dire che bello. C'è gente nuova, certo. E noi la salutiamo, no? Fa piacere, la famiglia si allarga sempre di più.
0: Certo, per forza, con tutti i carboidrati.
1: Beh,
0: è normale che ci allarghiamo.
1: Sono larghi di vita.

0: che party time identificabile.
1: Quindi, bello avere questo rapporto con gli ascoltatori.
0: Ma certo, perché voglio dire, ma ci sta la radio.
1: Certo, siccome non possiamo avere rapporti fisici, comunque ci accordiamo con i rapporti quelli aurei.
0: Diventano anche platonici molti.
1: Sì, sì, molto molti, io sono Platoon.
0: Cioè, sì, sei Platoon.
1: Sì, sì, come il film.
0: Vabbè, stavo tirando fuori un'altra di cosa, no. Però
1: no, era Cocoon,
0: quello era Cocoon,
1: quello
0: che quello
1: degli anziani,
0: quello degli anziani che ti butti
1: sì, nella spia,
0: ringiovanisci.
1: Cocoon, bellissimo.
0: C'è stato uno che quando è entrato in acqua fa mi tira, mi tira. Succede.

0: Oh, ma sei contento che almeno un italiano sarà in finale al
1: Roland Garros, il misto, hai visto? Hai visto? L'ho detto.
0: Hanno dovuto giocare italiani contro italiani, anche.
1: Uomo donna attacca.
0: No, uomo.
1: Il misto, no, il misto hanno vinto,
0: C'è anche un
1: la coppia, certo. Guarda, l'ho dato nella prima ora. Caspita, eccoli qua, vedi? E Rani Vassori vincono nel doppio misto.
0: Ah, okay.
1: Bello questa cosa. Va bene, dobbiamo salutare Marietto, che è un nostro collega che lavora in un'altra emittente, quello di San Siro.
0: Quale?
1: Gli hanno rubato degli occhiali da vista in macchina. Ma io dico, che se ne fanno degli occhiali da vista? Che se ne fanno?
0: È per vedere il prossimo scudetto.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Studio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la 2ª delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: ormai non c'è più fantasia.
1: No, beh, ci sono i dischi, quelli diversi.
0: Sì. Però molti artisti.
1: Sì, va bene, ma fuori, ci sta, tutti, dai, abbiamo fatto un tributo a qualcosa che ci piace, l'abbiamo fatto.
0: Allora, dice, ti faccio un test. Che già lo stanno usando per molti imprenditori, poi hanno avuto dei risultati in base a questo test. Fai finta, immagina di essere su un piano cottura. La tua vita è un piano cottura con quattro fornelli, ok?
1: Quattro fuochi.
0: Il primo fuoco è la famiglia, sì. Il secondo fuoco è la salute,
1: sì.
0: Il terzo fuoco sono le amicizie, e il quarto fuoco è il lavoro. Tu ne devi spegnere uno per avere successo nella vita. Quale spegni? Pensaci bene. Hai quattro fuochi che vanno per ottenere successo. Cioè, tu ne spegni uno. Ma devi spegnerne uno per ottenere successo.
1: Cosa vuol dire successo nella vita?
0: Successo nella vita, nel lavoro, per raggiungere.
1: Ma se spegni il fuoco del lavoro?
0: Beh, quello dunque non lo spegni, lo lasci acceso. Ne devi spegnere uno di questi quattro.
1: Capito, ma io potrei spegnere il fuoco del lavoro e avere successo nella vita.
0: No, se lo spegni non avrai successo. Allora, a livello lavorativo devi raggiungere un successo economico, finanziario, diciamo di lavoro.
1: Allora è diversa la domanda, questa. Perché il successo nella vita potresti averlo anche senza per forza lavorare.
0: Successo nella vita, no, vabbè, successo nella vita in generale si parla di quello, no?
1: Io nella vita, purtroppo, ho dovuto spegnere per un periodo quello degli amici.
0: Ma adesso se ti verrebbe riproposta la cosa.
1: Cosa? Adesso
0: che fuoco,
1: come adesso?
0: Sì, adesso come adesso? Che
1: adesso fuoco spegnerei il fuoco del lavoro. Sinceramente.
0: Del lavoro. Vabbè, sì. Adesso come adesso. Vabbè.
1: Adesso come adesso spegnerei il fuoco del lavoro.
0: Beh, sai che c'è non stata so, questa indagine, questo so, test, i risultati.
1: Come fai a spegnere il fuoco della famiglia?
0: E hanno spento il fuoco della famiglia.
1: Perché
0: capito, molte
1: ma
0: volte.
1: Ma è già così nella vita. È già così. Cioè, la gente ha già molti hanno spento il fuoco della famiglia per avere successo nel lavoro.
0: Molte
1: però,
0: volte succede capito, questo.
1: Ma i soldi non sono tutti nella vita. Vabbè, le solite robe. Però se tu spegni la famiglia.
0: Poi te ne accorgi dopo sempre, no?
1: Perché te ne accorgi dopo, è brutto. Anch'io ho spento anche la famiglia per un attimo. Però ragazzi è dura. Perché poi dopo nessuno ti ridà quello che hai spento. Cioè per sempre, capito? Cioè, no, a parte che non siamo eterni. Però se tu spegni io posso capire che per vivere bisogna lavorare. Ma non puoi lavorare e basta,
0: certo.
1: Cioè non puoi solo lavorare e comunque dedicarti al lavoro, anche quando potresti dedicarti alla famiglia. Se il tempo della famiglia lo dai prima agli amici, prima ai tuoi interessi, prima alle tue cose, allora sei egoista e allora vabbè,
0: va
1: puoi avere successo, ma non avrai mai successo nella famiglia.
0: Beh,
1: se non
0: certo.
1: hai successo nella famiglia,
0: no, ma
1: ti manca l'amore.
0: Bisogna ricordarsi che poi nel momento del bisogno è la famiglia che ti sta vicino.
1: Sì, no ci stanno vicini anche gli amici, quelli
0: sì,
1: veri, però siccome gli amici si contano veramente
0: sulle dita di una mano,
1: togliendo quattro dita, quindi diventa difficile, perché nel momento del bisogno anche gli amici spariscono. Alcuni lo fanno per rispetto, no? Perché magari tu stai soffrendo, alcuni amici spariscono, cioè ti dicono
0: ma sì, vedrai, passa.
1: No, ti dicono sì, vedrai, passa, nel senso che hanno paura di disturbare in un momento difficile della tua vita. È un comportamento, però in realtà ne avresti bisogno invece di quegli
0: molte
1: amici.
0: Volte ne avresti
1: molti,
0: bisogno vero,
1: molte
0: vero,
1: volte
0: vero.
1: Succede questo, che tu stai male, gli amici per rispetto
0: non ti
1: del
0: chiamano,
1: tuo
0: non
1: male
0: ti
1: perché
0: vicino,
1: non sanno cosa
0: certo,
1: dirti
0: certo.
1: non sanno cosa dirti
0: beh,
1: no?
0: sì, è vero, è vero
1: e
0: che...
1: quindi non ti cercano ed è
0: però,
1: brutto anche
0: però,
1: così
0: la cosa però, brutta è
1: la
0: che
1: famiglia se l'hai costruita è perché cioè se la vuoi fare la fai,
0: esatto.
1: Se no fai come me non la fai,
0: esatto.
1: E sei consapevole che finisci tu e finisce tutto.
0: Comunque questo è confermato anche da Elon Musk, questo test è stato fatto anche ad Elon Musk,
1: cioè, Elon Musk infatti ha dei problemi sul lavoro,
0: però per ottenere
1: certo.
0: successo devi tac rinunciare
1: capito.
0: A qualcosa.
1: Poi
0: in questo caso
1: realmente
0: in questo caso
1: sì.
0: molti imprenditori fatto
1: sì,
0: anche con Flavio Briatore anche sta roba qua
1: cosa?
0: L'ha fatta questo test e a quanto pare vedi lui la famiglia un po' anche lui.
1: Ma con quello che costa la pizza i fuochi questo li ha dovuti spegnere.
0: Vabbè ragazzi, attenzione perché la famiglia è sacra.
1: Vabbè, sacra magari, cioè devi anche vedere in che famiglia sei capitato, purtroppo.
0: Lo so.
1: Ci sono anche famiglie che sarebbe meglio perdere piuttosto che trovarle. Però vabbè.
0: Vediamo il positivo, dai.
1: Disco nuovo?
0: Vai. Can we talk about

0: good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: però parlavamo di gas, di robe, adesso stangata sui prezzi del gas nel fornello. Spegni tutto. Cosa vuoi tenere acceso ancora? Spegni il gas, cioè più 11% sulle prossime bollette,
1: Vabbè, io ho induzione, però anche sull'elettrico.
0: L'elettrico è uguale.
1: 10-1.
0: Aumenti di pari a 633 euro a persona, cioè a utenza.
1: Ragazzi, qua bisogna andare in piazza! Caspita! Sei d'accordo con me? Che bisogna urlare.
0: Sì, però ti spiego, c'è il cara benzina, la piazza è lontana. Devi andare fino a Roma.
1: Non puoi neanche
0: più capitare.
1: Ecco
0: ti
1: perché non ci sono più manifestazioni.
0: Le manifestazioni dove le fanno le persone adesso? Spiegami.
1: Sotto cassa.
0: Dove va? Uno esce al balcone e urla.
1: Adesso ho capito. Perché sì. Ho detto, ma strano, con questo malessere generale nessuno si muove.
0: Il nessuno caro, si muove caro, perché c'è il
1: caro benzina.
0: Si muovono solo arrivato. Nel ponte.
1: Nel ponte
0: le persone si muovono nel ponte.
1: Nel ponte.
0: Anzi, vi ringrazio per avermi lasciato quasi la strada libera.
1: Ce l'hai fatta poi tu?
0: Sì. Beh, perché ho scelto gli orari intelligenti. A l'una di notte rientro. All'andata alle 6 del mattino.
1: Però è triste sta cosa, dai.
0: Che cosa?
1: Momenti, c'è il malessere in generale. E poi per il caro benzina non ti muovi, dai.
0: No, non ti muovi perché magari te la prendi per il colpo di mano dato in aria e queste menate.
1: Cose strane, gente strana, cose strane. Ma io vorrei parlare con lì a Montecitorio, con quella cricca che comanda, e dire soltanto, fargli una domanda: ma dove andremo a finire? Secondo te che ci dicono?
0: Non so, io finisco il mandato e
1: sarà quello che arriva dopo. Perché c'è sempre
0: è colpa di quello che viene dopo.
1: Arriva prima,
0: è colpa di quello che viene dopo. È colpa di quello che viene dopo.
1: Certo.
0: L'importante è che io faccia 3 anni lì. Un anno, di modo che abbia la...
1: Porca miseria. Io ho fiducia in una persona, poi arriva là, c'è tutta una squadra che lo coinvolge, non si comporta più come si deve comportare, magari non mantiene le promesse che ha... ce n'è tante, tutta una roba. Sai che se facciamo un programma così, ce n'è già un altro che gira. Wow, sai la gente com'è? Quelli sono dei cani, wow, a Montecitorio. Arriva una denuncia adesso, Frank.
2: Da chi? Andiamo in piazza a urlare, viva la diga!
1: Ecco,
0: è per questo che non... Cioè, la gente del caro benzina, dei problemi, di quelli che investono le persone sulle strade, non gliene frega niente. L'importante è averci quella roba lì e basta. E non c'è, tra l'altro.
1: Madonna, che
0: basta, questi sono i problemi della nostra nazione.

0: dai, c'è il disco del passato.
1: C'è il disco del passato, poi arriva il Super Club, signori.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Beh, però c'è gente che, vedi, fa sentire la propria voce.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Hanno un ideale.
1: Certo.
0: Caspita.
1: È perché ormai la gente ha tutto.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: attention please.
1: Now on Radio Studio Più.
0: Adesso su Radio Studio Più.
1: È vivo ora in Radio Studio Più.

0: Sono Ilaria, mi piace la tua musica.
1: Hai capito te, l'influenza da piccole lui. Hola! Ciao Ilaria! Tra l'altro l'ha mandato anche ieri mentre suonavo io, uguale. Grande Ilaria! Autore, esecutore del suo super club, Mickey Garzelli.
2: Ed è arrivato anche il giovedì e oggi l'autore del nostro super club non è altro che il nostro grande Mickey Garzelli.
1: Autore, compositore e realizzatore anche, esecutore materiale.

Buonasera a tutti, Super Club. Martedì DJ Dami, mercoledì Frankie Gada, giovedì Mickey Garzilli. C'è solo un piccolo cambiamento, che dalla prossima settimana il Super Club del martedì andrà in onda un'ora prima rispetto a questa. Quindi non 16:30 ma 15:30.

0: No school, just cruise. One spark, one move. Let's break, not lose. No fear, no shame, no badge.
1: Oggi è il compleanno di Angelina Jolie. E Brad Pitt a Sirmione, lo sapevi tu? Ragazzo mio, c'è Brad Pitt a Sirmione in queste ore.

Federico e Barbara, Corrieri di Trento. Non sono io in console, c'è Mickey Garzilli. Qui non posso picchiare nessuno, io non posso picchiare nessuno. È lui che ve la mette la musica il giovedì.

Ciao Mr. Gada, non sono potuto venire alla tua festa. Ma chi ti aspettava? No, scherzo, Billy. Ne facciamo un'altra, Billy. Ne facciamo un'altra.

0: sarebbe bello non potersi fermare. C'è anche il One Day Sponsor oggi. Tanta roba. Oh no!
1: La piscina di là, grazie.
0: Grazie
1: anche che mi hai passato l'accappatoio.
0: Sì.
1: Va bene, abbiamo finito. Ti lascio, va
0: sì,
1: tranquillo.
0: Sì.
1: Adesso tocca a te prendere un po' di sole.
0: Sì, penso io poi il sole.
1: Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
0: Ti
1: lascio con Frankie fino alle 18.
0: Dai, manca in due giorni alla fine della scuola, dai. Va bene, la Super Club. Celebriamo e ringraziamo Miki Garzilli per essere stato con noi. Super Club torna martedì prossimo. Attenzione, l'orario è cambiato solo per il martedì, ore 15:30 e non 16:30, perché poi c'è un'esterna. Ok? Fate i bravi, noi ci risentiamo tra poco con il One Day Sponsor.
2: Ladies and gentlemen, radio studio più Super Club.
3: Spot. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Q. Studio Q presenta One Day Sponsor.
1: One Day Sponsor.
0: Tre minuti con IVM Purificatori d'Acqua.
2: Ed eccoci qua, IVM Purificatori d'Acqua presente. Nostro Alfredo Garisto con noi in diretta sulla Dance Station Italia. Buon pomeriggio, come va? Tutto bene? Penso di sì, insomma, si sta avvicinando l'estate, c'è voglia di rinfrescarsi, c'è voglia di avere l'acqua disponibile anche a casa, soprattutto frizzante, magari, non lo so, quella comunque sia fresca e purificata, per cui perché non rivolgersi all'azienda leader in questo settore? Pronto?
3: Eccomi qua, ciao, buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Hai detto bene, pensa che noi siamo fatti per il 70% di acqua e quindi se beviamo acqua di qualità o cuciniamo, prepariamo i cibi con acqua pura, certamente la nostra salute, anche il nostro portafoglio, ci guadagnano tanto.
2: E quindi so che comunque
3: quindi,
2: sì, esatto.
3: E quindi per avere acqua più pura e cristallina sì, basta avere un purificatore d'acqua IVM. Ma Frank, io direi una cosa.
2: Dimmi.
3: Ho una grande novità. Molti ascoltatori di Studio Q mi hanno telefonato negli ultimi mesi dicendo: ma facevi giochini, avevi fatto il concorso. Abbiamo tutte le nuove autorizzazioni per il concorso.
2: Ah.
3: Adesso ascoltatemi bene, perché la pubblicità dopo un po' annoia. Invece questo è un giochino divertente. Mettiamo in palio adesso due purificatori d'acqua nuovi, vergini, e sono purificatori d'acqua a membrana multistadio, a filtrazione multistadio,
2: sì,
3: ai primi due che ci chiamano. Perché la domanda molte volte mi fanno: perché fate questo? Beh, chiaramente è pubblicità, è una promozione. L'altra domanda è: ma c'è da spendere? Non c'è da spendere nulla. I primi due che chiamano si accaparrano uno di questi depuratori.
2: Tra l'altro quindi, hai detto nuovi, tra l'altro, non hai detto rigenerati.
3: Esattamente, due nuovi. Una delle cose che noi diciamo: se un giorno uno dei due vincitori dovesse chiedere a noi lavori di installazione,
2: sì,
3: ricambi, manutenzione, saremo ben contenti di poterlo servire, ma se vincono non hanno nessun dovere di spesa nei nostri confronti.
2: Questo
3: e quindi questo però attenzione, è destinato solo alle famiglie, a chi ha una casa, una coppia convivente e a chi non ha mai avuto un purificatore dell'acqua.
2: Perfetto, quindi
3: adesso Franchi vi dà il numero.
2: Assolutamente.
3: I primi due che agganciano, fanno squillare i nostri centralini, poi vi richiamiamo noi, avranno diritto a uno di questi purificatori. Se trovate occupato, non è che abbiamo sganciato, è che arrivano tante chiamate, quindi
2: sicuro,
3: può anche essere che tra un po' magari potete essere tra i primi, quindi provateci per qualche minuto.
2: D'accordo. Allora, 800 800 829 800 800 829, per i due
3: via,
2: purificatori d'acqua nuovi. Grazie
3: via,
2: a IVM.
3: Devo aggiungere una cosa,
2: sì,
3: tutte le informazioni e il regolamento del concorso su ivmacqua.it. Ciao ciao.
2: Perfetto, grazie Alfredo, buon lavoro a tutta l'azienda IVM.
0: Studio Q Dance Station. This is Studio Q.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Q da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Tempo piuttosto variabile sull'Italia per il transito di alcuni impulsi atlantici, tuttavia nella giornata di giovedì avremo un miglioramento del tempo su gran parte delle nostre regioni con ampio soleggiamento, al più un po' di variabilità residua al sud, qualche nuvola alta e stratificata di passaggio, ma nella seconda parte della giornata torna a peggiorare a partire dalle Alpi occidentali con nuove acquazzoni e temporali che poi in serata si estenderanno anche alla Liguria e alle pianure del nord-ovest. Clima molto gradevole con minime al di sotto dei 20 gradi e massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Da segnalare anche un po' di vento moderato da nord sull'Adriatico in attenuazione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Party time, no, inizia l'ultima ora che prevede anche un party time, ma intanto prevede insomma della musica e soprattutto delle curiosità, perché il giovedì trattiamo delle cose curiose. Avete delle curiosità? Volete risolvere alcuni misteri? Ok, su cose interessanti, logicamente, non su. Beh, allora noi possiamo farlo e lo facciamo in tempo reale al 338 141 1001. Voi scrivete vorrei sapere qualcosa su e noi troviamo, ok, al volo direttamente. Va bene, allora tra poco parleremo di una curiosità che riguarda i bambini, visto che il primo messaggio ci chiede proprio questo.
1: I feel good.

Ed eccoci qua, eccoci qua. Ci sono veramente delle cose pazzesche che riguardano i bambini. Voi sapevate, ad esempio, che i neonati riconoscono la voce della mamma ancora prima di nascere, perché logicamente stando nella pancia è normale, no? Riconosco anche i suoni, quindi se siete in attesa di qualche bimbo o pensate di farlo a breve, ok, sappiate che la musica che voi ascolterete e le parolacce che voi direte in casa vengono assorbite direttamente dal pancione e influenzeranno la crescita del piccolo, che in teoria dovrebbe essere non sottoposto a cose strane, nel senso, non dovrebbe essere sottoposto a litigi, a cose, anche stando dentro la pancia, sappiatelo, perché questo è veramente, non lo dico io, lo dice la scienza, per cui magari uno non ci pensa. I bambini imparano le lingue molto più facilmente degli adulti, cioè se volete fare in modo che i vostri bambini sappiano delle lingue straniere, potete fargliele insegnare da piccoli, perché in questo modo il loro cervello è veramente molto plastico ed è in grado di assimilare molte più cose che non noi adulti, quindi insomma anche questo può essere importante. Hanno una memoria molto importante, quindi l'abbiamo appena detto, soprattutto sulle cose che interessano, e imparano osservando molto di più di quello che potremmo immaginare. I bambini assorbono comportamenti, espressioni e abitudini degli adulti, quindi se voi adulti vi comportate male, i bambini tenderanno a imitarvi, e quindi insomma, piuttosto che mettere al mondo dei disgraziati, pensateci magari. Molto spesso fantasia e realtà si mescolano, e per cui questa è un'altra curiosità. Andiamo da un altro ascoltatore. Mi chiedono qualcosa da sapere in più sul progetto Avisi, no? Ok? Per cui ascoltiamo un disco, poi ne parliamo. Caro Mario da Maranello, tutto quello che vuoi sapere c'è.

0: Che sound. Parlavamo proprio di lui, di Avicii, ed è partito uno dei suoi dischi, ok? Il vero nome di Avicii, scritto con due i finali, è quello che abbiamo già detto più volte, si chiama Tim Bergling, ok? Scelse il nome Avicii come nome d'arte perché si è ispirato a un termine del buddismo che indica il livello più basso dell'inferno, però il nome era già stato preso da qualcuno, quindi lui, per amor comunque del nome, aggiunse una I in più. Ecco perché nel nome di Avicii ci sono le due I finali, perché altrimenti esisteva già, e quindi usare il nome di qualcuno che esiste già non si poteva come nome d'arte. Aveva paura di esibirsi dal vivo, e se avete mai visto la storia, il film che lo riguarda, potete veramente capire quello che lui ha provato per arrivare poi a togliersi la vita, perché nonostante fosse una superstar mondiale soffriva lo stress dei tour e delle esibizioni continue. Nel 2016 decise di smettere di fare concerti per concentrarsi poi sulla musica in studio, e poi però il disagio, diciamo l'ansia e tutto questo è rimasta potente. Levels è nata da una campionatura, cioè la canzone di Avicii più famosa, Levels, è nata da una canzone tratta da un disco di Etta James degli anni 50. È stato lì il colpo di genio, e comunque sia, ha contribuito veramente a rivoluzionare la musica. Aveva un talento pazzesco, era uno dei DJ più giovani a raggiungere il successo globale, ma anche uno tra quelli che ha utilizzato più artisti di diversi generi musicali per fare la sua musica, per cui aveva mescolato con Wake Me Up, ad esempio, che poi magari ascoltiamo un pezzettino, aveva mescolato EDM, musica folk, musica country, tanto è vero che quando si era presentato all'Ultra Music Festival di Miami con tutto questo live session con questi cantanti, il pubblico non gradì, sembrava fosse stato un enorme flop. Gli organizzatori erano veramente imbarazzati, perché la gente si aspettava di esplodere con il disco di tipo Levels, e lui invece aveva portato sul palco canzoni come questa.
1: I feel good.

Era un disco talmente diverso da quello che si sarebbero aspettati che fu un flop. Solamente un anno dopo prese forma ed esplose. E quindi immaginate voi anche l'imbarazzo di poter fare qualcosa di diverso, ma il pubblico non te lo balla, perché poi è un pubblico abbastanza piccorone, né? Dai, diciamo un po' le cose come stanno. Sarebbe bello che ci fossero. Vabbè. Allora, Paola mi dice: dimmi qualcosa di particolare sull'uomo, visto che abbiamo parlato dei bambini. Hai già vissuto il giorno più giovane della tua vita. In questo preciso momento sei più vecchio di ieri, ma sei più giovane di quanto sarai domani. Quindi questa già è una filosofia della vita. La maggior parte delle persone che ricorderanno il tuo nome non è ancora nata, ok? Se avrai figli, nipoti, lascerai un'opera. Molte delle persone che sentiranno parlare di te appartengono al tuo futuro e non al tuo passato. Ogni 7 anni circa le nostre cellule vengono sostituite. Hai una probabilità incredibilmente bassa di esistere, cioè se tu sei al mondo è perché c'è stata una probabilità talmente rara e talmente bassa che devi ritenerti fortunato. L'incontro dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, dei tuoi antenati è il risultato di una catena di eventi praticamente irripetibile, cioè non può accadere un'altra volta, per cui questo dovrebbe già farti riflettere sul perché sei al mondo e della fortuna che hai a esserci, perché comunque non è che sei eterno. La vita è composta da 4.000 settimane. Ipotizziamo che tu vivi fino a 80 anni. Se vivi fino a 80 anni, hai a disposizione poco più di 4.000 settimane. Un numero che potrebbe sembrare enorme, ma se inizi a fare dei calcoli adesso, puoi già capire quante te ne mancano o quante te ne mancherebbero. Vuoi continuare a vivere così o vuoi fare qualcosa di più bello? Sta a te.

0: sono il conte d'Ala. Quello che stai dicendo riguardo la vita è una cosa bellissima. Io non punto a vivere 80 anni, io punto a vivere a 75 anni, fatti bene a modo mio. Vedi anche te che al giorno d'oggi tanta gente giovane muore per una serie di cose, che sia l'alimentazione, che sia l'inquinamento, che sia tutto quello che gli va dietro. Quindi io mi sono imposto che a 75 anni cambierò anima, andrò in un altro corpo a rompere le balle. Però voglio viverla a modo mio, facendo del bene, donando del bene e ascoltando della buona musica.
1: Ah, beh, ascoltare della buona musica è fondamentale, per vivere un po' più a lungo, per vivere meno, almeno con un pizzico di qualità in più. Allora, a parte questo, grazie comunque del messaggio, cambiamo ancora. C'è il tennis in questi giorni con gli italiani che stanno facendo molto bene. Qualcuno mi chiede qualche curiosità sul tennis. La partita più lunga della storia del tennis è durata 11 ore. Nel 2010 John Isner e Nicholas Mott giocarono a Wimbledon una partita durata 11 ore e 5 minuti, distribuita su 3 giorni. L'ultimo set terminò con un incredibile punteggio di 70-68. Le palline da tennis non sono sempre state gialle. Fino agli anni 70 le palline erano principalmente bianche o di colore giallo fluorescente, che era adatto di più perché risultava essere molto più visibile nelle trasmissioni televisive. I professionisti del tennis possono lanciare la prima palla anche ed oltre i 250 km orari. In alcuni servizi recordman tra questi è Sam Groth, che ha servito una palla a una velocità impressionante. E durante un match, sembrerebbe di no, invece così, in una partita lunga e combattuta un tennista può percorrere tra i 3 e i 5 km effettuando centinaia di scatti. Quindi non è che sono solo a bordo campo, in fondo, destra e sinistra. No, no, ci vuole un bel livello atletico. Il bonus, il punteggio 15-30-40, origini che ancora non si capiscono, cioè non si sa bene. Una delle teorie più diffuse è che derivi dalle posizioni delle lancette su un quadrante di orologio usato per tenere il punteggio nei primi giochi francesi, perché comunque sia, diciamo che il tennis ha origini francesi. Detto questo, andiamo invece a trovare un grande, perché oggi 4 giugno, ma del 1984, 42 anni fa, usciva una canzone, usciva un album, e questo album è questo.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: usciva il 4 giugno del 1984, Bruce Springsteen, e io me lo ricordo perfettamente. Ho fatto un piccolo calcolo ragionato per sapere personalmente parlo di me, sai che prima ho detto che viviamo circa 4.000 settimane, e allora sono andato a chiedere a verificare da quante settimane sono in vita. Allora, io sono in vita, in base a da quando sono nato, quindi dal mio anno, da circa 21.027 giorni, e sono in vita da 3.003 settimane, calcolando appunto tutti gli anni bisestili, tutto quello che volete. Quindi se la vita più o meno dura 4.000 settimane, ne ho ancora 1.000, più o meno, se ti va di culo che vivi fino a 80 anni. Quindi se devo cambiare qualcosa, meglio che lo faccia adesso.
1: I feel good. You tune the radio. Studio Q. Studio Q.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

ed è iniziato il party time, l'ultimo di oggi, giovedì 4 giugno. Dopo aver scoperto che sono passati 42 anni da quando è uscito Born in the USA di Bruce Springsteen, ragazzi, c'è altro da sapere? C'è altro da sapere sul 4 di giugno? Beh, volendo sì. Abbiamo fatto gli auguri a Angelina Jolie, ma ci sarebbero da fare gli auguri anche a Deborah Compagnoni, che ci ha regalato medaglie d'oro alle Olimpiadi negli anni 90. Vai con Tim Leaker.

ormai proiettati verso quello che è il prossimo weekend. Per quanto mi riguarda, un weekend tranquillo. Non so per voi, per me è abbastanza tranquillo questo. Però non è di relax, è tranquillo dal punto di vista lavorativo. Va bene, buon giovedì sera, Mister Gada, Daniele presente. Ciao Daniele. Teddy Swims, che voce ragazzi, buona serata. Angela, certo che i cantanti quello fanno, cantano. E sicuramente un cantante con una bella voce te lo ricordi. Te lo ricordi perché ti rimane impresso. Ti emoziona, no? La bella voce ti emoziona. Succede con i pezzi italiani. E così è.

0: All I Need Is Your Love Tonight. A Cernusco sul Naviglio va tutto bene, vi auguro un buon weekend e quindi alla grande, eh. Bam, rallenta parecchio sto disco adesso. Senti come fa.
1: This is TJ.

Vabbè, non so se voi l'avete visto, ma il 3 giugno, che era praticamente ieri, il buon Brad Pitt, che si è preso una piccola pausa dalla registrazione di un film, si è presentato sul lago di Garda in motoscafo e è arrivato a Sirmione, dove poi con dei suoi amici si è fatto un giro in incognito, non troppo perché comunque sia, insomma, cosa fai Brad Pitt a Sirmione, non lo riconosci? E niente, poi si è preso qualcosa da bere e fine, sono ripartiti col motoscafo e sono andati dove dovevano andare. Basta, quindi tra qui e il lago di Iseo, dove stanno girando un altro film con un altro top attore di Hollywood, un'altra coppia top di Hollywood, insomma, i laghi qua stanno dando grande successo, voglio dire, protagonisti di film importanti. Va bene, ultimo disco? No, dai, ci sta ancora qualcosa prima che arrivi Eleonora Salvi. Intanto però un Mark Ronson dannata, ce lo gustiamo.

da Alessandra. I saluti da parte di Luca, che è un po' che non vedo. Chissà quando ci vedremo. Chissà quando ci vedremo da quelle parti. Non è più dietro l'angolo Alessandria, cioè, bisogna viaggiare un pochino. Però amici da quelle parti ci sono, che ascoltano la radio, ascoltatori storici. Voglio chiudere questa puntata di I Feel Good con un disco fenomenale che fa sempre venire voglia di muoversi e di ballare. Quando il beat è lento, questo è fantastico, sempre.

0: vabbè, vi vedo io ballare, muovervi. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane, Michael Caine. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff is out of play. And I call your name, narcotic, liquido, o liquido, liquido, narcotic. Va bene, dai, io vi ringrazio, vi saluto, vi lascio con la Salvi, noi ci risentiamo domani che è venerdì, thank God it's Friday, e basta, buon divertimento, buona serata, buon 4 giugno, stop, ciao ciao. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa di Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King, KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers e Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
2: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
3: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
1: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa cieca Jakub Mensik. Voltiamo pagina. Preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito. Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1 gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'una della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, buona serata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora.

0: Ci siamo, popolo di Radio Studio Più, sempre con la carica giusta. Siamo a giovedì 4 giugno 2026. Iniziamo il nostro appuntamento fisso dal lunedì al venerdì con il programma Si Salvi Chi Può. Buonasera. La nostra piccola Silvietta, buonasera anche a te, anche al nostro
1: Carmelo.
0: Carmelo, ragazzi miei, non può mai mancare il nostro Carmelo e anche tutti i nostri scappati di casa, vero? Sì, i nostri gattari. Vabbè, mettetevi comodi, va! Si salvi chi può.

0: Io non so voi, ma questa musica mi mette alquanto felicità. È bello, bello, mi piace. Con la carica giusta, 18:05, arrivano i primissimi messaggi al 338-141-1001. Tante foto che fanno l'aperitivo il nostro Edo da Firenze, che ci manda un bel selfie. Che bello, che bravi. E poi i vostri saluti, vero?
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao
1: Vincenzo da Napoli, bye bye.
0: Ciao Vincenzo di Napoli. Vedi, poi qualcuno dice: calma con la follia qua di prima sera. Ragazzi miei, siamo solo all'inizio, poi vi ricordo che alle ore 18:30, beh, come si suol dire, il dottore Lorenzo, mamma mia, fa strano chiamarlo Lorenzo, salirà in console ore 18:30 e 19:30, ormai l'appuntamento fisso, e ci farà ballare. Inoltre, dato che all'ascolto abbiamo il mio carissimo amico appunto Stefano, io volevo salutarlo e sono molto contenta di annunciarvi che lunedì sera andrò a trovarlo in teatro, e io sono davvero contentissima per questa nuova svolta, no?

David Guetta, la voce inconfondibile di Bebe Rexha, lascia spazio a una canzone che io non so voi, ma mi esce fuori dalle orbite in senso molto positivo, perché tante volte me la canto, me la ballo. Insomma, sto parlando proprio di lui, Mau.

0: Eleonora, mi ciao. Fai gli auguri?
1: E come
0: che
1: no?
0: Sono 60 belli tondi tondi.
1: Quella grande numero.
0: Ciao, bellezza bionda.
1: Ciao, un grande abbraccio e tantissimi auguri, ma non mi hai detto il tuo nome però. E che cavolo, come faccio a farti gli auguri? Tanti, tanti auguri, mi raccomando, questa sera festeggia, perché 60, ragazzi miei, è un bel traguardo, eh. Vabbè, comunque, tornando a noi, adesso al giorno d'oggi fanno davvero dei sondaggi assurdi, degli studi assurdi. Ad esempio, il 72% degli uomini, a quanto dice questo studio, è meno stressato quando vede la propria fidanzata. Mi spiego meglio, c'è un nuovo studio condotto dalla North American for Social Psychology, evidenzia l'impatto positivo delle relazioni sul benessere maschile, parliamo, eh. Il 72% degli uomini sperimenta un crollo immediato dei livelli di stress non appena rivede dal vivo la propria partner. E la ricerca, che ha appunto monitorato più di 1.802 individui per 6 mesi, ha registrato una riduzione dei marcatori della tensione del 23% già nei primi 10 minuti dal ricongiungimento dopo il lavoro, regalando una sensazione istantanea di calma e ricerca emotiva. Io voglio sapere dagli ometti qui al 338 141 1001, secondo voi questo studio è reale, è vero?

0: di notizie, di risposte al 338-141-1001 ne stanno uscendo davvero di tutti i colori, eh. Ho parlato di questa nuova, di questo nuovo studio e pare che il 72% degli uomini è meno stressato quando vede la propria fidanzata, ma giustamente la nostra ascoltatrice insomma dice un po' la sua e sentiamo, vai.
1: Se posso dire la mia, sempre detto che siamo noi donne a stressare gli uomini, adesso invece li rilassiamo. Che tipo di studio è questo?
0: È vero.
1: Niente. Ciao Moni.
0: Ciao Moni. E c'è ragione che di solito insomma l'uomo dice sempre che la donna è un po' rompiscatole. E poi vedi, Katia ci scrive dalla Val di Non e ci dice: per forza il loro stress lo trasmettono poi a noi donne. Oppure vedi, ringraziamo e salutiamo Felice dal Mastro, scusate, da Montesilvano, e qua ci scrivono da Cattolica Elisa: per me ridurre lo stress è quando torno dal lavoro e c'è il mio cagnolino che mi aspetta. Proprio per questo io vorrei chiedervi al 338 141 1001 qual è il vostro metodo per ridurre lo stress.

0: Il 72% degli uomini è meno stressato quando vede la propria fidanzata. A quanto pare non tutti sono d'accordo con questo studio, vero?
1: Vedo bene, quello è per freschi fidanzati però, non sposati.
0: Ah.
1: Cambia la musica. Ciao da Florian, mi sono del...
0: Ciao, grande abbraccio. Sarà vero che dopo un po' che sei sposato, insomma, cambia un po' tutto? Vabbè, comunque avevo chiesto agli ascoltatori qual è il miglior metodo, insomma, per ridurre lo stress. Sentiamo,
2: oh,
0: vai.
2: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
2: Facilissimo.
0: Sì.
2: Quando per eliminare un pochino di stress, penso alla Radio Studio Più.
0: Quella, hai capito?
2: Fantastica, il tuo programma meraviglioso.
0: Grazie.
2: E si azzera tutto, tutte le

0: miglior metodo, insomma, per ridurre lo stress? Beh, ce lo dicono i nostri amici, vai.
1: Ciao Eleonora,
0: ciao.
1: Sono Dani da Linate.
0: Ciao Dani.
1: Allora, la mia terapia per ridurre lo stress,
0: sì,
1: quando scendo dal camion, a parte che quando sono sul camion non sono mai stressato perché a me il mio lavoro piace.
0: Ah, oh, che bella cosa.
1: Io amo fare il camionista.
0: Sì.
1: Niente. E però il mio stress me lo tiro via principalmente quando vado nelle piste di moto Cremona, Cervellina e
0: bello.
1: Mugello. Quando mi metto addosso la tuta, per me lo stress va via per un mese intero.
0: E ci credo.
1: Ciao Eleonora, un saluto, Dani Linate.
0: Ciao Dani.
1: Eleonora!
0: Oh, amici appassionati di moto, di motori in generale, io ne approfitto perché Dani da Linate ha, insomma, mi ha colto un po' così. E allora, appunto, parliamo di questo super evento che si terrà questo sabato. Io vi aspetto al Track Park di Brescia Est, insomma all'autoparco di Brescia Est. L'ingresso sarà gratuito per tutti gli amanti, insomma, dei motori. Vi aspetto dalle ore 19 fino a tarda notte e l'ingresso è gratuito, non potete mancare, soprattutto gli amici, insomma, di questo mondo, ecco, di questo mondo. Vai, tornando a noi, come ridurre lo stress, sentiamo.
2: Ciao a tutti, Emilio da Pescara. Guarda,
0: ciao.
2: Un modo migliore per ridurre lo stress: dopo una giornata di lavoro,
0: sì,
2: io prendo, me ne vado bello al mare e mi vado a fare una bella nuotata di quelle fatte con rilassato, mare fresco, mare azzurro.
0: Beato te che c'è il mare.
2: Bellissimo mare. Questo d'estate, dimmi,
0: sì,
2: vado in piscina.
0: È mica male.
2: Mi piace, mi rilassa. Ciao a tutti.
0: Direi che è bellissimo, vedi, in estate il mare e l'inverno invece in piscina. Gli piace nuotare, bravo, bene, vai.
3: Il mio stress?
0: Sì.
3: Il mio stress migliore è ascoltare questa musica qui. Amane.

0: dici così, no? Qual è il miglior modo per ridurre lo stress? Vai, dove sta?
1: Ciao Eli.
0: Ciao.
1: A me ho una soluzione specialissima.
0: Vai, vai, dici,
1: ho
0: dici.
1: Ho sempre acceso quando sono a casa su radio studio più.
0: Quella.
1: E lo stress mi passa subito.
0: Oh,
1: e
0: poi
1: c'è un'altra mia parola d'ordine.
0: Sì.
1: Mandare a Pano tutti. Ciao.
0: Ottima idea.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Una volta uscita di scena la perturbazione che ha eroso il bordo settentrionale dell'anticiclone portando maltempo al nord-est e su parte del centro-sud e mercoledì, il nuovo fronte entra in azione in questa giornata. I suoi effetti saranno però destinati principalmente alle regioni del nord Italia, con piogge dall'arco alpino in estensione. Quindi avremo un'intensificazione in serata con fenomeni che andranno a distribuirsi dalle Alpi centro-occidentali su Alto Piemonte, Alpi Lombarde e Alto Adige. Sempre in serata piogge temporali in estensione anche al resto del Piemonte, Lombardia nord-occidentale, qualche pioggia anche sulla Liguria centrale. I fenomeni più intensi potrebbero toccare l'Alto Torinese e il Verbano. Al centro in prevalenza soleggiato o velato. Nella giornata di venerdì invece i fenomeni andranno gradualmente ad attenuarsi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon.
10: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Weila, come iniziamo? Beh, con il botto, no?
5: E come pompa!
4: In console il nostro Paramix DJ, appuntamento fisso il giovedì, alla voce come sempre, beh, ci sono io, vero?
6: Carmelo!

3899-1041-1001 dobbiamo fare tantissimi auguri a Iris e Marco, che domani è il grande giorno e viva l'amore, domani si sposano, e gli auguri ovviamente sono da parte di Chicca, Vanessa e Simona.

0: auricolare, vai.
1: Ciao Eleonora, da ciao, quanto tempo?
0: Ciao,
1: buonasera,
0: ciao, ciao.
1: Ma com'è?
0: Gumba.
1: Come stai? Sono
0: bene,
1: Sabbo.
0: Bene.
1: Salvatore da Gela.
0: Ciao Salvatore, Gumba. Allora, qua ci sentiamo molto dolci, perché Simone Baresi scrive, insomma, che vorrebbe salutare le sue belle e giovani colleghe.

0: Salutiamo gli amici dal mare di Chioggia, che bello!
1: Ciao!
0: E ci sono state in quelle zone, sono davvero bellissime. Allora, quando mandate i messaggi vocali, noi siamo felicissimi di ricevere questi bei messaggi, ma mi raccomando, abbassate il volume, se no non si capisce la mazza, eh!
2: Ciao, DG!
0: Ciao.
2: Grazie di esistere, Radio Studio Più! Ciao, Leonora!
0: Ciao! Un grande abbraccio!

0: sviolinate, che sviolinate! Oh!
1: Aelio!
0: Dimmi!
1: Aelio,
0: mamma mia, questo!
1: L'antistress della migliore della vita sei tu!
0: Sì,
1: solo
0: sì!
1: Sentirti tutti i giorni! Lo stress si allontana!
0: Pensa un po'!
1: È un piacere, un'emozione condividere questo programma con te!

Bellissima dedica a Mina dalla città di Nardò da parte di Giuseppe. Buon lavoro, amore mio. Wow, che bello, vedi? Viva l'amore! E parlando d'amore, salutiamo la coppia che scoppia.

Yes, e facciamo tanti tanti auguri per insomma per il figlio di Roby che ieri ha fatto 18 anni. Wella! Un grande abbraccio!

0: chi abbiamo? Chi c'è? Pronto? Indossa, dove sei?
1: Ciao Ale!
0: Ciao!
1: Qua siamo io e Francesco.
0: Sì, ciao
1: che
0: ragazzi.
1: Ci stiamo un po' sbattendo in cucina, però con la musica è più semplice. Ciao e tre ragazze!
0: Ciao ragazzi! E vai con il magico Parmix, il nostro Giorgio da Varese.

0: senti la folla per il nostro buon Paromix DJ che salirà nuovamente in console alle ore 19.30. Noi facciamo una brevissima pausa, continuate a inviarci messaggi al 338-141-1001. Breve pausa e inizieremo la seconda ora.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
2: Your dance station.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Vada giù.

0: 999 1000. Spot.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go. The best music. The dance station. Radio Studio Pew.
1: Studio Pew. News. Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
2: L'economia.
1: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro, chiesti alla fine del 2025 e approvati dalla Commissione lo scorso 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto del business model di Commerz. Mercati infine, giornata interlocutoria in Europa dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%. Sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio intorno ai 93 dollari al barile. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

0: Vai, vai.
1: Toccava a te.
0: Toccava a me.
1: Va bene.
0: Buonasera, popolo. Rieccoci qui. Vedi, grazie al nostro buon Paromix DJ, siamo belli carichi perché ci ha fatto ballare, ci ha fatto cantare con la sua musica, vero?
1: Le canzoni dell'estate, quelle che non si scordano mai, le pubblicità migliori di tutti questi anni.
0: Sì.
1: Le 19.04 sulla Dance Station d'Italia, siete in compagnia di Eleonora Salvi.
0: Ma perché fai questa voce?
1: Di chi può.
0: Sì, dimmi, dimmi.
1: Faccio la cosa giusta.
0: Ah, fai la cosa giusta, faccio, vuoi ricordare giusta. I nostri contatti?
1: Certo, 338-141-1001.
0: Che pirla.
1: Per interagire e dire alla bionda quanto... è nuda stasera.
0: Nuda, che è? Sono in canotta, che è?
1: Non
0: è che
1: siamo in spiaggia?
0: No, vabbè,
1: non siamo mica in spiaggia?
0: Ma senti, siamo al 4 giulio, mi sembra pure normale che io sia
1: vestita
0: così.
1: So che per te la spiaggia è solo una, solo un
0: quale,
1: paese.
0: Quale?
1: Solo quello in Riviera Adriatica. Stiamo parlando, signore e signori.
0: Olè! Vai, dillo.
1: Di Riccione.
0: Bella. Tra l'altro, dal 24 giugno a tutti i nostri amici della Riviera, insomma, vi aspettiamo a Riccione, Riccione Centro, perché
1: tutti
0: finalmente
1: a Riccione.
0: Anche quest'anno avrò l'onore di presentare il Festival Jazz che si tiene appunto ogni anno in centro a Riccione fino al 4 agosto. Tantissimi artisti internazionali, insomma, non potete mancare a questo super appuntamento. Vabbè, comunque, che famo? Andiamo avanti con la musica, andiamo avanti a chiacchierare, che famo?
1: Facciamo lo spogliarello anche questo giovedì.
0: Lo spogliarello, giovedì. Addirittura.
1: Dai.
0: Addirittura. The Dance Station. Si salvi chi può. Radio. Studio. Q.

0: Wow.
1: The Drill qui sulle frequenze di Radio Studio Più, le 19:10, siete in compagnia, in buona o non tanto buona compagnia? Che
2: oserei dire la migliore.
1: Oh la madonna, la migliore. Con il nostro Paromix DJ Eleonora Salvi. E come sempre i vostri messaggi al 338-141-1001. Proprio per questo dobbiamo fare tanti tanti auguri a Matilde, che oggi compie 9 anni. La piccola Matilde, l'augurio insomma è da parte di da Papà Massimo. Papà Massimo, vedi che bravi, che bravi. Allora, tornando a noi, caro, come ti devo definire? Dottore?
2: Allora, no, allora dottore, dimmi. Quando sì, ti aggiusto le cose.
1: Ok, non Lawrence, tecnico,
2: Lawrence
1: dottore.
2: Lorenz
1: the voice.
2: Quando faccio il vocalist.
1: Yeah, sì, ok,
2: yeah, ci siamo.
1: Andiamo.
2: E dopo quando sei di là.
1: E quindi stasera cosa sei?
2: No, finché sono di qua sono Lawrence the Voice.
1: Lawrence the Voice.
2: Dillo bene.
1: Okay. Lawrence the Voice.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Mentre quando sono di là sono
1: Paromix DJ.
2: Oh, ok.
1: Mamma
2: così mi piace.
1: Mia, il tutto fare.
2: Così mi piace.
1: Vada, non cincischi, vada, vada.
2: Allora, di cosa parliamo questa sera?
1: Dimmi tu.
2: Ho preso spunto dalla mia spalla qua in parte, ovviamente,
1: sì,
2: per fare questo argomento,
1: sì,
2: e parleremo di quanto sia normale parlare da soli.
1: Normalissimo.
2: Perché non
1: immagino.
2: Ti è mai capitato? Spero proprio di sì.
1: Ma sai che l'altro giorno mi è capitato, hai presente il ponte tibetano?
2: Ok.
1: Mi è capitato proprio in quel momento, perché mi stavo aando sotto, per non dire altro. E quindi che ho fatto? Insomma, per tranquillizzarmi, anche perché ero da sola in quel momento, ho detto vabbè, che faccio? All'inizio ho iniziato a cantare e poi,
2: okay,
1: e poi niente, stavo parlando ad alta voce.
2: Perché secondo
1: se
2: uno studio
1: qualcuno
2: fatto,
1: sì,
2: dopo approfondiremo, però intanto ti dico che secondo uno studio fatto vuol dire che non sei pazza se parli da sola, però visto che cantavi potrei pensare che lo studio si sta sbagliando. Comunque non siete pazzi se parlate da soli. Tra poco, dopo la prossima canzone, vi spiego qualcosina in più.
1: Ah, quindi vorresti dire che non siamo pazzi?
2: No, tu che
1: è normale.
2: Tu che cantavi eri
1: è
2: molto pazza.
1: Vabbè dai, a 40 metri di altezza, normale dai.

Save the World lascia spazio a una canzone che ci sta facendo ballare, perché è super recente, di J-Ax con Italia Starter Pack. Prima però devo ricordarvi un super evento che si terrà a Borghetto Lodigiano, in provincia insomma di Lodi. Ci sarà Christian Bosboselli, il nostro caro amico di Milano, insieme a Danilo V, e quindi vi aspettiamo, e sarà un super evento, non potete perdervelo. E per chi invece fosse un po' più lontano, potete seguirla su Radio Studio Più, sulle frequenze di Radio Studio Più, perché sarà appunto in diretta nazionale. Andiamo avanti con la musica, nel frattempo le vostre risposte al 338 141 1001 alla domanda: ma voi parlate mai da soli? Se sì, non siete pazzi, tra poco spiegheremo il perché. Ma prima J-Ax, Italia Starter Pack.

0: Bellissima.
1: Mi sono fermato.
0: Vabbè, e tu invece parli mai da solo? Ti capita mai? Non
1: ogni
0: so,
1: tanto,
0: sotto la
1: ogni
0: doccia.
1: Tanto, ogni tanto.
0: Prima di andare a dormire.
1: No, prima di andare a dormire, no, però sai.
0: Non ti incoraggi
1: momenti,
0: mai.
1: Nei momenti difficili,
0: ecco,
1: quando
0: infatti
1: c'è una cosa molto importante da fare, che sono molto preso, molto sul pezzo a farla, capita che qualche parola esca dalla bocca.
0: Per incoraggiarti, insomma.
1: Ma no, non per incoraggiarmi.
0: Ah, in generale proprio.
1: Adesso ti spiego.
0: Fammi
1: finire questo discorso.
0: Va bene, vada.
1: Questo fenomeno si chiama soliloquio, lo sapevi?
0: No, lo sapevo.
1: No che non lo sapevi. Ed è semplicemente l'emergere spontaneo del nostro discorso interiore.
0: Ok.
1: Perché pensa che quando tu parli da solo, cosa succede nel tuo cervello? Passano oltre 4000 parole al secondo nel tuo cervello. E vuol dire che ne hai tante da dire, insomma. E il tuo cervello, con tutto questo carico, cosa fa? Non ti fa muovere i muscoli. O meglio, scusami, se tu sei rilassato ti fa muovere i muscoli normalmente, quindi riesci a parlare. Però al posto di tenerli fermi, quando hai tutto questo casino nel cervello, ti fa muovere i muscoli della bocca, del viso, e quindi ti escono le parole.
0: E quindi è una cosa inconscia, cioè si fa in modo naturale,
1: non
0: senza
1: è
0: pensarci.
1: Cioè non è che ci pensi, come dici te. E quindi questo fenomeno porta a dire magari qualche parola che tu non vuoi dire.
0: Però
1: ma
0: la
1: comunque
0: dici.
1: Il tuo cervello è così gasato, è pieno di roba, che comunque ti fa muovere i muscoli, quindi tu riesci a dire queste parole.
0: Oh, quindi uno non è pazzo, insomma, se parla da solo.
1: Beh, oddio, esistono dei pazzi che magari parlano da soli.
0: Vabbè, sì, ho capito, però a me capita spesso.
1: Ma perché si vede.
0: A me capita davvero spesso. Grazie. Quanto amore nell'aria.
1: Come Giuseppe che ci dice che esiste una parola nel vocabolario che descrive questi pazzi.
0: Come si chiama?
1: Puoi dirla?
0: La parola di monologo? Ma monologo è un'altra cosa, però.
1: Ecco.
0: Non penso che si definisca così. Vabbè, comunque, cambiando discorso, qua mi chiedono: ma non volevi buttarti col paracadute? Perché ho spiegato
1: questa
0: che sono andata con sul ponte tibetano. Allora, sì, sicuramente mi voglio buttare dal paracadute entro fine estate, promesso, lo faccio. E quando lo dico, lo faccio. Però il ponte tibetano è un'altra cosa, fa molto più paura. Cioè, giuro, non mi fa paura il pensiero di buttarmi da 4000 metri, ma mi fa paura essere, insomma, su un filo dove sono attaccata a due cavi, a un cavo, appunto.
1: Magari c'è il principe azzurro che nel caso ti viene a salvare.
0: Ah, e dici?
1: Mentre invece sei in volo con gli uccellini.
0: Lì non mi salva nessuno.
1: Lì non ti salva nessuno.
0: Ma almeno non sento nulla.
1: Almeno che non finisci in una piscina o sul tappeto elastico,
0: vabbè,
1: non ti salva nessuno.
0: Hai capito?
1: Se hai bisogno chiamami che vengo io.
0: Guarda, sono una butta di ferro.
1: Vengo
0: con te,
1: io.
0: Guarda.

0: E andiamo a concludere così un'altra mezz'ora del programma Si salvi chi può. Facciamo una brevissima pausa, un piccolo break e inizieremo appunto il party time. Si salvi chi può.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio View. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Questo è il secondo party time e ultimo party time del programma Si Salvi Chi Può, come sempre in console il nostro Paromix DJ e alcune volte Lorenz The Voice, ma in questo momento no, è il DJ

Salutiamo anche chi non molla il 4 giugno e si trova in palestra. Mai mollare, bravi ragazzi, bravi. Da Palermo con Furore, ciao ragazzi. Palermo mi manca ancora, è mai stata, però dicono che sia davvero molto molto bella. Salutiamo Giuseppe da Gambolò, buonasera, benvenuto nel Party Time. Abbiamo anche Gondo da Triglia, ciao, buonasera. E poi devo capire questo messaggio, ormai Paromix è innamorato pazzo, ma de chi? De chi? Non è ancora arrivata la sua fanciulla, sta arrivando a cavallo, a momenti è qua, a momenti, a momenti. Arriva, arriva!

aperitivo. C'è che invece sta cucinando, vedi i nostri chef. Che bravi, ciao ragazzi dalla Toscana. Un abbraccio.

Allora, comunicazione davvero molto importante, perché qua ci chiedono nuovamente la serata che si terrà domani sera, lo ricordiamo, dalle ore 23:30. Vi aspettiamo in piazza Carlo Alberto della Chiesa a Borghetto Lodigiano, in provincia di Lodi. Non ci sarò io, ci saranno i miei colleghi Cristian Bosboselli e Danilo, in diretta nazionale su Radio Studio Più. Lo ricordiamo, ingresso gratuito, non potete mancare. Per chi fosse interessato, sulla nostra app gratuita, sulla sezione eventi, trova tutte le informazioni a riguardo.

amico da Ravenna. Ciao amico da Ravenna, direzione pizzeria per programmare prossima stagione calcistica. Ciao, un grande abbraccio Virgilio.

Salutiamo anche chi ci sta guardando sul canale del Digitale Terrestre 117 dalla Lombardia. Ciao amico mio. Salutiamo anche i nostri amici dalle Marche, numero 79. In Emilia Romagna 77 e per il resto insomma d'Italia 833. Super 6 tasto blu. Salutiamo il mio parrucchiere di

0: Salutiamo i nostri amici dal Molise. Abbiamo Marco, ciao, un grande abbraccio. E poi abbiamo delle belle dediche. Vada.
1: Alle tre rose della mia vita, Miriam, Emanuela, Silvia, siete fotoniche.
0: Ciao, un grande abbraccio, quanto amore nell'aria. Ciao, potreste salutarmi il Cito che sta friggendo le patatine? E come no, firmatevi però. Dai che tra un po' ci vedremo tutti a Riccione, ci scrivono. Ah, io dal 24 di luglio al 4 agosto non mi muovo da lì. Relax. Devi spegnere pure la musica, no? Comunicazione e servizio, 24 giugno, no, luglio, scusate, fino al 4 agosto sarò a Riccione!

nostri amici che si trovano a Lugano e ci tengono al corrente che oggi è festa in Svizzera. Ti saluto la Millie, come no, ciao Millie, che insomma lo sta raggiungendo a Lugano. Il nostro Giorgio, ciao ragazzi. Allora buona festa, eh.

0: ogni posto è buono per molleggiare. Vada, vada!
1: Dai che è giovedì! Ma scusate, in console avete messo il futurista Paro Mix DJ! Lui sì, ci può spettinare! Felicissima sera, principessa, allora tutto il popolo di Zalli che può! Disco mobile Pescara presente, Gianluca il vigile del matto, molleggia!

0: Piscione, Claudio, guarda che io ci credo davvero, ti veniamo a chiamare quando saremo lì. veniamo a magnà. Grazie al nostro amico Claudio. Salutiamo anche Piero che sta smaltando il cartongesso a morì. Hai capito? Salutoni anche da Pitbull, da Sedriano, Milano, lo ringraziamo davvero di cuore. Poi da Ari, chi possiamo mai avere? Vai!
1: Ebbene sì, signore e signori, a ora inizio il party time,
0: radio
1: più la dance station d'Italia.
0: Andiamo, vai, pompa!
1: Alla voce, la più bella sticker della storia della cosa mediatica. Signore e signori, a voi, Eleonora Salvi!
0: Olè!
1: Un saluto a Pino Vari!
0: Ciao Pino! La discoteca, hai capito che siamo in discoteca o non l'hai mica capito?
2: E che cos'è? La scoteca?
3: Like this.
0: No, bella mia, questa non è la scoteca, questo è molto meglio. Questo è, dai, vabbè, dai, dillo tu.
1: Ma diciamo che è Kama Sutra del suono!
4: Vai, Paramix!
0: Ringraziamo di cuore anche Giampi da Ceresara, ho avuto l'opportunità di poterlo conoscere una sera, insomma, a Ceresara, lo ringrazio di cuore, gli mando un grande abbraccio virtuale. Ciao Giampi!

0: Alexa.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Guarda che trasformazione a Lawrence The Voice,
5: yeah.
4: Buonasera. Yeah! Come la voce da Lawrence The Voice. Su le mani tutti insieme, dai! Su!
5: Ma questa qua è peggio dei Giostrai.
4: Su le mani!
5: Peggio.
4: Tutti insieme, andiamo!
5: Tra un po' sotto la sede qua a Desenzano c'è Luna Park.
4: Oh yeah, chiamatemi perché io sempre sul pezzo, prendi la quotidiana!
5: Secondo me... devi andare a fare pratica perché non sei ancora al 100%.
4: Sei
5: eh?
4: Sicuro che non sono brava?
5: Sei imbarazzante.
4: Io mi immagino qualcuno che insomma niente, lasciamo perdere. Va. Allora salutiamo la nostra amica, non riesco più a parlare, Cristian, il tassista notturno di Milano, che come sempre inizia a lavorare. Gli auguriamo un buon lavoro. Salutiamo Massimo Di Quistello, buonasera. Dal fulminato di Carpi, beh, qua ce ne sono di fulminati, ce n'è uno qua in parte.
5: Grazie, gentilissima come sempre.
4: Wow, che voce, bellissima la tua voce.
5: Uno, caspita.
4: Salutiamo i nostri amici fonici.
5: Non ci stava, non ci stava perché se non lo dico io.
4: Perché arriva sta stupidera qua così a caso?
5: Ma perché se non lo dico io.
4: Salutiamo i nostri amici.
5: No, questo giovedì niente spogliarello.
4: Ma vedi, ma perché tu? Guarda che questa è colpa tua. Tu hai combinato qualcosa quando io non c'ero.
5: Hype.
4: Ma che hype?
5: Creo hype tra gli amici ascoltatori. Un saluto ai fonici. Vedi che questo
4: Vabbè.
5: Funzionava.
4: Lorenzo, ci fai un bel. Un bel ballo, insomma, spogliarello sexy per finire al meglio.
5: No, niente spogliarello stasera. No, non ci sono Borghetto, ma colgo l'occasione. Non metter niente perché faccio una roba molto fly. Molto
4: vai,
5: fly.
4: Vai.
5: Ci vediamo questo sabato in quel di Castelmella.
4: Uela. Io invece vi aspetto all'autoparco di Brescia Est per gli amanti dei motori. Non perdetevi questo appuntamento. L'ingresso sarà libero e saremo io e Andrea Buizza, insomma, per animare la serata dalle ore 19. Non potete mancare, mi raccomando.
5: Concludo dicendo che potete trovare tutto online sul sito www.studiopiu.net
4: perché i fonici hanno fatto il loro lavoro.
5: E anche sull'app di Radio Studio Più, scaricabile in tutto il mondo.
4: Olè, facciamo un applauso ai fonici. Prendi la codina.
5: Basta, yeah. Che è arrivata la mia fidanzata. Ciao.
4: È arrivata.
5: Sì, ciao,
4: hai capito?
5: Ciao, scappo.
4: Arriva amorosa qua, si dimenticano di me.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Una volta uscita di scena la perturbazione che ha eroso il bordo settentrionale dell'anticiclone portando maltempo al nord-est e su parte del centro-sud e mercoledì, il nuovo fronte entra in azione in questa giornata. I suoi effetti saranno però destinati principalmente alle regioni del nord Italia con piogge dall'arco alpino in estensione. Quindi avremo un'intensificazione in serata con fenomeni che andranno a distribuirsi dalle Alpi centro-occidentali su Alto Piemonte, Alpi Lombarde e Alto Adige. Sempre in serata piogge temporali in estensione anche al resto del Piemonte, Lombardia nord-occidentale, qualche pioggia anche sulla Liguria centrale. I fenomeni più intensi potrebbero toccare l'Alto Torinese e il Verbano. Al centro in prevalenza soleggiato o velato. Nella giornata di venerdì invece i fenomeni andranno gradualmente ad attenuarsi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

fino alle 22 per ballare rigorosamente con la musica dance 92.000, quella scelta da voi. In questo caso sono le vostre playlist, mi raccomando, stasera niente messaggi vocali perché abbiamo un sacco di playlist da smaltire, ogni tanto facciamo queste puntate speciali per accontentare un po' tutti. Arriva Franco Moiraghi nella playlist di Giovanna di Trento, Feel My Body.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Sexy Girl, sono i Brothers. Ancora ciao a tutti, buon giovedì. Alex Castellini, Graziano Fanelli, 4 giugno 2026, piccolo break e torniamo subito con la prossima playlist, restate lì.

Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
2: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: Ah sì, me gustami, grazie a Mattia di Milano. Playlist, devo dire, piuttosto techno primi anni 90. Sono tutti i pezzi scelti lì in quel periodo. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini. Questo è Dance Time Machine 90 su Studio Più, la Dance Station Italia. Fino alle 22 balliamo rigorosamente con la musica dance 90 2000, col volume a palla e soprattutto con le mani come...
1: Le mani in alto!
0: Mattia ha scelto Digital Boy. Ok, alright.

0: Everybody, sono in cappella, grazie a Mattia di Milano all'interno di Dance Time Machine 90 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Alex Castellini, Graziano Fanelli fino alle 22, rigorosamente col volume al massimo, perché è così che si balla con il DTM 90. E poi...
1: la pecora canta!
0: Però non ho detto 90, e se non dico 90 la pecora non ha diritto, non è autorizzata. La direzione non autorizza la pecora se non dico la parola 90.
1: La pecora canta!
0: Ecco, adesso sì. RTZ, Turn to Zero, Dance Your Ass Off.
2: Dance your ass.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: playlist è quella di Giulio Di Serle. Oggi puntata speciale fatta solo con le vostre playlist. Domani tornerà tutto ad essere normale, quindi non preoccupatevi, perché torneremo tranquillamente domani con le playlist, non solo, ma anche con i vostri messaggi vocali, chiaramente. Arriva Rednex, Cotton Eye Joe.
1: I've been married long time ago.

0: Le scusate a aprire la playlist di Gianluca di Brescia. Il prossimo pezzo è quello di DJ Ross, Emotion. E qui io direi una cosa importante nel DTM 90, cioè
1: le mani in alto.

La playlist di Giulio di Brescia, Aladino Brothers in the Space. Su Studio Più, la Dance Station d'Italia, state ascoltando il Party Time DTM 90. Sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Con me c'è l'altro comandante, Graziano Fanelli. Prossimo pezzo, Danny J, il gioco dell'amore.

0: Vanta non finisce qua, c'è un secondo party time per ballare e mixato interamente alle 21.30, ma tra pochissimo il prossimo pezzo scelto niente un po' di meno che in realtà è la sua playlist, è Pier di Casaloldo, e partiremo con gli Alcazar, Crying in the Discotheque.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew. Your dance station.

0: arrivata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
2: Purple Disco Machine, Disco Cherry.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

Inizia così la playlist di Daniela di Trento, Gin Tonic, Bob Sinclair su Studio Più, la Dance Station d'Italia, puntata speciale fatta solo con le vostre playlist. Domani tutto tornerà ad essere normale. Arriva Fragma vs Coco, tocca Miracle.

0: Lady Song, tu Fabiola, grazie a Dani, Daniela di Trento, state ascoltando Dance Time Machine 90, il programma lo sapete che è dedicato
1: alla pecora canta,
0: alla musica dance 92.000, che è
2: la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Non mi lasciano parlare, 49ers, touch me, e poi secondo party time.

0: 90.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio View.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Mobel, disco molto figo, grazie a Giada di Correggio e la sua playlist che suona sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, balleremo insieme fino alle ore 22 con il secondo party time. Proseguiamo con la playlist di Giada di Correggio, c'è Simon J, Love Thing.

Another Way, Gigi D'Agostino a chiudere la playlist di Mauro Di Milano. Noi proseguiamo subito andando da Alice di Verona, perché c'è la prossima, il prossimo brano già pronto che è scelto da lei nella sua playlist. Vi ricordo che se anche voi volete inviarci una playlist Dance 92.000 potete farlo gratuitamente attraverso il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. c'è il link anche sul nostro sito studiopiu.net, basta cliccare su DTM90 e comunque verrete ricondotti lì. Arriva One Do Project, grazie ad Alice di Verona, con The King of My Castle.

Opus Streets, Fine Day, grazie ad Alice di Verona, alla sua playlist. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, e vedi, scrivono, io per quei messaggi li leggo, hai detto The King of My Castle, e invece si dice Castle, però se dico Castle non vi arrabbiate perché Castle sembra una parolaccia, se dico Castle non vi piace perché l'ho pronunciato male, va bene. Mario Più, All I Need.

Sasha, Mysterious Time nella playlist di Max di Biella. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli a bordo del nostro aeromobile spazio temporale. Questo è il secondo party time che prosegue con Chase, Gatelad of Love, il gatto lotta con l'uovo.

0: domani, come sempre, dalle 20 alle 22. Domani, tra l'altro, la puntata tornerà ad essere normale. E la mattina, nel Morning Fever, alle 11.30, insieme a Walter Massa. Da Alex Castellini è tutto. Fanelli è già via, è già andato. Lui è già pronto per mixare. Bauci bauci, ciao, domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

posso allontanarmi un attimo, che subito gli saltate addosso, cioè, ma veramente.

cioè visti da qua siete uno spettacolo unico. Grazie.

Se no, se no. E le mani. Voglio la carica, eh? Voglio la carica. Dai che domani è domenica, non si lavora.

0: io vi voglio sempre qua davanti, voi qua.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

mio sosia. Cioè io ero così veramente, cioè era il mio sosia questo qua, io ero così. Vi giuro, vi metto la foto su Instagram.

spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Sapete che abbiamo un poco meno di un'ora ancora, quindi mi raccomando, vi voglio tutti carichissimi, eh. Tutti. Mamma mia, mi piacerebbe sentire le mani a te.

0: piccola.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Una volta uscita di scena la perturbazione che ha eroso il bordo settentrionale dell'anticiclone portando maltempo al nord-est e su parte del centro-sud e mercoledì, il nuovo fronte entra in azione in questa giornata. I suoi effetti saranno però destinati principalmente alle regioni del nord Italia con piogge dall'arco alpino in estensione. Quindi avremo un'intensificazione in serata con fenomeni che andranno a distribuirsi dalle Alpi centro-occidentali su Alto Piemonte, Alpi Lombarde e Alto Adige. Sempre in serata piogge temporali in estensione anche al resto del Piemonte, Lombardia nord-occidentale, qualche pioggia anche sulla Liguria centrale. I fenomeni più intensi potrebbero toccare l'Alto Torinese e il Verbano. Al centro in prevalenza soleggiato o velato. Nella giornata di venerdì invece i fenomeni andranno gradualmente ad attenuarsi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Il giuggettone che si gira? Studio Più, party time!

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Q, gli eventi sono sold out, perché Studio Q stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Q nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Radio Studio Q è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.